0: Tommaso Paradiso con i Romantici chiude questa nostra prima ora insieme, ma continuiamo anche dopo con la domanda, eh?
1: Qual è stato il vostro primo album di figurine? Questa è la domanda che stiamo facendo al 393-7366-170. Una piccola pausa, proprio velocissima, e poi siamo qui con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. 393-7366-170. Qual è stato il tuo primo album di figurine?
1: E di ricordi parliamo alla fine dei conti.
0: Esatto.
1: Sentiamo lui cosa da dirci.
2: Ciao. Pronto? Bella Monella.
0: Ciao.
2: Allora, Montebelluna. Allora,
0: ciao,
2: io ricordo che le mie cugine, due sorelle,
0: sì,
2: avevano qualsiasi album di figurine.
0: Tutti.
2: Da Kenny Candy, Heidi, Sara e Kian, Pilenetta. L'unico che sono riuscita a fare io, pagando con i miei soldini,
0: certo,
2: è stato quello di Lupo Alberto.
0: Bello.
2: Ed era talmente bello che ce l'ho ancora a casa. Ciao.
0: Ma pensa,
1: l'hai salvato, capito?
0: Quanti, se l'hai completato,
1: anni?
0: Secondo me vale anche.
1: Beh,
0: attenzione.
1: In modo. Dipende quando l'hai completato, perché non sappiamo. Adesso dice con i suoi soldini, ma io l'ha fatto l'anno scorso. Cioè, nel senso, è la sua passione che è andata avanti.
0: Certo.
1: Ma giustamente,
0: assolutamente.
1: Cioè,
0: assolutamente.
1: Non dico niente. Noi due siamo qui, persone che, insomma, a casa abbiamo Funko Pop, cose, carte.
0: Sì, mamma
1: quindi,
0: mia, gatti,
1: non,
0: cani.
1: Assolutamente, oh, assolutamente.
0: Quindi. Va bene, continuate raccontarcelo al 393-7366-170. Qual è stato il tuo primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dime che ti è rimasto

0: Irama con Crepe su Radio Bella Monella. Adesso vi dobbiamo raccontare una cosa molto ma molto importante. Gli amici di Auto Torino ci invitano a scoprire Mini One nei partner Mini Auto Torino. In questi showroom puoi provare dal vivo i modelli più richiesti, ovvero Mini One tre porte, compatta, agile e ideale per chi inizia a guidare, oppure Mini One cinque porte, più spazio, stessa anima Mini, oppure Mini One Countryman per chi vuole versatilità e comfort.
1: E tenetevi forte, perché la notizia è che la Mini One è guidabile da neopatentati, perché la potenza rientra nei limiti di legge senza rinunciare al piacere di guida tipico Mini.
0: I nostri consulenti sono a tua disposizione tutti i giorni. Ti aspettano a Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Porto Gruaro.
2: Radio Bella Monella.

0: Tiani su Radio Bella e Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il tuo primo album di figurine.
1: C'è Mara che ci scrive: il mio primo album di figurine è stato Heidi.
0: Ok.
1: Però non so se è quello giusto, perché lei ha scritto un Heidi un po' particolare. Magari c'è un altro cartone, un'altra cosa che si chiama così.
0: Adesso non essere così come...
1: Ascolta, ci sono milioni di cartoni, non è che per forza deve essere quell'Heidi di cui parliamo noi, eh. Comunque, altre persone, vediamo. Il mio primo album, Beverly Hills 90210.
0: Per la Peppetta. Okay.
1: Circa 94-95. Quello
0: pagine,
1: era l'anno.
0: Intendevo.
1: No, era l'anno.
0: Ah, l'anno.
1: Perché okay. Poi 94 pagine di Beverly Hills che ci metti dentro, scusami.
0: Beh, ci avranno messo sicuramente 150 foto di Luke Perry.
1: Certo, poi c'erano 30 pagine di Andrea, te la ricordi Andrea?
0: Sì,
1: che e non aveva senso.
0: Una immagine di Brando.
1: Vogliamo fare un commento su Andrea?
0: Ma no, ma
1: salutiamo.
0: Ma te frega.
1: Nel senso, già tutti erano dei 35 anni che facevano i 16 anni, ok?
0: Vabbè, come i Cesaroni, perdonami, non è che cambia molto.
1: Letteralmente, se non sbaglio, l'attrice di Andrea era fra le più giovani.
0: Ah, pensavo incredibile.
2: Era all'interno del cast dei Cesaroni.
1: Sì, sì, non era il cast dei Cesaroni, no.
0: Era Claudia Mendola, incredibile. 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: forse di ultimo altrove a chiudere questa nostra mezz'ora insieme, ma continuiamo a domandarvelo: qual è stato il vostro primo album di figurine?
1: 393-7366-170, piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Ti italiamo.

0: Yakuti di Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Alex Britti con Solo una volta.
1: Zucchero con le mani.
0: E Alan Sorrenti, Figli delle stelle.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
2: Visto che bravo che sono stato. Grazie, grazie mille Antonello.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Pensa, talmente bravo che Antonello ti sta denunciando.
1: Sta e correndo. Anche Alan Sorrenti.
0: Giustamente.
1: Incredibile,
0: peraltro.
1: Che connubio.
0: Giustamente, peraltro. Stai parlando di panini, sì, ok? No, ma non panini, quelli da mangiare.
1: No, se no sarebbero panini. Ricordati.
0: Di album di figurine. Qual è stato il vostro primo album di figurine? Sentiamo Antonio, vai.
4: Pronto? Il mio primo album mitico era degli Scorpion. Vediamo chi se lo ricorda.
0: E chi se lo ricorda?
4: Ciao a tutti, Antonio da Padova.
1: Io mi ricordo solo Ballerina Cappuccina.
0: No, non è quella, è un'altra cosa quella lì. Ancora Candy Candy fra quelli più gettonati.
1: È vero.
0: Devo dire che sta veramente così, avendo un successone Candy Candy, non pensavo.
1: Più del dovuto, mi sembra di dire.
0: Sì. Poi ciao da Mirella. Il mio primo album è stato quello di Holly Hobby. Li regalavano fuori dalla scuola con qualche bustina di figurine. Noi siamo andati a cercare Holly Hobby.
1: A me hanno dato tante bustine fuori scuola.
0: No,
1: ma erano quelle di patatine.
0: Ed eri già alle superiori. Anche per le altre tipologie di bustine. Comunque, Holly Hobby era questa cosa tipo, non lo so, una bambola, che cos'è?
1: Probabilmente sì.
0: Però io non ho mai. Tu l'hai avuto?
1: No, mi dispiace, non ho mai avuto Holly Hobby.
0: Che peccato, io Holly e Benji tantissime figurine, ma
1: sì, Holly Hobby no. Probabilmente era la versione bambola di Holly e Benji.
0: Ma qui sei arrivato con quello di Benji e Fede nel 19, però non.
1: Esatto, non lo so. Adesso vado a cercare comunque nei miei archivi. Nel frattempo, 393-7366170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Avrei voluto conquistare zero. Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: a farlo come prima con Antonello, vai.
1: Ormai è finita la canzone. Mi dispiace.
0: Era bello.
1: Tutto questo,
0: però,
1: amici, allora, andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Ciao a tutti, sono Roberta.
1: Ciao,
2: e
1: Roberta.
2: Anch'io il primo album di figurine è stato quello di Candy Candy, che porto ancora tanto nel cuore.
0: Sempre nel cuore.
2: Che anni. Ciao. Cos'è? A tutti.
0: Che anni. Sì.
1: Quando eri piccolino e non avevi pensieri, lavoro, debiti, case, libri, auto, fogli di giornale.
0: Salutiamo Tiziano. Comunque Stefano ci scrive per concludere: ciao belli, il mio primo album di figurine è stato quello dei calciatori mai completato. Ok, prendevo tanti pacchetti, ma tutti doppi, sempre. Certi calciatori non li trovavi mai. Chissà perché. Chissà
1: davvero,
0: perché.
1: C'erano alcuni calciatori che erano introvabili.
0: Ma non è vero, ragazzi, questo complottismo.
1: Vabbè, no, è
0: che tu, erano le stesse,
1: che tu essendo altolocato avevi quei 15 milioni al mese da poter investire nelle figurine.
0: Scusa, altolocato
1: noi
0: dove?
1: Noi no, mi dispiace.
0: Altolocato dove? Venezia, dai. Centro storico, altolocato.
1: C'è anche lei che dice primo album della Bella e la Bestia.
0: Lei era altolocata.
1: Perché?
0: Era la Bestia.
1: Scusami.
0: La Bestia è tutto. Quante figurine sono state? 8.832.
1: No, non è vero. Tu sei molto più altolocato di quello che vuoi far credere.
0: Non credo assolutamente.
1: Lascia fare.
3: Radio Bella e Morte.

0: chiude le nostre due ore insieme di già.
1: È già finito.
0: Abbiamo già finito.
1: Quante emozioni. Domani si va direttamente in giro di Boa, lo sapete, noi abbiamo col barchino, si dice in gergo tecnico.
0: Col barchino, sì, va bene. Io invece ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria e dalle 16 alle 18 con Andrea, tu adesso vai avanti fino alle 19.
1: Un'altra oretta fino alle 19. Ciao dal Viseo.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: L'elevante Delia al mio paese. E un po' noi di paese parliamo, perché c'è un ragazzo quest'oggi di cui vogliamo parlare, che si chiama Ludovico. Sta facendo, pensate, il giro del mondo in bicicletta.
1: Che meraviglia. Lui ha fatto questa bellissima intervista, ha detto: vivo con 4 euro al giorno e chiedo alla gente di dormire nel loro giardino. Quindi io, Damiano,
0: scusa, nel momento in cui chiede alla gente sconosciuta di entrare nel giardino, tanto vale che gli chiedi di entrare in casa e di darti,
1: sì,
0: un lettino, no?
1: Sì, mi ricorda molto Pechino Express.
0: Sì, sì.
1: Molto,
0: sì,
1: molto bello.
0: Beh, lui è giovanissimo, ha 19 anni, è partito in bici tutto da solo, dati alla mano, dovrebbe finire nel 2029. E insomma, si è un po' raccontato ad una nota testata giornalistica e sta un po' raccontando anche il percorso che sta facendo. Lui è partito da Cermenate in provincia di Como alla volta di Lisbona.
1: Sono 2600 chilometri che ha percorso in 45 giorni, tutti fatti pedalando, quindi con la sua biciclettina. Era solo l'inizio, dice, era un po' la preparazione a ben altro. Infatti questo ragazzuolo molto molto appassionato anche di paracadutismo e due ruote ha intrapreso un viaggio ancora più ambizioso, il giro del mondo in bicicletta.
0: 4 euro al giorno però secondo me sono pochini, cioè
1: vuol dire
0: che non si prende neanche il caffè alla mattina quando
1: esce con la bicicletta. Ma ci sono paesi che c'è una moneta diversa e paghi molto meno.
0: No, vabbè, ma in Italia ancora.
1: Beh, in Italia sì, brioche e cappuccino non ti basta.
0: Non ti basta, esatto.
2: Radio Bella e Monella.

0: noi che ci sentiamo sempre super fighi quando andiamo in vacanza, nei posticini che conoscono tutti, e ci sembra di girare il mondo. E poi invece c'è chi lo fa in bicicletta o addirittura a piedi.
1: Esatto, e c'è chi si chiede, ma partire da soli così non vi spaventa un po' la solitudine? Lui in realtà dice di no, perché è molto aperto nei confronti delle nuove conoscenze che sta facendo anche durante il tragitto.
0: Ma quello a piedi o quello in bicicletta?
1: Quello in bicicletta, quello okay. A piedi è tornato.
0: Quindi Ludovico.
1: Esattamente, Ludovico. Lui dice che ha un aspetto entusiasmante tutta questa avventura e la sua impresa è proprio il rapporto umano, vedere come le persone si approcciano durante il viaggio.
0: Per chi lo segue, attualmente è in Repubblica Ceca e sta puntando alla Polonia.
1: Bravo.
0: Fra, sei polacco.
1: Radio Bella e Monella.

0: fino
1: alla... Oltretutto anche domenica abbiamo parlato un sacco di bicicletta e di quanto possa far bene fare attività fisica.
2: Sì, ex ciclista, io adesso sto riprendendo in mano la bicicletta. Comunque ho constatato che muoversi fa stare bene la mente, cioè proprio abbiamo il livello di stress che è bassissimo. Noi abbiamo, dobbiamo fare un saluto e fare un in grande bocca al lupo ad Andrea De Vincenzi, che è partito da Trieste e arriverà a Sanremo, farà 1200 chilometri.
1: Caspita, complimentoni.
2: Bravissimo. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero
9: alla pillola. Giù. Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: Carolina con Mahmood versus Manu Chao, tutta Bongo Gold, il mashup. Poi
1: Pino Daniele, Yes so pazzo, questo Afro House remix. All'inizio il grande Black Coffee con Lucio Dalla, The Rapture, Caruso, mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare,
0: tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di giro del mondo in bici, in bicicletta. Stiamo un po' approfondendo la notizia, messaggi che arrivano al 393 736 6170. C'è chi dice che queste cose adesso al giorno d'oggi è moda farle per prendere i follower.
1: Ma dai, ma chi l'ha scritto? Tacci che non l'hai letto tu, va, questo messaggio. Non è vero, però per esempio,
0: beh,
1: no, adesso
0: però è un dato di fatto che un sacco di gente mette i video di che fa questa cosa qua.
1: Ma io preferisco che prendano i follower queste persone qui che hanno un messaggio da dare, piuttosto di persone che non hanno nessun contenuto, che sponsorizzano e basta solo per i soldi e che non portano niente. Cioè per esempio, no, il viaggio di Nicola Guerrera, visto sì, che è anche nostro nostrano, che è di Vicenza, una persona normalissima che ha preso e ha raccontato il suo percorso. Io preferisco questo tipo di contenuti all'interno delle piattaforme social.
0: Voi cosa ne pensate? Se volete, il nostro numero è sempre disponibile, 393 736 6170.
1: Ora c'è Biagio Antonacci con You and Me.

0: Un chilo, canzone dell'anno 2008 qui su Radio Bella e Monella.
1: Allora, stiamo parlando di giro del mondo, di persone che comunque anche grazie ai social hanno acquisito molti follower, bei follower, devo essere sincera, anche mi permetto di dire. E torniamo al ragazzo appunto 19enne che sta facendo il giro del mondo in bicicletta, sta facendo questa bella esperienza. Lui però dice che è nato paracadutista, cioè a 16 anni. Immaginati tu a 16 anni, prende e va a fare il corso di paracadutismo.
0: Beh, quindi era già abituato a grandi esperienze.
1: Capito?
0: Ecco, grande adrenalina, anche perché poi essere da soli, diciamo tra virgolette, tutto il giorno per chissà quanto tempo, ti dà quella sorta di adrenalina anche barra sopravvivenza, no? Che
1: sì,
0: ti devi arrangiare.
1: È un po' lo scopo della vita, no? Capire noi stessi. L'ha detto anche Nicola Guerrera sull'intervista. Alla fine, quando noi stiamo tanto da soli, o diventiamo un po' troppo egocentrici, oppure non vogliamo più stare in mezzo agli altri, siamo un po' più selettivi. Ora c'è Tony F.

0: Canzone, quello di Adriano Celentano, si intitola Gelosia. L'anno era il 1999.
1: C'è chi dice, con un messaggio molto lungo, ma io lo riassumo, che invidia molto queste persone che partono senza destinazione. Cioè, la destinazione c'è, ma cosa succederà durante il percorso? E adesso ti faccio una metafora.
0: Vai.
1: È la metafora della vita. Noi non possiamo sapere cosa succederà. Quindi dovremmo, una persona che conosco mi ha detto che dobbiamo imparare a vivere nell'ignoto.
0: Bella questa. Eh? Questa è da
1: scrivi.
0: È da stato WhatsApp.
1: Scrivi.
0: Questa è da stato WhatsApp.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Posso dire che questa parte mi ricorda un po' Ossessione, quando fa verso la fine.
1: Sì,
0: vabbè, comunque
1: sì.
0: LDA e H7 con Santa, morale della storia: fate attività fisica, girate il mondo e tante volte viaggiate anche da soli. Ad esempio,
1: sì,
0: la Ele ieri è andata al cinema da sola, no?
1: Sì.
0: Adesso sono cose belle che aiutano.
1: Domenica sera sono andata da sola, prima volta, non ero mai andata da sola.
0: E?
1: Mi sono divertita. Cioè, alla fine, durante il film, mica parli.
0: Pollice all'insù, quindi.
1: Certo.

0: ballare e da cantare.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Bella e Monella, tutto.

0: Qui su Bella e Monella, visto che prima parlavamo di social con l'argomento bicicletta, non so se avete visto sui social la scimmietta Punch Punch, adesso prendete un po' con le pinze la pronuncia, che tiene stretta il peluche che le hanno dato perché è venuta a mancare la sua mammina nello zoo. Super commovente, andatelo a vedere perché vi fa piangere quasi se lo vedete nel momento sbagliato.
1: Ma lo sai che i video degli animali sono tra i primi tre video più cliccati?
0: Beh, sono su bellissimi.
1: Cioè, se tu fai una pagina che tratta di animali, fai soldi.
0: Anche se tante volte, secondo me, si fanno delle cose senza senso. Ad esempio, a volte a me vengono fuori dei video di location turistiche, quindi per andare in vacanza, con la stanza d'albergo in mezzo al come si può dire, alla zona di vita dei leoni, tipo dentro la casa dei leoni.
1: Ah,
0: capito?
1: Ok, dentro la gabbia dove sono i leoni.
0: Sì,
1: no?
0: Una gabbia naturalistica, ovviamente. E quindi c'è la stanza in mezzo e tu vedi il leone che magari ti dà le braccate sul vetro.
1: Ma quella
0: vetro.
1: È tutta roba intelligenza
0: artificiale. No, sono vere, sono vere.
1: Ma non è vero.
0: Vai a vedere su internet.
1: Ma fammele vedere tu.
0: Ma scusa, non hai mai visto dei video del genere?
1: Io non so cosa guardi tu e come sia il tuo algoritmo. Come lo squa. Cos'era? Avevi il coccodrillo che mangiava? Non so.
0: Beh,
1: il
0: coccodrillo nel mio algoritmo sempre presente.
1: L'algoritmo di Damiano, perché veramente, guarda.
2: Radio Bella e Monella.

0: scegliere la canzone da mettere in diretta su Radio Belle Monella.
1: Un saluto a chi ha anche appena acceso la radio, sta ascoltando Radio Belle Monella. Beh, cosa dovete fare? Mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Belle e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Cioffi e Noemi insieme, farfalle nello stomaco, qui su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di sentire la scelta per la canzone che fa.
1: Infatti noi andiamo a sentire una canzone quasi anni 2000, perché è del 1997.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Se questo fosse vero amore, tu non mi lasceresti mai. Grazie.
1: 197.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Se questo fosse vero amore, tu non mi lasceresti mai. Grazie, ciao.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Parlando di animali, ormai la puntata di oggi va verso quella direzione lì, va verso anche la direzione di Hong Kong, perché ad Hong Kong si può fare una cosa molto, molto simpatica.
1: Gli animali domestici possono avere una vera e propria carta d'identità. È un'idea inizialmente nata come gadget, quindi per questa cosa simpatica, okay, ma che poi può diventare anche un piccolo supporto per riconoscere il proprio animale, penso anche per gli spostamenti.
0: Le foto degli animali sui documenti identità sono folli,
1: fanno troppo ridere.
0: Bellissime.
1: C'è questo cricetino cicciottino che ha questo muso veramente paffuto.
0: La più bella è quella del gatto comunque,
1: sì.
0: Anche quella della tartaruga è molto simpatica comunque,
1: sì.
0: Sarebbe una bella iniziativa secondo me, in Italia comunque sui social, se qualcuno inizia a fare una cosa del genere fa un sacco di soldi.
1: La facciamo?
0: No, vabbè, se qualcuno l'avrà già inventato.
1: Beh, adesso che l'abbiamo detto.
0: Poi adesso che l'abbiamo detto ai 420 così.
1: Basta, non raccontate niente a nessuno dei vostri progetti che poi ve li frega.
0: Ci sarà qualche manager che avrà già messo sulla azienda.
2: Radio Bella.

0: risposta sei tu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina di Matteo Monti, anche in questo caso tre belle canzoni. L'ultima era di Lazza, Male da vendere.
2: Poi c'era We No Speak Americano e poi Emma con L'Isola. Grazie Matteo Monti.
1: Thanks, thanks.
0: Bella e Monella.
1: Bello il thanks, thanks doppio in inglese.
2: Hai visto? Dissiamo un po' il direttore ogni tanto.
1: Perché?
2: Il direttore è andato a correre con Matteo Monti.
1: Ho visto? Ho visto il video sui social. Belli, belli ragazzi.
2: Noi non ci chiamano.
1: Non ci chiamano, vabbè. Sarebbe troppo lavoro da fare da queste
2: io
1: parti.
2: Io ci sto andando dentro con la palestra, ma ancora correre è lunga, lunga la strada.
1: Allora, abbiamo parlato di animali nella nostra ultima ora insieme e ci siamo soffermati su queste praticamente documenti di identità che fanno ad Hong Kong. Ci siamo un po' anche soffermati sul prezzo. In realtà costano, non costano tanto, sui $15. Non è male.
2: No, infatti è un prezzo comunque abbordabile, un po'
1: $14.99
2: un
1: per
2: po' per sì, appunto, mi fa ridere sempre quel 99 lì.
1: Ma vabbè, metti è tutto marketing.
2: Ma metti 15.
1: Ma hai visto che adesso i supermercati non danno più i centesimi di resto?
2: Mica scemi, eh. Poi se tu hai contanti e ti manca il centesimo, stanno lì a guardarti.
1: No, mi dispiace.
2: Ma ho tipo $14.99, $98. No.
1: Vabbè, in realtà non è che è colpa, penso, dei dipendenti.
2: Sì, ma capisci?
1: Sono normative aziendali.
2: Esatto.
0: Radio Bella e Monella.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Made in Italy.
1: Che buon profumo che aveva la Giorgia.
2: Salutiamo la nostra collega dell'ufficio.
0: Ci ha lasciato questa fragranza. Va bene, a chiudere un po' l'argomento animali, c'è anche qualche messaggino simpatico al 393-7366-170. Anche chi è contro questa cosa, perché dice sono business inutili e vanno un po' a togliere al bene umano che si hanno sugli animali. Vabbè, sono
2: dai, ma perché tutti devono sempre far polemica? I pesantoni.
0: Perché siamo in Italia!
2: Basta! Ma fatevi una risata, vedete sta carta d'identità, questo cricetino che magari si chiama Gino, e fatevi una risata. Può essere
0: Gino,
2: utile.
0: Gino il cricetino, comunque nome simpatico.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: 1 con la canzone di Federico Rossi, si intitola Pesche, suona da queste parti qui su Radio Belle Monella.
1: Vogliamo sottolineare che questi documenti non sono ufficiali del governo, ma sono card decorative e pratiche, quindi possono includere anche il nome dell'animale, la foto ovviamente, altri dettagli utili tipo quanto è alto, l'altezza del cricetino.
0: Beh, e il nome e cognome, scusa, come funziona?

0: stasera in replica, poi ci sentiamo domani come sempre dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo di Belle Monella.
1: State ascoltando Fulminacci con Maledetto Me. Posso dire, è un bel ragazzo Fulminacci, molto molto alla mano. 393 7366170 Fulminacci, scrivimi, poi ti lascio il mio numero personale.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno un ca, la mattina nascerà.
1: Buongiorno un giorno un ca.
0: La cantano meglio loro, la cantano meglio loro. Su questo non ci piove, ma ha piovuto già abbastanza, direi.
1: Ma speriamo che non piova più, almeno per un po' di tempo. Perché ci aveva dato quell'illusione
0: sì,
1: d'estate, la bella stagione, caldo, passeggiate.
0: Poi sono arrivate due cose. Giornate
1: mamma
0: da dimenticare.
1: Mia. Poi tra l'altro grandi di qua di là, quindi ascoltatori arrabbiatissimi,
0: esatto.
1: Eccetera.
0: Buongiorno un ca, l'anteprima tra le 5 e le 6, riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo ieri, accompagnando anche i nostri primi amici del mattino.
1: Cosa hai fatto?
0: Ho un po' dormicchiato ieri.
1: No, dormicchiato.
0: Fra una canzone e l'altra mi appoggiavo lì.
1: Ecco perché c'era la brandina.
0: Capito, la copertina, il plaid, la giacca di pile, tutte quelle cose là. No, ho parlato di prezzi.
1: Beh, allora li hai svegliati male.
0: E infatti sono partiti tutti belli, pieni di grinta, pieni di essere attivi. Perché? Perché tutto è aumentato. Ok, su questo. Ma ci sono le cose abbastanza logiche delle quali si parla sempre, no? Tipo la benzina, tipo la... E allora io ho chiesto ieri mattina qual è la cosa che è aumentata che gli dà più fastidio. Proprio cioè quella cosa che è venuta fuori di tutto.
1: Sì.
0: Anche è tornata la carta igienica, protagonista.
1: È aumentata?
0: In questi... Beh, sembrerebbe di sì a quanto dicono loro. Ma ti faccio sentire un po' di messaggi.
2: Seriamente, va? Zippo, vogliamo parlare anche delle assicurazioni delle macchine, che sono aumentate in una maniera pazzesca. Un giovane, se deve farsi un'assicurazione, minimo 1500 euro, una cosa assurda, quando prende 1200 euro di stipendio, se basta.
3: Buongiorno un ca, per me costa di tanto cioè in senso che non mi dispiace, purtroppo è quello. Gli assorbenti costano troppo, soprattutto quando siete più donne a casa, e allora per me quello costa troppo. Buongiorno
4: Cap. Ciao ragazzi, io non saprei quantificare cosa costa di più ormai andare a fare la spesa. So che ogni volta il budget della spesa aumenta per una roba impressionante. Comunque io vado 3-4 volte a settimana a bere a mio un bello spritz per rilassarmi. E prima di Natale costava 3,50 euro al bar che vado io, poi è passato a 3,70. Settimana scorsa è passato a 4 euro. Vabbè, tra poco non ci devo neanche più lavorare a rilassarmi. Mamma mia, è diventato veramente una roba impressionante.
2: Buongiorno Zippo. Mi hanno aumentato le patatine. Mi hanno aumentato le patatine.
5: Radio Bella e Monella.

0: 393-7366-170.
1: È il numero se volete interagire anche in questo momento, anche se volete intervenire in differita agli argomenti.
0: Sì, assolutamente, anche se volete mandarci un messaggio, io poi li metto in onda quando parte la trasmissione, poi c'è tutto, anzi sono benvenuti i messaggi tra le 5 e le 6 del mattino, perché insomma fa piacere sapere che c'è qualcuno, anche se pochi, che è sveglio a quest'ora e ci sta ascoltando anche a quest'ora.
1: Ieri siamo partiti da una consapevolezza.
0: Che non v'è certezza.
1: No, c'è certezza in questo caso, nel senso che quando due persone si innamorano, hanno gli occhi a cuoricino, fanno correre qualsiasi cosa, non si accorgono o camuffano i reali difetti.
0: Per cui ieri siamo andati un po' alla caccia invece di quelli che sono i difetti dei nostri partner o i nostri nei confronti del nostro partner.
1: Ne sono usciti tantissimi.
0: Anche se secondo me si sono un po' trattenuti per paura che magari...
1: Sai, se il partner ascolta la radio, si riconosce, dice... ma cosa vai a dire?
0: Scusa, io sono perfetto, perché dici il mio difetto?
1: Questi sono gli uomini, eh.
0: Non è vero,
1: non è vero!
2: Ciao Elisa, ciao Zippo, ciao Bella Monella, sono Chiara da Montecchio. I difetti del partner non si vedono mai all'inizio, perché si è tutti innamorati. È una fregatura pazzesca!
3: Ciao ragazzi, buongiorno Unca. Allora, il difetto del mio ragazzo, che lui quando dorme ogni tanto parte e canta, essendo un cantante lirico da anni, immaginate che meraviglia.
4: Buongiorno Ca, il difetto più grande del mio compagno è che non parla, anche quando si discute per qualsiasi cosa, lui muto. E mi fa venire ancora più nervoso del nervoso che ho quando si discute. E quindi, tecnica, mi sfogo, dopodiché faccio silenzio per giorni.
5: Radio Bella e Monella.

0: io, ma sono matta.
1: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri abbiamo parlato di affetti in generale e abbiamo parlato di genitori e figli,
2: già,
1: ma
2: perché...
1: soprattutto di figli.
2: Sì, sì, sì, già, perché esiste un rapporto del Censis che ancora una volta, diciamo così, catalogato con i figli.

0: gli italiani come quelli che escono da casa più tardi in tutta Europa, cioè siamo quelli che di tanto in tanto ritorna questa cosa qua, no? Ma perché è una cosa importante, perché cioè, nel nord Europa i figli a 18 anni, a 19 anni via da casa, i nostri restano qua fino a 30 invece, fermi, immobili.
1: E ci siamo chiesti un po' perché, un po' abbiamo ragionato su questa cosa con i nostri ascoltatori e un po' ci siamo detti qui in Italia alcune politiche sono impossibili perché c'è stata una gestione del denaro, delle risorse.
0: Ma non vogliamo entrare in polemica, perché ci sarebbe da dire, ce ne sarebbero molte da dire su come sono stati usati i soldi in questo paese in passato, compresi ultimamente quelli del PNRR, e non sono stati usati in alcuni casi, sì, addirittura. Però, insomma, torniamo ai figli, praticamente. I figli escono a 30 anni dal nostro. Allora, noi abbiamo cercato di capire, anche grazie agli ascoltatori, perché, per come, per quando, se è possibile poi pensare a un'uscita da casa prima dei 25.
1: Siamo giunti ad una conclusione?
0: Assolutamente no, siamo sconclusionati.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: sole. È rosso fuoco.
1: Quando arriva questo momento della mattina io tremo sempre perché aspetto di capire quale sarà il segno fortunato o quello sfortunato, e siccome c'è un sacco di robe da fare, sai, non ci credo. Ma se succede che... mannaggia!
2: Adesso ti leggo i pesci. Oh. L'auto è per te come il karaoke. Quando sali in macchina alzi il volume della radio, di Radio Bella e Monella, ti metti a cantare qualsiasi canzone. È così che inizia una bella giornata.
1: Questo è per te, allora. Sì. Sai che la mia auto c'ha anche il karaoke? Cioè tu puoi mettere le basi e c'ha le parole.
2: Vero? Sì. Voglio salire nella tua auto.
1: Ti faccio fare un giro, sì, prossimamente.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: finisce l'anteprima di Buongiorno un cazzo, belle monelle, dalle 5 alle 6 anticipiamo un po' tutto quello che abbiamo fatto il giorno prima.
1: Ma parte ufficialmente la puntata.
0: Già dalle 6 alle 9 come sempre vi accompagneremo, abbiamo tirato fuori anche oggi un po' di notizie, un po' di curiosità, un po' di cose interessanti di cui magari discutere insieme a voi che parteciperete numerosi.
1: Quindi lo diciamo, siateci!
0: Siateci tutti quanti, a fra poco!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:57, buongiorno.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Oh mamma che traffico stamattina! Oh mamma che traffico stamattina! Non lo so cosa è successo.

0: vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Il saluto del mattino! Il nostro buongiorno, mica altro, dai! Mercoledì 13 maggio 2026, ore 6 e 5 del mattino, parte ancora una volta assolutamente in diretta l'appuntamento con Buongiorno un Ca, ovvero la mattinata di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo. Voi, dicevo prima in apertura, quando è partita la rampa, no, per dire ci siamo, salve, siamo qua, siete tutti in giro stamattina, non so, io ho trovato un casino micidiale, traffico ovunque, tant'è che volevo coinvolgervi in una discussione stamattina pregnante proprio sul metodo di arrivare al lavoro, perché io metterei la firma per una cosa che vi racconterò fra un po'. Per il momento ben arrivati amici, che siate lavoratori, che siate passeggiatori, che siate gente della notte che ritorna a casa, questa è la trasmissione da seguire, perché per le prossime tre ore cercheremo di accompagnarvi nel modo più simpatico possibile, insomma, per quanto ci sia la mia simpatia, poi quella di Elisa ovviamente che ritornerà dalle 7, ma dobbiamo iniziare con tutti i crismi, c'è la sigla. Buongiorno.

393-7366-170 è il numero di telefono al quale potete far, diciamo così, riferimento per entrare in contatto diretto con noi, per chiacchierare nella nostra mattina. Chi è un fedelissimo di questa trasmissione, che tutte le mattine sceglie di stare con Buongiorno Cassa, benissimo che io, soprattutto durante quest'ora, amo tantissimo chiacchierare con le persone, sentire le vostre voci, alle volte un po' assonnate, alle volte un po' stanche, alle volte un po' incazzate, insomma è bello, è un po' come stare al bar tra gli amici, no? Ti sorseggi la tazza di caffè e inizi la giornata insieme. Ho detto che avrei parlato di trasporti perché stamattina veramente, rispetto a quanto mi accade di solito, insomma la mattina alle 5 quando uno si muove da casa, diciamo che le strade non sono mai super trafficate, no? Cioè non c'è il traffico che poi troviamo alle 8, alle 9, magari quando aprono le scuole, i periodi di apertura di uffici, beh, ovviamente, però noti subito la differenza, cioè tipo stamattina ho incontrato un sacco di camion, non lo so perché il mercoledì forse è la giornata più impegnata in assoluto dal punto di vista del traffico. Per cui ho letto ieri una notizia che mi ha fatto dire, ma sì, dai, ne parliamo con gli ascoltatori. Ogni tanto ritorna, è una notizia che ogni tanto... In Olanda, l'unico paese europeo finora, è stata, diciamo così, approvata la guida autonoma delle macchine. Cioè le macchine, sai quelle che vanno da sole?

0: non commettendo insicurezze, facendo le cose. E io stamattina, venendo qua, su memore di aver letto questa notizia ieri, ho detto dai, approvatelo anche in Italia, che io voglio una macchina che mi porti al lavoro da sola. Cioè io mi metto in macchina, le dico dai portami a Bella Emonella, o glielo scrivo insomma, non è necessario, glielo metto sulla mappina, qualcosa fa, e lei fa tutto da sola permettendomi di fare un sonnellino nel mentre arrivo qua. Sarebbero 30 minuti recuperati, ragazzi. Io ci ho pensato adesso, io ci metto tra i 25 e i 35 minuti per arrivare al lavoro tutte le mattine, no? Per cui cioè, mi ci starebbe, le dico dai, cioè, ma automobilino, vai per favore portami. E lei quando arrivo qua si mette nel parcheggio, tanto io parcheggio sempre nello stesso posto, sono liberi i parcheggi la mattina qua, mi dice Paolino, con la voce dolce, anche Paolino, sei arrivato, è ora di andare in diretta. Non lo fareste anche voi? Dai, allora adesso amici, confessatelo, vi chiamo all'appello come faccio tutte le mattine, raccontatemi se la mattina, soprattutto a quest'ora, ma in generale, insomma, vi affidereste ad una macchina che vi porta a lavorare senza bisogno di guidare, senza bisogno di mandare a fangato quelli con la bicicletta, senza bisogno di superare. Lei fa tutto da sola. Pensa che meraviglia. Allora, aspetto i vostri pareri e le vostre opinioni, amici.
1: Radio Bella e Monella.

0: no, tu non devi far nulla, fa tutto da sola, parte, ti culla anche, mette la musichetta, quella che piace a te, e ti tiene là e tu riposi tranquillo e lei in autonomia. La storia della guida autonoma è una notizia che ogni tanto si ritorna, no? Perché insomma abbiamo letto tutti di notizie che in America ci sono già i taxi senza guidatori, ma io non sto parlando di cose senza guidatori o cose quasi fantascientifiche, sto parlando di un'automobile che la mattina invece che farti rompere le scatole a guidare come un pazzo per cercare di arrivare puntuale al lavoro, fa tutto da sola. Insomma, voi vi fidereste di questa cosa o no? Arrivano i primi messaggi, non so se sull'argomento o su altre cose, ma sentiamo così, a scatola chiusa. Buongiorno!
1: Buongiorno K Paolo. Porca paletta, oh! Sti giorni qua io ho continuato sempre a tenere comunque i pantaloncini corti,
0: no!
1: Perché durante il giorno se il sole scalda.
0: No!
1: Giù da becco stamattina a 7 gradi c'è un freddo che le gambe tutte in GA.
0: Vabbè, no.
1: Quando cazzo arriva il caldo, ragazzi?
0: Vabbè, ma era arrivato, poi se n'è andato via, poi è tornato, poi se n'è andato via. Anche ieri, solo nella giornata di ieri, sono cambiate tipo 16 volte le situazioni meteorologiche. Ma amici, torniamo immediatamente al focus di questa mattina, alla domanda che vi ho fatto, insomma, se vi fidereste sostanzialmente di affidare il vostro arrivo al lavoro ad un'automobile che faccia tutto da sola e che quindi sia assolutamente in guida autonoma con telecamerie e tutte quelle cose là, insomma, avendo la disponibilità di comprarla, lasciate stare il prezzo d'acquisto, il prezzo di, cioè, avete la possibilità di avere un'automobile che la mattina vi porta al lavoro e vi riporta a casa senza che voi dobbiate far nulla, assolutamente nulla. Vi fidereste di questa oppure no? Raccontatemelo al 393 7366 170. Nel frattempo Barbara mi scrive: mai e poi mai la macchina la devo guidare io. Ma ti fidi di più? Io mi fiderei più delle telecamerine che vedo tutto, che noi che magari ogni tanto diamo l'occhiata al telefonino, che siamo disattenti, che vediamo una bella pubblicità, che vediamo la bella alba su fondo e diciamo: oh, guarda che bella alba, e non guardi la strada. Le telecamere la strada la guardano sempre. Ho torto, ho ragione? Radio Penna Molesta.

0: sonno, ho bisogno del quel quarto d'ora di macchina per svegliarmi.
1: Ah, ok.
0: E poi mi serve assolutamente guidare per insultare i deficienti in monopattino vestito di nero.
1: No.
0: Così scarico un po' di nervosismo e non ammazzo nessuno quando arrivo sul posto di lavoro. Quindi per me è vitale guidare.
1: Ok.
0: E bestemmiare.
1: Okay.
0: Se avessi una macchina che lo fa per me, no. Cioè finirei in carcere in 3, 2, 1.
1: No, perché è una macchina che ti porta da sola, che bello, fa tutto da sola. Tu riesci a sonnecchiare ancora quei 30, 35 minuti.
2: Oh, che belle molella.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, Luca. E quindi sarebbe come dire un tassinaro virtuale.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: Ti guida e ti fa dormire, cioè uno potrebbe anche dormire.
1: Sì.
2: Tranquillamente un'altra mezz'oretta finché arriva al lavoro.
1: Esatto.
2: E poi magari sotto al manubrio ti viene fuori una mano finta che ti palpa un po' un pochettino i gioielli di famiglia.
1: Ma
2: ecco.
1: Perché?
2: Non lo so come potrebbe essere questo. Saluti a tutti da Arcangelo.
1: Che scene brutte che mi hai fatto immaginare, Arcangelo. Vabbè, scusate. Ben arrivati a quelli dell'ultimo, cioè dell'ultimo, degli ultimi minuti, quelli che hanno acceso la radio da poco. Avete capito? Io stamattina un po' stravolto dal fatto che ho trovato un casino di traffico per arrivare qui alla radio. Un casino, insomma, non, però molto più traffico del solito. Ho detto, ma sì, mi piacerebbe la macchina che fa tutto da sola, che mi porta al lavoro, che non ho bisogno di... fa tutto da sola, io dormicchio. Mamma mia, scrive questa ascoltatrice, no, la macchina me la guido io, non mi fiderei, sarei lì con le unghie impiantate nelle cruscotte e con gli occhi fuori dalle orbite. Secondo me, guarda, è questione di abitudine, è questione veramente di abituarsi e di fidarsi della tecnologia, anche perché effettivamente se ci pensiamo bene, io capisco tutti quelli che mi dicono no, io non mi fiderei mai di una macchina che guidi da sola, io sono molto più responsabile. Invece se ci pensiamo bene, le telecamere e i computer sono molto più attenti di noi, che diciamo così siamo facilmente distraibili quando siamo alla guida. Ditemi la vostra, anche perché l'ora in cui state andando al lavoro, se siete svegli a quest'ora, ve la fidereste il tragitto casa, lavoro e ritorno ad una macchina a totale guida autonoma? In Olanda già si fa,
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Abbiamo acceso le opinioni, i pareri dei nostri ascoltatori. Meno male, dico io, perché così ci diamo anche una bella svegliata stamattina. Sono solo le 6:28.
2: Buongiorno, Cazzipo.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Io sarei super super favorevole.
1: Vedi? Anche tu.
2: Almeno di mattina. Dopo il resto della giornata no, la guido io la macchina perché mi piace guidare, mi piace fare, superare cose varie, però di mattina sì, sarebbe stupendo.
1: Vedi?
2: Ciao a tutti.
1: Tu sei della mia squadra, quelli che la mattina farebbero guidare tranquillamente la macchina, guida autonoma. Sì, dov'è che si mette la firma? Portami al lavoro, che così ci metto magari 5 minuti di più, ma in quei 5 minuti sonnecchio tranquillo. Restate con noi, tra un po' continuiamo a parlarne, ci sono altri messaggi da leggere e da ascoltare, ma ci sarà anche la canzone sotto la doccia, ovviamente.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: meraviglioso di Tiziano Ferro e Giorgia. Adesso torniamo all'auto a guida autonoma che ci porti al lavoro la mattina senza far fatica.
1: Buongiorno, Luca.
0: Buongiorno.
1: Claudio Zippo. No,
0: sono sempre Claudio Paolo. Zippo. Sono sempre Paolo, ma insomma va bene così.
1: Allora, sì. Intanto potresti noleggiare il tuo bidoncino che è tutto automatic.
0: No, ma la mia
1: automatic
0: non ha la
1: guida
0: autonoma completa. No, no, no.
1: Zippo. E dopo c'è telecamera dappertutto, questo, quello e quell'altro. Certe cose tienile per te, caro Zippo. Certe parole, perché la gente non vuole evolversi. E se ci pensiamo, le telecamere tutte sono state fatte da noi, da gente normale, quindi. Sì. E sbagliano anche loro, caro Zippo.
0: Beh, sì.
1: E dopo diventiamo ancora più rintroniti se non ci arrangiamo in qualche maniera.
0: Okay.
1: Già abbiamo questo e quello, tutto elettronico, tutto elettric. E non siamo come tutti, come Paolo, Paolo o Claudio Zippo.
0: Claudio, Claudio.
1: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca a te.
2: Claudio Zippo.
0: Ecco, non sono Claudio,
2: Claudio Zippo.
0: Non sono, sono Paolo.
2: Claudio Zippo.
0: Vabbè, per favore, vai a finirla. Torniamo alla guida autonoma. Buongiorno Unca. Mi fiderei della guida autonoma. Ma con i rincoglioniti, come si fa? Beh, in teoria lei è più brava di noi a percepire i movimenti strani delle altre automobili e delle cose, perché noi siamo alla guida, siamo tutti un po' disattenti. Ciao bella Monella, buongiorno un ca, sappi che qui noi si saluta così sempre. Io mi fiderei della macchina solamente alla mattina, portarmi al lavoro più che altro, perché così intanto che le guida posso continuare a dormire, poi il resto della giornata guiderei io. Sì, beh, è una cosa bella, si sceglie autonomamente. Allora, continuate a darci il vostro parere. Vi fidereste di una macchina che vi porta al lavoro tutta da sola? 393-7366-170, numero che dovete usare anche per la canzone sotto la doccia.
3: La grazia è cielo blu. Na na na na na na na.
0: È arrivato il momento di cantare insieme, amici, perché tutte le mattine verso quest'ora vi regalo una canzone che fa partecipazione, fa gruppo, fa team, come dicono quelli bravi. Ovvero sto per darvi 3 minuti di tempo durante la canzone per mandarmi un messaggio vocale, sempre lo stesso numero, poi lo ripeto, canticchiandone un pezzettino. Anche in questo caso la canzone è iper arci ultra stra famosa, la conoscete tutti, anzi sono sicuro che la canterete di buon gusto. Non importa che siate intonati, non importa che conosciate tutte le parole, potete inventare tranquillamente o semplicemente canticchiarne la melodia. Se la conoscete, cantatene un pezzo. Non servono messaggi neanche da 2 minuti e 40 secondi, perché non riesco a metterli in onda, io devo condensare poi tutto in al massimo 2 minuti, e di conseguenza insomma anche un messaggino corto fa partecipazione. Io lo dico sempre, qui non importa saper cantare bene, l'importante è dimostrare che ci siamo, siamo svegli e siamo pronti ad affrontare una giornata insieme con Bella e Monella, con Buongiorno Luca. Siete pronti? 3 minuti, 393 73 66 170. La canzone oggi è...

0: 90, 90, 2000, 2010, 2020, 2026, sono 46 anni che esiste sta canzone e la gente la canta come se fosse il primo giorno. Meno male, oserei dire io, meno male, amici. Questa era la nostra canzone Sotto la doccia, sentiamo cos'è successo.
1: Tanto dolce, un po' salato, tu, gelato al cioccolato. Al cioccolato io te l'ho rubato, tu, gelato al cioccolato.
0: E avanti!
1: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu, gelato al cioccolato.
0: Yeah, yeah, yeah!
1: Gelato al cioccolato io te l'ho rubato, un gelato al cioccolato.
0: Velocissimi perché ce ne sono mille!
2: Pupo, gelato al cioccolato, dolce un po' salato,
0: sì.
2: Tu sei zippo bello mio.
0: Sono sempre io.
2: Buongiorno un ca!
0: Buongiorno un ca a te, amico!
3: Oh, zippo.
0: Sì, vabbè.
3: Zippo.
0: Sì, ma mi fai perdere
3: gelato al cioccolato, dolce un po' salato, sì, gelato al cioccolato. Buongiorno un ca! Buongiorno un ca!
0: Sì?
3: Buongiorno un ca!
0: Meglio di fate qualcosa.
3: Buongiorno ca.
0: Fermatelo.
3: Buongiorno ca. Buongiorno ca.
0: Fate qualcosa per favore.
3: Tipo.
0: Sì, per fermarlo, fate qualcosa. Eccolo qua, mi ha risolto.
1: Dolce un po' salato, tu, gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu, gelato al cioccolato.
0: E avanti così.
1: Gelato al cioccolato, ma fa un freddo imbastardato. Io voglio un cioccolato caldo.
0: No, dai, no, dai, è primavera, è primavera.
4: Gelato al cioccolato, io l'ho mangiato, tu, gelato al cioccolato.
0: Mi è venuta
4: gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato cioccolato.
0: Adesso mi è venuta voglia del gelato.
5: Profumo di fiori di tiglio.
0: No.
5: In tiro che lo vedi da miglio. Se tu non mangi il mio gelato al cioccolato,
0: non lo voglio sapere.
5: Lui rimane triste e annoiato.
0: Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. L'ultimo, l'ultimo, dai.
1: Buongiorno, un ca.
0: Sì?
1: Con questo freddo che fa.
0: Sì?
1: Gelato al cioccolato. Dolce un po' salato, lo vorrei un po' caldo.
0: Okay.
1: Mamma, baci, buongiorno.
0: Grazie, bravi tutti, bravi tutti. La canzone Sotto la doccia ritorna domani.
6: Radio Bella e Monella.

0: bisogno di un'overdose d'amore anche la mattina presto, anche se talvolta forse qualcuno preferirebbe semplicemente un'overdose di caffè. Ma di macchine a guida autonoma stavamo parlando, partendo proprio dal fatto che stamattina ho trovato un casino micidiale e che ieri ho letto una notizia che diceva che in Olanda hanno approvato per la prima volta la guida autonoma, quindi si potranno utilizzare le macchine con la guida autonoma. In Italia non ancora, quindi anche se ce l'avete non usatela, non si può fare, non si può fare. E allora la domanda che mi sentivo di rivolgere agli ascoltatori del primo mattino era: ma vi fareste portare al lavoro la mattina presto da una macchina che fa tutto da sola? Che bello, che bello!
1: Autonoma al mattino?
0: Sì!
1: Ma certo, che venga a chi guida automonamente! Lasciamo perdere che stamattina già uno mi ha fatto un scherzo.
0: Cos'è successo?
1: Sta in letto.
0: È vero, la macchina guida autonoma potrebbe servire a quelli che guidano bene, ma anche e soprattutto a tutti quelli che guidano in maniera canina.
2: Tichiti. Che è successo? Buongiorno a tutti.
0: Vincenzo, che ti è successo con Tichiti adesso?
2: Oggi è mercoledì e sì, tempo fa cagare. Tichiti.
0: Sì.
2: Tichiti.
0: Sì, ma
2: io non mi fido della macchina automatica.
0: Ok.
2: Tichiti. Ma che cazzate si stanno combinando?
0: Tichiti.
2: Buongiorno Gavicciotti. Buongiorno da Vincenzo. Ma zippo, ma porca miseria, il piacere della guida,
0: ma che
2: il piacere di incazzarsi con un qualche testa di banana, come ora questo davanti a me non sa dove cazzo deve andare. Le frecce gli indiani le utilizzano. Porco Giuda, vado.
0: Meraviglioso.
2: Dove stai, bello? No, io sono devoto alla guida mia manuale. Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione agli ascoltatori. Zeppo bella mia! Fai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata!
0: Farò il bravo comunque per tutta la mattina. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti, poi come sempre arriverà anche Lisa per accompagnarci nella seconda

0: quanto mi piace questa canzone di Gaia, cioè mi mette di buon umore e spero che altrettanto faccia con voi al mattino presto. Oh, ultime battute della prima ora di Buongiorno Kai, ultimi messaggi sulla macchina che ti porta a lavorare da sola, che bello, che bello.
1: Uè, Zippo, ma allora da ubriaco con la guida autonoma mi porta a casa? No. Allora benvenga. Ciao Flavio, da Conegliano.
0: Non credo che si possa fare, ma cioè, al momento la guida autonoma non è permessa in Italia, ma in Olanda sì. Bisognerebbe in Olanda, oltre a bere, fanno. Sono severissimi, fra l'altro, sulla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze strane. Però uno ci potrebbe pensare anche.
2: Ciao Bella Monella, ciao Zippo.
0: Buongiorno,
2: sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno Chiara.
2: Allora stamattina io non ho capito se sono in ritardo o no, perché prima ero in anticipo, poi non so cosa è successo, però adesso sono in ritardo. Ho sentito la canzone sotto la doccia, l'ho sentita, bellissima, pupo. E le telecamere mi mettono un'ansia, tanto che ho pensato di comprare su Amazon un rilevatore di telecamere. E quindi, ma così a scopo terapeutico, per debellare la mia ansia, perché ormai è diventata una cosa indegna, mi indigno. Buongiorno a tutti, ciao Zippo, ti lobbo.
0: Buongiorno Chiara, mi raccomando, se tu non sei in ritardo la cosa ci preoccupa un pelino al mattino presto.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
7: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora. Sono le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, in A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In A1, veicoli scortati fra Terre di Canossa Campegine e Parma. 1 chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sulla A8, veicoli scortati tra l'allacciamento con la A9 e l'Ainate. Sulla A13, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Boale e Rovigo verso Bologna. Prudenza per il vento forte sulla A23 fra Gemona, Osoppo e Pontebba e sulla A27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. In A24 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Torniamo a Roma, sulla statale 8 via del mare il traffico è rallentato perché intenso all'incrocio di Acilia in direzione dell'incrocio con via della Magliana, autostrada per l'aeroporto di Fiumicino. Rallentamenti anche sulla statale 3 via Flaminia a causa del traffico intenso fra il Grande Raccordo Anulare e l'incrocio di Grotta Rossa in direzione dell'incrocio di Piazzale Flaminio. Sulla statale 24 del Monginevro, tratto chiuso per un veicolo in avaria in corrispondenza dell'incrocio di Salbertron. È tutto, buon viaggio.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Mi sento.

0: buongiorno un ca, buongiorno un ca a tutti quanti. Buongiorno
1: ciao,
0: Paolo.
1: Lisa, sì. Bentornata fra di noi in questo meraviglioso appuntamento del mattino che è buongiorno un ca.
0: Ma certo.
1: Sì, galvanizziamoci un po', cioè diamoci, tiriamocela un po', diciamo,
0: diamoci un po' di tono.
1: Siamo i migliori
0: mattina.
1: Che magari un giorno qualcuno
0: adesso
1: fa.
0: Non dirlo troppo,
1: no,
0: troppo ad alta voce.
1: Non ce la dobbiamo tirare.
0: No, no, rimaniamo umili.
1: No, dai, tiriamocela un po', così.
0: Beh, siamo, tiratela tu.
1: Siamo veramente molto bravi, sì, qui a Buongiorno Luca. Siamo, no, sto
0: ma
1: scherzando.
0: Ma facciamolo dire ai nostri ascoltatori, ma soprattutto iniziamo con l'argomento di oggi.
1: Attenzione,
0: è un argomento interessante.
1: Essere bravi potrebbe portarci un giorno al fatto che magari la zecca italiana, non la zecca l'insetto quello fastidioso, sì, che cioè la zecca italiana, quella che fa i soldi.
0: La
1: così,
0: zecca dello Stato.
1: Esatto, brava, brava, brava, brava. La zecca, che uno potrebbe pensare però che la zecca della Stato è quella che ti succhia il sangue. No, no, no, no. La Z, quella che produce i soldi, che stampa i soldi,
0: sì,
1: ha deciso di fare una cosa, una medaglia, una moneta, anzi, proprio per Valentino Garavani.
0: Mamma mia, beh, lui, sì, grandissimo stilista, un personaggio famoso, noto in tutto,
1: beh,
0: il mondo, e quindi ecco perché viene celebrato anche con la moneta italiana.
1: Esatto, Valentino è scomparso un anno fa, avrebbe,
0: sì,
1: compiuto 94 anni, e la zecca decide di, diciamo così, celebrare la sua persona con una moneta. Secondo me lo faranno anche con Armani, non vorrei giurarlo,
0: probabile,
1: però ne abbiamo parlato proprio,
0: sì,
1: ieri,
0: sì,
1: tra l'altro di Giorgio Armani.
0: Allora,
1: ma
0: noi abbiamo detto Giorgio Armani, tocca a voi dire un nome,
1: esatto,
0: che secondo voi sarebbe meritevole di una moneta.
1: Potete pescare tra qualsiasi mondo, cioè il mondo della musica, il mondo della moda, il mondo della politica, mi viene da ridere,
0: sì,
1: il mondo dell'arte, il mondo del
0: della
1: teatro,
0: scienza, tutto quello che
1: tutto,
0: volete,
1: tutto.
0: Chi è secondo voi una persona che meriterebbe una moneta celebrativa tutta sua?
1: Cioè, ad esempio, potrebbero fare una moneta su di me.
0: Ecco, vedi, immaginavo, sempre il solito egocentrico. No, no, cosa hai fatto tu? Che contributo hai dato?
1: Do un contributo tutte le mattine a svegliare la gente.
0: Sì,
1: è un premio al popolo.
0: Tu e tanti altri,
1: vabbè,
0: nello stesso settore.
1: Vabbè.
0: Allora, tocca a voi al 393-736-6170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 7:12, sembra che abbiamo stimolato la fantasia dei nostri ascoltatori stamattina, Isa.
1: Salutiamo anche chi ci scrive dalla Turchia e dice: per conto mio una bella moneta a Max Bezzali.
0: Ma Max Bezzali, beh, vedi, anche dalla Turchia amano la musica di Max.
1: Sì.
0: Bella sta storia.
1: Allora
0: qua.
1: Paolo vorrebbe essere su una moneta.
0: Sì, sì, io credo di meritarmi dopo anni di radiologia.
1: Radiologia, sì. Senti lui.
0: Dai, sentiamo.
2: Sì, sì, moneta commemorativa per Paolo Zippo. Eccola.
1: Bene, niente. Direi che è chiaro il messaggio.
0: No, ma anche perché commemorativa mi sono toccato, perché c'è, cioè, attenzione.
1: Così ha detto. Beh, commemorativa perché di solito non si fa alle persone che sono ancora in vita.
0: Beh, sarebbe bello, secondo me. Ma Trump, scusa, non vuole farsi la moneta tutta
1: sua? Ma quello
0: sua.
1: È un altro paese.
0: Ah,
1: intanto,
0: sì, ed è un altro fenomeno. Ma insomma, sì. vabbè, comunque andiamo avanti.
3: Caricherebbe una moneta Roberto Baggio, la moneta di Roberto Baggio.
0: La moneta di Roberto Baggio, beh, insomma, grande campione, anche se di grandi campioni del calcio ce ne sono stati tantissimi, per cui non saprei. Allora andrebbe fatta anche la moneta di Del Piero, la moneta di Zanetti, la moneta di Maldini.
1: Ma lui pensa così, magari ci sono.
0: Benvengano tutte le opinioni, tutti i pareri, ovviamente.
1: Sonia dice: per me una moneta per Papa Francesco, persona umile.
0: Ok, d'accordo, ci sta. Fra l'altro domani mattina vorrei parlare, ma insomma, del Papa in sneaker. L'hai vista la foto?
1: Sì, ho visto.
0: Ah, meraviglioso.
1: Voleva stare comodo.
0: Esatto.
4: Io dedicherei una moneta Alex Zanardi.
1: Ah, sì.
0: Beh, potrebbe essere una buona idea, sicuramente una persona che ha fatto della forza una ragione di vita.
1: La zecca dello Stato vuole dedicare una moneta a Valentino. E allora vi stiamo chiedendo di essere protagonisti, di prendere voi una decisione importante. A chi dedichereste una moneta? Radio.

0: Mondosfera, quella che vi regaliamo tutte le mattine qui a Belle Monelle, qui a Buongiorno un Cast. Stamattina parliamo di monete, la zecca dello Stato decide di fare una moneta per Valentino Garavani. Bella idea, secondo me. Valentino è sicuramente un'icona e un orgoglio di questo paese.
1: Ah, come sogno di indossare un vestito bello rosso.
0: Ah, un rosso Valentino, compra, vai, spendi,
1: sì,
0: spendi. Hai ricevuto lo stipendio, vai, spendi, dai, avanti, spendili questi quattro soldini.
1: Sì, ci vuole lo stipendio per comprare un vestito. E poi come vivi? Allora, detto questo, vi stiamo chiedendo di dire voi, no, a chi dedichereste una moneta. Sentiamo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Sono Alessia da Padova e secondo il mio punto di vista una persona che potrebbe meritare una medaglia,
1: sì, una moneta,
3: a prescindere dalla classe politica,
0: sì,
3: sarebbe,
0: sì,
3: Silvio Berlusconi, perché comunque è stato un grande imprenditore.
0: Okay,
3: ciao, qui, grazie.
0: Qui non parliamo di politica, c'è, cioè, chi sarà d'accordo e chi non sarà d'accordo, però sul fatto che sia stato un personaggio che ha fatto la parte della storia dell'Italia.
1: L'Italia, che ha dato
0: questo,
1: chiaramente da mangiare,
0: no,
1: tantissime,
0: no,
1: persone.
0: Non ci piove, sì, non ci piove su quello.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno, Ka. Ma allora io farei una moneta
0: per?
4: Con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
0: Carina,
1: bella,
0: carina,
1: sì,
0: questa cosa. Che noia, che barba scriverei invece che Repubblica Italiana.
1: Sì, sarebbe carino.
0: Che noia, che barba, che noia, sarebbe meraviglioso. Secondo.
1: E paghi con più.
0: Sì, con più piacere.
1: Dici, sì, che
0: per pagare, cioè vai a pagare le tasse con quella.
1: Sì.
0: Dici
1: che barba, che noia. Allora potete dedicare o scegliere che venga realizzata una moneta per qualche personaggio importante, che sia il mondo dell'arte, del teatro, della cultura, della scienza, della politica.
0: Tutto quello che volete.
1: Scegliete voi al 393 7366 170.

0: ti conosco.
1: Quanti nomi stanno arrivando? Per esempio, una moneta per Raffaella Carrà, Repubblica Italiana da Trieste in giù.
2: La Repubblica Italiana da Trieste in giù. Adesso ci tolgono la cittadinanza, sappi, dopo questa performance.
1: Ma lei cantava così. Noi non siamo bravi, non siamo cantanti.
2: No,
1: siamo scappati di casa.
2: Lei cantava come fare? Bello far l'amore da Trieste giù. Io mi sono sempre chiesto cosa ne pensassero quelli che vivevano a Bolzano. Dove non deve essere bello.
1: Se la sono legata al dito.
2: Sì, non deve essere fatto bello far l'amore a Bolzano. Bolzano sono molto freddi.
1: No, non lo so. Avremo magari qualcuno che ci ascolta anche da quelle parti.
2: Diteci se siete freddi.
1: Perché fa freddo, si devono scaldare di più, capito?
2: Ah, è vero, c'è anche questa teoria. Dobbiamo fermarci un secondo, mia cara Elisa.
1: Sì, ma continuate a mandarci il messaggio. Potete coniare una nuova moneta con un personaggio della storia, della letteratura, dell'arte,
2: del cinema, di quello della musica, anche della musica, perché no? È arrivato qualche... Sì, beh, Raffaella Carrà, sì, è stata showgirl anche.
1: È arrivato anche Max Pezzali.
2: Esatto. 393-7366-170, arrivateci, per favore.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 20 anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Ecco, finito. E ora?
13: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Fong.
1: Eh sì, questo è un nuovo duetto con Paolo Zitto
2: e Francesco Gabbani.
1: Sì,
2: siamo una coppia, funzioniamo benissimo, avrà un grande successo questa canzone.
1: Beh, probabilmente ce la porteremo avanti per tutti i mesi estivi. Allora, stiamo parlando di moneta perché la zecca dello Stato ha deciso di coniare una moneta dedicandola a Valentino.
2: Che fra l'altro abbiamo scoperto adesso ricercando che molte monete sono già state dedicate, perché esistono le monete, allora esistono le monete da 5 euro ad esempio, sì, in Europa, no? Che sono solitamente monete commemorative. Ed è stata fatta per Raffaella Carrà, ce l'aveva segnalato proprio un nostro ascoltatore.
1: Ma io non l'ho mai vista.
2: Neanch'io, ma credo che siano da collezione perché vengono tirate, ad esempio quella di Raffaella Carrà in 15.000 copie, proprio pochissime, okay. Cioè sono robe da collezione che si comprano ai collezionisti e si tengono nell'armadio.
1: Fantastico.
2: Ma è stata fatta anche per Armani, 7.000 set da 3 pezzi, argento, sì. È stata per Italo Calvino, per appunto per Raffaella Carrà. Nel 2025 per la serie Canzoni Italiane è stata dedicata anche a Renato Zero con Il Cielo, una moneta.
1: Che
2: pensa
1: bello.
2: Te, storie che non conoscevamo. Ma i nostri ascoltatori, cioè, a chi dedicherebbero?
1: Simone da Trieste dice Ornella Vanoni.
2: Ci starebbe Ornella Vanoni, insomma, se dobbiamo premiare i grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana, ci sta assolutamente.
1: Ah, c'è qualcuno che diceva Rocco Siffredi, vabbè.
2: Anche lui è un orgoglio italiano, insomma. Sì. Cioè, scusa adesso.
3: Buongiorno, cara ragazzi di Bella Monella.
1: Ciao!
3: Una bella moneta, anzi, io ne farei due. Una per Gino Bramieri, perché è stato un grande della comicità. E l'altra per Mara Maionchi, semplicemente per la sua semplicità e sincerità soprattutto. No, diciamo che non è proprio una donna semplice, ma è sincera, molto.
2: La Maionchi, ieri ho letto un'intervista con Mara Maionchi, dice no ragazzi, io le parolacce non riesco mica a rinunciare, sei un po' come me.
1: Sì.
4: Ciao, Roberto da Treviso. Io conierei una moneta per Fabrizio De André e ci dovrebbe essere scritto sotto dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Ciao, buona giornata.
1: Anche una bella frase. Buongiorno, un caber. Messo la moneta metterei il grande Bud Spencer. Simone da Chioggia.
2: Quante proposte, quanti nomi ci state facendo? Fatene ancora che abbiamo un po' di tempo a disposizione.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nel mattino a Vasco non vogliamo dedicarla una moneta da 5 euro?
1: Beh, potrebbe stare anche.
0: Io già vedo il popolo di Vaschiani
1: anche
0: che.
1: Mina.
0: Mamma mia, se andiamo nel mondo della musica, lì veramente possiamo spaziare tranquillamente fra mille e mille personaggi. Ma sentiamo cosa ci propongono gli ascoltatori.
1: C'è Umberto che scrive: una moneta la farei per il professor Luigi Zanesco, fondatore dell'encomatologia pediatrica di Padova.
0: Che è un settore d'eccellenza della medicina del nostro paese, sicuramente.
1: Andiamo con lui.
0: Andiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno anche, sono Nico.
0: Ciao Nico.
2: Io la moneta la vorrei dedicare a un uomo che ha segnato la mia infanzia con sorrisi, gioie, appagamento,
1: sì,
2: emotivo e spirituale.
0: Addirittura, mamma mia.
2: Un uomo meraviglioso che ha donato a tutti noi in tenera età tantissimi brufoli. Ma che delle volte me li dona ancora adesso.
0: Chi è?
2: Cioè il signor Ferrero. Dio benedica il signor Ferrero. Ciao.
0: Per un attimo ho detto: Dio, si sta emozionando. Ma probabilmente si è emozionata,
1: sì,
0: al solo pensiero di un cucchiaino di meravigliosa Nutella. Così.
1: Il signor Ferrero.
0: Quanta responsabilità.
1: Silvia scrive: una moneta con Falcone e Borsellino, ma secondo me l'hanno già fatta.
0: Secondo me quella sì, credo che Falcone e Borsellino siano stati celebrati in diverse maniere. Io sto adesso cercando di capire, perché queste monete si fanno dall'anno 2003 praticamente, per cui insomma ce ne sono. A Federico Fellini è stata dedicata,
1: sì,
0: una moneta, poi veloce Garibaldi.
1: Scusate,
0: Ennio mio compagno
1: Morricone
0: di scuola, tra l'altro.
1: Garibaldi, sì. Ennio Morricone potrebbe essere.
0: Toscanini, Altiero Spinelli, Anna Magnani, Antonio Meucci, poi aspetta, vado velocemente, Alfa e Romeo.
1: Sì,
0: c'era Giulietta e Romeo e anche
1: Alfa. Guarda, dopo questa potrei quasi andarmene. C'è qualcuno che dice: io conierei una moneta con la faccia di Totò con scritto sotto "io non pago". Ma io direi che sta bene: e io pago.

0: fine di quest'ora è volata. Quando dico volata è veramente andata via in super velocità, pazzesco.
1: È vero, è vero, un sacco di messaggi sono arrivati, continuano ad arrivare, non riusciamo a mettervi tutti.
0: No, però qualcuno riusciamo ancora a leggerlo, ad ascoltarlo.
1: Sì, c'è qualcuno che farebbe, coglierebbe una moneta dedicata a Valentino Rossi.
0: Ok, ecco, qui c'è dell'amore per lo sport.
1: A Paolo Ruffini, quindi dice: personaggio attuale della sua vita, ha fatto una missione, una persona veramente col cuore grande, è riuscito nell'impresa non semplice di integrare a 360 gradi anche le persone speciali, e di questo dovremmo tutti esserne grati, scrive qualcuno che non si firma.
0: Ma bella, sono bei nomi che a cui magari non avevamo pensato. Beppe Vessicchio
1: ci
0: scrive. Beppe Vessicchio,
1: sì,
0: potrebbe essere un'idea. Andiamo con l'oroscopo.
1: Sì. Ariete, esiste un dispenser per ricaricare la pazienza. Quella di oggi è già finita. Cioè, 17:54 avete già esaurito la pazienza.
0: Toro, e quando pronunci la frase non fa niente, che è arrivato il momento di preoccuparsi.
1: È meglio scappare,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Esatto.
1: Gemelli, ogni tanto vorresti una gioia, metti l'animo in pace, non arriverà oggi.
0: Cancro, ieri avevi un lato dolce, oggi a colazione hai mangiato pure quello.
1: Gnam.
0: Oltre alla Nutella di prima. Cioè,
1: sì, esatto. Sì. Leone, sei una persona di cuore, a volte con il cuore, mandi a quel paese tu.
0: Vergine, oggi attiri solo casi umani, meraviglioso.
1: Bilancia, tu trovi una soluzione oggi, basta berci su uno spazio.
0: Ah, stasera lo faccio quando finisco la giornata lavorativa. Scorpione, quando qualcuno ti fa un favore ricordati di ringraziare, dire grazie è come regalare un fiore.
1: Oh, che carino.
0: Un carciofo.
1: Sì, anche.
0: È pur sempre un fiore.
1: È un fiore. Sagittario, e quello è anche utile perché lo puoi mangiare.
0: Esatto.
1: Sagittario, non tergiversare, agisci nell'immediato, come dice un proverbio tedesco, un oggi è meglio di 10 domani.
0: Proverbio tedesco originale.
1: Esatto.
0: Capricorno, si scrive buongiorno, si legge speriamo.
1: Acquario, vendesi familiare, rompiscatole con sconto del 99%, a volte vivere nella stessa casa è difficile.
0: Chiudiamo come sempre con i pesci, l'auto per te è come il karaoke, quando sali in macchina alzi il volume della radio e ti metti a cantare qualsiasi canzone. Aspetta, è così che inizia una bella giornata. No, stavo pensando, dai, prova a cantare la prossima. Radio Bella e Monella.

0: quanti personaggi ci hanno elencato i nostri ascoltatori stamattina.
1: Tantissimi, è vero, sono stati bravissimi. Chissà se la zecca dello Stato ci sta ascoltando e coinerà tutte queste monete, prenderà tutti questi suggerimenti.
0: Voglio anche la mia.
1: Ancora?
0: Sì, perché no?
1: Scrivi alla zecca dello Stato, vorrei una moneta con l'effigie di Paolo Zip.
0: Cara zecca dello Stato, l'hai fatta per Valentino, perché non per me?
1: Guarda, io chiuderei qui la puntata, c'è un'altra ora,
0: non so
1: se Paolo Zip ci sarà ancora oppure no.
0: Lo scoprirete solo vivendo.
1: Sì.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
4: Ageo!
3: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
12: Contratti flessibili da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: Radio Bella e Monella.

0: niente da cantare.
1: Ora 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. Giovanni Malagò questa mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Le fiorentini.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: eccoci qua, ultima ora di Buongiorno Luca per questo mercoledì 13 maggio del 2026.
1: Però
0: cioè, come se non lo sapesse, no, mi piace dirlo così.
1: Vabbè, bisogna ricordarsi anche di essere nel 2026, perché ma è un attimo che uno si sbaglia.
0: Beh, c'è qualcuno che vive fuori dal mondo, potrebbe succedere. Allora, attenzione, perché a noi piace ogni tanto parlare di tecnologia applicata alla vita moderna. Stamattina ho parlato anche delle auto che ti potrebbero portare a lavorare da solo. E io sono a favore, sai che io
1: mi farei... Io non mi fido.
0: Vabbè. Ma non è di questo che dovremmo parlare, bensì di una cosa che fa un po' Black Mirror, secondo me. Tu hai visto le cose di Black Mirror? C'è una puntata di Black Mirror.
1: È una serie TV, vero?
0: È una serie TV famosissima che è andata su Netflix.
1: Io non ce l'ho quella.
0: Che racconta cioè, tutta una serie di puntate diverse una dall'altra, quindi sono argomenti diversi, che però racconta un futuro probabile, possibile, che in certi versi talvolta si prospetta proprio come reale. Cioè, insomma, è molto bella la serie, secondo me. Si è un po' persa, sai come le serie poi partono alla grande, poi quando arrivi alla quarta, quindicesima stagione un po' si perdono, però l'inizio è veramente tosto. Fra l'altro si parla anche di una cosa di questo genere.
1: Si parla, sì, di lutto, perché sappiamo che il lutto diventa difficile da superare, ci vuole del tempo, il tempo guarisce le cose, a volte non tutte, e allora ci sono diverse applicazioni che sono basate chiaramente sull'intelligenza artificiale e che permettono di ricreare degli avatar di una persona che è mancata, e di parlarci, di inviarci dei messaggi quando si vuole.
0: Questa
1: è la notizia.
0: A questo non ci sto, cioè non mi piace.
1: Penso che il percorso di lutto uno debba farlo,
0: elaborarlo.
1: Esatto. Così non lo elabori.
0: No, non lo elabori perché ti sembra che la persona sia sempre presente. Fra l'altro queste app sono capaci veramente di illuderti di star parlando con una persona vera. Secondo me andrebbero. Guarda, io
1: è la stessa cosa dell'app dell'innamoramento.
0: Sì,
1: cioè quando trovi ti affidi alle app di intelligenza artificiale e ti sembra quasi di avere una relazione con loro.
0: Ma sai che leggevo, fra l'altro, che un sacco di gente affronta il rapporto con l'intelligenza artificiale come se fosse una persona vera.
1: E questo crea una forma di dipendenza.
0: Tanto
1: tra l'altro, proprio notizia di qualche giorno fa, è stato ricoverato, diciamo, la prima persona, una ragazzina di 20 anni, dipendente, qua in Veneto, dipendente dall'intelligenza artificiale.
0: Ma siccome sono i soldi che muovono il mondo, questa è la grief technology, ovvero la tecnologia del dolore. Sarà un mercato che nel 2025 ha superato il valore di 30 miliardi di dollari.
1: E non stento a crederci.
0: No, ma cioè, tu ti affidi. Cioè,
1: io no.
0: Io non credo che farò mai una cosa del genere. Cioè, nel senso che se hai perso una persona cara, mi piace l'idea di ricordarla così com'era, non di affidarmi a un'intelligenza artificiale per ricrearne la presenza, che non è vera poi.
1: Se volete dirci voi come la pensate, il numero lo conoscete, è sempre quello, poi vi raccontiamo qualche altra cosa.
2: Radio Bella e Monella.

0: Populi Vox Day, dicevano gli esperti. I nostri ascoltatori non siano molto d'accordo con questa cosa qua, ma intanto continuiamo ad informarvi su questo giro d'affari pazzesco che possono fare queste app che ti consentono, tramite l'intelligenza artificiale, di parlare con una persona defunta. Come funzionano in pratica? Ve lo spieghiamo in parole povere. Cioè voi si uploadano, cioè si caricano sul server delle fotografie, degli audio, dei video, magari tratti dai social della persona, quindi e questo elabora la tipologia di linguaggio, le cose che dice, e questa app è in grado di parlarvi e di rispondervi come fosse la persona defunta. Secondo me è una mostruosità che andrebbe vietata proprio assolutamente.
1: Anche secondo me, però come dicevi tu, è un grandissimo business, perché ci sono dei pacchetti, uno deve pagare per avere tutto questo servizio.
0: C'è chi dice
1: dice
0: che questo è consolatorio, nel senso che per talune persone, forse coloro che non riescono proprio ad elaborare un lutto, il fatto di potersi, diciamo così, appoggiare a questa tecnologia potrebbe aiutarli diciamo così a superare meglio il periodo. Però secondo me non lo superi affatto.
1: Io non credo, no, perché non prendi la reale consapevolezza, pensi sempre di avere e soprattutto proietti tutto quello che vorresti dire, tutte le parole su una cosa che non è reale.
0: Esatto, sul mercato esistono già, non è fantascienza questa cosa qua. Esistono già diverse piattaforme, c'è una che si chiama Relievable, che permette di costruire un memoriale vocale del defunto. Aspetta, con pacchetti che vanno dai 100 ai 1000 dollari.
1: Sì.
0: Capito, cioè, mannaggia.
1: Beh, io lo trovo esagerato, dai.
0: Ma anche secondo me, cioè io lo trovo, no, io lo trovo una follia vera e propria,
1: sì.
0: Cioè il fatto che si abbandoni l'umanità, la realtà della vita, che comprende anche l'elaborazione di un lutto, ovviamente.
1: Oggi non siamo abituati a questo. Ma sai perché?
0: Anche secondo me, cioè io lo trovo, no, io lo trovo una follia vera e propria,
1: sì.
0: Cioè il fatto che si abbandoni l'umanità, la realtà della vita, che comprende anche l'elaborazione di un lutto, ovviamente.
1: Oggi non siamo abituati a questo. Ma sai perché? Perché ci estraniamo da quella che è la morte.

0: ci sono queste tecnologie che entrano anche in quelli che sono i sentimenti, in quelle che possono essere le elaborazioni.
1: Potremmo parlare anche di quelli che si innamorano dell'intelligenza artificiale,
0: cosa.
1: Ma guarda che ce ne sono. Io ho visto delle pubblicità su Instagram di ciao, sono la tua intelligenza artificiale, a me puoi dire quello che vuoi e fare quello, ti faccio quello che vuoi. C'è un po' porcelline come app. Tu dici perché ti saltano fuori queste cose?
0: Mi viene in mente, sì, a parte quello, mi viene in mente il film Lei, Her, che è basato proprio su questa cosa. All'epoca sembrava fantascienza, invece era realtà.
1: Queste app sono un po' più porcelline, però te lo dico subito.

0: questa canzone con le cose di cui stiamo parlando stamattina, queste app tecnologiche che al di là della fattispecie, cioè del particolare delle app che aiutano a elaborare il lutto, che io non credo aiutino affatto a elaborare il lutto, no. Sono anche app di cui poi ti puoi innamorare, avatar creati dall'intelligenza artificiale con i quali puoi dialogare e dirle sì, dimmi che mi ami e tutte queste cose qua. Secondo me ci stiamo un po' distaccando dalla realtà.
1: È un po' questo l'obiettivo probabilmente.
0: E poi facciamo fatica a confrontarci con la vita reale, io credo.
1: Ma anche, cioè, con le persone.
0: Esatto, in entrambi i casi, sia le app o le intelligenze artificiali che simulano le voci, gli aspetti dei defunti, sia quelle che imitano un potenziale partner. L'intelligenza artificiale ti dà sempre ragione, no?
1: Sì, il problema
0: è carina, gentile, non hai mai discussioni con l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: È facile così la vita.
1: Grazie. E quindi non riesci a trovare un corrispettivo nella vita reale, dove siamo tutti pieni di difetti.
0: Esatto. Fra un po' ascolteremo anche cosa ci avete mandato, perché insomma sono arrivati alcuni messaggi al 393-736-6170. Nel frattempo ci regaliamo ancora una canzone. Che dici, Ari?
1: Direi proprio di

0: mezz'ora scivolata. Sta storia della, dell'intelligenza artificiale ci sta un po' prendendo la mano, forse un po' troppo.
1: Sì, esatto.
0: Io, vabbè. Torniamo fra un istante a continuare a parlare con voi e sentire anche le vostre pareri e le vostre opinioni.
1: Stanno arrivando diversi messaggi interessanti. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto
9: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdere!

0: Monella, belle canzoni, ma anche argomenti interessanti. Secondo me queste cose sono interessanti perché ci prospettano un futuro distopico.
1: Sì, oggi siamo un pochino più seri.
0: Oggi ho imparato questa parola qua, distopico.
1: Sì, l'hai imparata, l'hai anche pronunciata e quindi l'hai fatta imparare a tante altre persone.
0: Una parola al giorno.
1: Togli il medico di torno, sì, così esatto. Dicevano. Allora, stiamo parlando di quest'app legata all'intelligenza artificiale, chiaramente servizi a pagamento che prendono tutte le cose che riguardano una persona defunta e creano un avatar con cui l'utente può dialogare.
0: No, mi sembra. No, ribadisco, non riesco a farmela piacere sta roba qua. Proprio non ci riesco minimamente.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Ma per carità, ci mancherebbe solo un'applicazione del genere che. Secondo me sarebbe un dolore continuo, perché se uno poi è abbastanza lucido riesce a distinguere che è una cosa finta. Io dico, dopo un po' di tempo che è mancata mia mamma, che era giovane, insomma, è mancata 4 anni fa, riesco adesso a guardare qualche video e sentire la sua voce, fa ancora un effetto molto strano, insomma, quindi che è un ricordo reale. Quindi non una cosa inventata.
1: Certo.
2: Quindi assolutamente no, un'applicazione del genere. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Sì. Mi sembra che sia abbastanza, diciamo così, un plebiscito stamattina a favore del dire no. E però se sta roba ha un giro d'affari da 25 miliardi di dollari, evidentemente c'è molta gente che dice di sì.
1: E molta gente che magari è fragile, quello, è su quello che fanno leva. Matteo da Padova dice: buongiorno, app per tenere legate le persone al passato, media che proiettano il terrore sul futuro. Ma qualcuno che viva il presente con tutte le sue sfaccettature c'è? Questo è secondo me uno dei grossi problemi attuali. Viviamo fuori dal tempo.
0: C'è anche chi scrive: i defunti bisogna lasciarli in pace. Ma sì, ma non è tanto il lasciarli in pace che su cui siamo d'accordo, è più che altro il fatto di gestire la memoria così.
1: Ma diciamo che l'uomo ha sempre cercato, no? Con l'aldilà.
0: Le sedute spiritiche, sì. Tutte quelle cose.
1: Cose pericolose.
0: Qui è una cosa diversa, secondo me. Cioè.
1: Beh, però il principio è lo stesso, cioè mantenere viva una cosa, cercare di dialogare con una persona che non c'è più.
0: Ma io sono a sfavore.
1: Sì, no, anch'io sono a sfavore.
0: Niente, non riesco a convincermi, cioè non riesco a trovarci una cosa positiva, sinceramente.
1: Nemmeno io, se qualcuno ci riesce, ce lo dica.
0: Ah, ce lo dica, cioè, a noi farebbe piacere sapere qualcuno che dice: sì, che bello, mi piacerebbe tanto una roba del genere. Sì. Mi piacerebbe. Tutto.

0: cosa succede tutti i giorni verso quest'ora?
1: Che siamo già dentro l'happy hour.
0: No, no, è presto. No, un po' prestino per l'happy hour, aspettiamo almeno il pomeriggio. Andiamo invece con il rumorazzo.
2: Il rumorazzo.
1: E siamo pronti per farvi giocare anche oggi a 393-7366-170. Sapete ormai come funziona, quindi vi facciamo sentire un rumore e voi dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
0: Secondo me oggi siamo stati abbastanza cattivelli. Potrebbe essere facile, potrebbe essere difficile. L'importante è ascoltare con attenzione il rumorazzo e mandarci un messaggio dicendo di cosa si tratta.
1: In palio anche oggi c'è un premio unico, lo regaliamo soltanto noi.
0: Il premio più grande dell'universo, gente che vi regala soldi, gente che vi regala automobili,
1: buoni premi in generale,
0: gente che vi regala vacanze. Noi
1: no. Facciamo di più.
0: La gloria eterna
1: per 24 ore, fortuna go go.
0: Poi quelli che vincono la gloria eterna devono dirci se funziona, perché
1: mi piace. Di solito sono contentissimi.
0: Esatto.
1: Vuol dire che porta fortuna, da carica.
0: Vogliamo sentire il rumore di oggi?
1: Andiamo.
0: Vada pure.
3: Difficile.
1: Questo è il rumorazzo.
0: È veramente difficile.
1: Lo facciamo risentire?
0: Dai, fallo sentire un pezzettino. Vai.
1: No, dai. Allora, può indurre in inganno. Ma no, si capisce, dai, sì.
0: 393-7366-170. Cosa aspettate a mandarci il rumorazzo di oggi?
2: Il rumorazzo!

Facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: com'è andata oggi al rumorazzo? Cosa hanno combinato i nostri ascoltatori? Saranno riusciti ad indovinare tutto oppure sarà stato un gigantesco flop?
1: No, sono bravi, sono preparati.
0: Mannaggia, ragazzi, ci fate diventare matti perché noi siamo sempre alla ricerca di nuovi rumori e c'è sempre qua che a ragionare. Io e Elisa facciamo dei briefing di ore per riuscire a cercare fuori dei rumori che non riuscite ad indovinare e voi li riuscite ad indovinare subito. Mannaggia.
1: Siete sempre sul pezzo, ma c'è qualcuno che potrebbe aver sbagliato.
0: Allora, cominciamo a sentire qualcosa.
1: Telaio tessile.
0: No, telaio tessile no, non era il telaio tessile, eravamo molto lontani.
1: La bomboletta spray.
0: No, quella che si... fai tac. No.
2: Ciao, sono Tony. Potrebbero essere le nacchere?
1: No.
0: Le nacchere spagnole del flamenco, le... No, non è...
2: Stai facendo un cocktail. Ciao, Andrea.
0: Lo shaker del cocktail,
3: ghiaccio dentro allo shaker.
0: Mannaggia, ragazzi.
3: Buongiorno, un caro Valentina.
1: Ciao.
4: Che bello sto rumore. È lo shaker da barman.
0: No, vabbè, ragazzi, no,
4: che sete che mi avete fatto venire.
0: Cioè, non è possibile.
1: Adesso Paolo se l'è presa con lui, però.
5: Ciao, sono Arnaldo da Pieve. Secondo me è lo shaker per i cocktail. Ciao Elisa, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, come?
5: Mi viene in mente il nome, ciao.
0: No!
3: Claudio Zippo.
5: Sono sempre Arnaldo da Pieve. E scusami Paolo Zippo, che è 30 anni che ti seguo. Ciao.
0: Grazie però.
3: Claudio Zippo.
1: È proprio quello.
3: Zippo.
1: Comunque è vero, era lo shaker. Okay. C'è chi ha scritto cocktail,
0: mamma
1: chi caffè, comunque
0: mia.
1: Proprio quello.
0: Ragazzi,
1: bravi ragazzi.
0: Siete stati bravissimi.
1: Sì, e vi siete aggiudicati la gloria eterna.
0: Per 24 ore sarà con voi.
6: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: È cominciato l'Eurofestival.
1: Sì, ieri, poi noi ci siamo, se non sbaglio, esibiti anche ieri, poi ci esibiremo perché
2: noi,
1: sapete.
2: Lui.
1: Sì. Noi nel senso l'Italia.
2: No, vabbè, no, io non mi sento.
1: Vabbè, lui rappresenta l'Italia, è stato scelto perché ha vinto il festival.
2: Sai
1: come
2: era quella cosa? Not in my name.
1: Sì.
2: Io sono non in my name.
1: D'accordo, ti prendi le responsabilità di tutto quello che dici. Rappresenta l'Italia, quindi si esibisce oggi, ma soprattutto noi entriamo di diritto in finale in quanto siamo tra i paesi fondatori.
2: Sì.
1: È vero.
2: Sì.
1: Tra l'altro si può seguire chiaramente tutta la diretta. Io ieri ho ascoltato un paio di canzoni.
2: Hai visto? Io ho visto il greco mi ha fatto morire, credo che sia
1: ho beccato la Serbia e ho beccato il paese prima, che era una ragazza che cantava molto bene, ma non ho capito che paese fosse.
2: Adesso non ce l'ho, ma mi hanno mandato anche il video del rappresentante greco stamattina, mi ha fatto morire un pezzo tecno allucinante. C'è gente pazza che va assolutamente fuori con la testa, che va all'Eurofestival. Io li amo tutti quelli.
1: Sì, c'è gente molto particolare, chiaramente, e poi c'è gente con delle grandissime voci.
2: Vabbè.
1: Quindi si sente anche quello che è il panorama internazionale.
2: Ne parleremo magari nei prossimi giorni, perché no, per il momento finisce qua Buongiorno Unca per questo mercoledì.
1: Fra pochissimo arriva Monica Morgan e noi proseguiamo.
2: Io vi saluto, torno domani mattina alle 6 come sempre.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
5: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.
16: Fammi fare tempo, assento la canzone che mi piace, la pubblicità.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 9:01.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Bentrovati da Virginia Giacomin. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco nel 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia Nel Bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica, leghista. A Napoli, la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno, 10 arresti. Quando i carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. Calcio, Coppa Italia. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto Lazio e Inter al Quirinale. Questa sera la finale all'Olimpico. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzi, non occorre che ce lo diciate
1: no,
0: voi due.
1: LDH7,
0: grazie.
1: È già sulla carta, buongiorno Santa Monica.
0: C'è scritto buongiorno Santa Elisa, eccoci qua con tutti voi. Cari amici, stamattina stavo al caffè, non so perché è arrivata la nostra amica dell'ufficio, Greta, che ha salutato tutti dicendo bom dia. Ha detto bon dia con la G e poi è arrivata la nostra Dani from Brazil che ha detto no, non è bon dia, è bon dia. Che c'è una via di mezzo fra la D e la G. Abbiamo fatto una discussione su questa roba qua.
1: E avete pronunciato tutti bon dia.
0: Eh sì, dopo abbiamo fatto l'esame, abbiamo messo tutti in fila, i birichini, i sorrisini, i Peter Panini, tutti quanti, gli ufficini, tutti.
1: Tutti promossi.
0: Tutti,
1: oggi.
0: No, la Dani ha bocciato tutti. Bella Dani.
1: È andata malissimo allora,
0: severa,
1: ragazzi.
0: Severa.
1: Io non vado a farmi esaminare per sicurezza, ma vogliamo capire se voi, visto che abbiamo ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, che arrivano dall'estero, che arrivano da altri paesi, tantissimi viaggiatori, una frase che conoscete in un'altra lingua che non sia l'italiano.
0: Esatto, a vostra scelta, una qualsiasi lingua, una frasetta corta, insomma, che vi viene in mente. Adesso voi pensate a una frase, una lingua straniera, qual è la prima che vi viene in mente e magari traducetecela anche, perché non è detto che capiamo subito
1: sì. Può essere
0: ogni lingua.
1: Può essere il francese, l'inglese, lo spagnolo,
0: lingua,
1: il
0: siete di origine
1: russo,
0: di qualche
1: cinese,
0: paese, quello
1: sì.
0: Che volete voi.
1: Tutto quello che volete al 393 7366 170.

0: paradiso.
1: Francesca e Michelin con Fango in Paradiso. Ragazzi, allora, una frase in una lingua straniera che conoscete, non la lingua, magari conoscete solo la frase, e diteci anche cosa vuol dire.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Marta. Allora, la prima frase che è, che avevo ancora 20 anni, è: oh my god, sieben Kinder und keinen Brot. Cioè, oh mio Dio, 7 figli e niente da mangiare, niente pane. Ok, ciao.
1: La frase tedesca.
0: Sì.
1: Ciao Marta, e sarà tipo una, chissà dove l'hai imparata poi questa frase, no? Un'espressione.
3: Ciao donzelle, la frase che mi viene subito in mente è la prima volta che sono andata in Francia, con una gita organizzata, quindi ero alle medie. E quando siamo scesi, chi doveva portarci, aiutarci con i bagagli, gli è caduto in aereo.
1: Sì.
3: E la prima cosa che ha detto è: le merde!
1: Ecco.
3: Avete già capito di cosa significa? E mi aveva fatto ridere perché è la prima cosa in francese che ho imparato arrivando in Francia.
1: Bella.
3: Ciao da Giulia.
1: Sì. Poteva servire. Voi ragazzi, qual è la vostra frase straniera che vi viene in mente così one shot?
0: In qualsiasi lingua. E ragazzi, c'è anche il momento di cantare al 393-7366-170. Inviate un bel messaggio audio in cui cantate, questa volta una canzone italiana.
1: Quella che volete voi.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Che letteralmente significa stai manzo, sì. Ma il suo significato intrinseco sarebbe stai calmo, datti una calmata. E quindi ho sempre questa immagine del manzo calmo, ecco. Buona giornata a tutti, Erika da Prato.
1: Mi piace, Erika. Molto il manzo calmo. Ah, poi ci arrivano in greco calimera, buongiorno, calispera,
2: no,
1: buonasera.
2: Ma non vogliamo le parole, non avete capito. La domanda di oggi è una frase in una lingua straniera che per qualche ragione vi ricordate, magari perché siete di origine di un altro paese, quindi è la vostra frase preferita della vostra lingua, perché no, anche quello va bene, oppure perché siete stati in visita, avete studiato la lingua per qualche ragione, avete imparato questa frase in quella lingua, non le parole.
1: Meglio se ci inviate un messaggio audio, così sì, la sentiamo da voi, perché noi non siamo ferratissime su tutto.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ma ciao Bella e Monella, Mango! Mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. I maschi innamorati sui vestiti confondono le linee di vero dalle vetrine sopra i jukebox, quella lì, grazie, ciao!

0: straniera che avete in mente qual è? Raccontateci.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao ragazze, allora per me la frase straniera che è emblematica è stay beef in inglese.

0: con i maschi. Allora ragazzi, vogliamo sentire da voi una frase in una lingua straniera che per qualche motivo vi ricordate o sapete, traducetela ovviamente e diteci anche cosa vuol dire, perché
1: ne stanno arrivando,
0: è arrivata la qualunque.
1: Sì, bellissime tra l'altro.
0: Le sentiamo insieme tra poco?
1: Sì sì,
0: dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi, avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
18: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco, si truccherà la pila là.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.
1: Mi esalta.
2: Io non

0: La pillola di Italiamo di questo spazio, come sempre succede a quest'ora, con Antonello Cerri. Chi ha scelto per noi?
1: Emma, L'amore non mi basta, i Club Dogo con Fragili, Adriano Celentano con L'emozione non ha voce,
0: del remix di Samuele Sartini, che salutiamo, che è stato con noi anche alla Berry Show. Bravo Ciccio Bello!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Frasi in lingua straniera che magari hanno una storia, che avete imparato a scuola piuttosto che in un viaggio, eccetera. Sentiamo lei.
3: Ciao bella Monella, e io posso dirvi una filastrocca, diciamo una conta, tipo Ambarba Cicci Cocò, sì? In svizzero.
0: Vai!
3: Azza la cazza bella cazzo, coto falli se la conzi vedrai, hezzi homi vai, bef pof pof, on tu pesh. Ciao, Patti d'Arcade.
0: Va bene!
1: Basta, sì. Non ho capito una parola, non so tu.
0: Chissà cosa avrà detto, ma era bellissimo.
1: Noi ci fidiamo.
0: Così, capito? Stupendo. Poi
1: sentiamo lei.
4: Ciao, una frase che mi ricordo è in lingua, mi sembra, Swahili, che sono stata a Zanzibar, era Hakuna Matata.
1: Classico.
4: Che vuol dire non ci sono problemi, senza pensieri. E loro lo dicevano sempre.
1: Ma questa sì, l'abbiamo imparata anche noi. Hakuna Matata.
5: 393 73 66 170.

0: Professor Ramazzotti con Terra Promessa. Allora, voi sapete che noi siamo l'unico programma di questa radio che ha il pubblico in studio.
1: Sì. Applausi.
0: Ci vorremmo coinvolgere il pubblico, nel senso che è uno solo, un pubblico solo.
1: Il rappresentante del nostro pubblico.
2: Ragazzi,
1: il
2: budget ognuno è quello, quello che si merita.
0: Il budget è quello che è, insomma, sì, esatto. Abbiamo un pubblico che però ne sa una di bella. Prego, maestro.
2: Allora, ma devo fare la frase o devo dire solo la parola?
0: Devi quello che fa vuoi. La frase, no. Anche sì. Tu come gli altri.
2: Imeo Pavlos.
1: Basta?
2: Imea poti in Italia. Malachi!
1: E puoi tradurci?
2: No,
1: vai.
2: Vabbè, ho detto io sono Paolo, vengo dall'Italia.
1: Ah,
2: insomma,
1: okay.
2: Non
1: avevo capito neanche Paolo.
2: Ah, ego Milao Ligo Ellenica.
1: Sì.
2: Chi è Catalaveno Ligo? Va bene, va, sto parlando in greco un po', dai.
0: No, ma devi tradurre e spiegare.
2: Ho detto, spiega. Io parlo, capisco un po' di greco e ne parlo un po' di greco.
0: Un po' di greco. Va bene, allora detto questo, la parola che tu vuoi Malachi. Presentare al pubblico è Malachi.
2: Che è la parola più bella della lingua greca, che è una parola che si usa ovunque in Grecia. Cioè, tu vai quando vai in Grecia, Malachi! Che a seconda del tono con cui è detta significa cose diverse.
0: Facci degli esempi.
2: Cioè, può essere Malachi Mu.
0: Che vuol dire?
2: Che praticamente intende amico mio, cioè una, in senso affettivo.
1: Carina, sì.
2: Invece quando tagli la strada uno si affaccia al finestrino e dice Malachi! Significa
0: non significa
1: significa amici mai.
0: La parola di oggi, ragazzi, Malachi.
3: Di questo numero 393

0: conoscete, raccontateci.
1: Da da da da oh!
0: Non sono intentabili.
1: No, eh? non è qualche lingua orientale, è un dialetto africano e significa stai zitto, chiudi la bocca. Idadapo! La mia vicina e i suoi figli, quante volte al giorno? Idadapo!
0: Adesso amici africani all'ascolto, vogliamo sapere di quale paese è questa espressione. Grazie. Poi
2: ciao Radio Bella e Monella, sono Omar da Arcugnano. Una frase che mi è rimasta impressa nella mente quando sono andato a fare del volontariato in Brasile è la seguente: agua mole, pedra dura, tanto baci a te chi fura. Cioè l'acqua è molle, la pietra è dura, ma l'acqua tanto lavora che alla fine riesce a bucare la roccia, la pietra. E questo lo dicono quando dicono non mollare, continua, insisti che alla fine ce la fai. Ecco, un abbraccio a todos.
0: Ma che bello!
3: Che bello, sì. Questa chiusura anche brasileiro.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: starter pack, ma non solo. Allora, chiudiamo con delle perle meravigliose, prego.
1: Eccolo qua.
2: Allora, durante le vacanze lungo la riviera marittima, quando ero molto giovane, per approcciare con le ragazze tedesche,
0: certo,
2: avrò provato per 157 volte a usare la frase do you fricken fracken driola baracken mit mich? O giuro che una volta ha funzionato.
0: Beh, ecco, ci sta.
2: Una però.
0: Una, vabbè, però una su tutte, comunque bravo per averci creduto così tanto.
1: Bravo per aver utilizzato questa frase, aver fatto le figure, varie figure per tutta la riviera.
0: La baracken. Adesso guarda, ce la ricorderemo tutti. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
11: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 10 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 persone ritenute responsabili del tentato assalto con esplosivo a un bancomat a Villa Franca Padovana. Il fatto avvenne la notte del 26 luglio dello scorso anno. Sono 4 pregiudicati padovani già condannati per reati contro il patrimonio.
7: Inaugurata H Farm, la passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Sile e che collegherà Catron di Roncade a Quarto d'Altino e le province di Treviso e Venezia. Si tratta di un'opera da 2 milioni interamente investiti da H Farm che apre nuove connessioni tra il campus, la Greenway del Sile, Porte Grandi e la H Farm Marina nella laguna di Venezia.
6: Vivere Acqua, il consorzio dei 12 gestori idrici pubblici veneti, ha presentato il progetto editoriale Celestina. La coordinatrice del progetto, Silvia Garziera, ci spiega di cosa si tratta.
8: Il libro che parla di Celestina si inserisce all'interno di un progetto più ampio dei gestori idrici del Veneto, che hanno raccolto nella piattaforma academy.viveracqua.it strumenti didattici a supporto degli insegnanti per creare le competenze di cittadinanza utili ad un uso sostenibile dell'acqua, che richiede il contributo di tutta la comunità territoriale.
7: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
9: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stomaco, su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, tra poco parleremo di una cosa di cui sicuramente non vi siete accorti, ma sono abbastanza certa che almeno ognuno di noi abbia fatto questa cosa qui e adesso non se lo ricordi. Tra poco ne parliamo. Prima però, su Radio Belle Monella con Monica Morgan in questa fascia della mattina, vi invito a mandarci un messaggio vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. C'è una canzone che vi gira per la testa, una canzone che vi va di sentire, una canzone che volete dedicare a qualcuno? È il momento giusto, perché sia una bellissima canzone italiana. Non dovete far altro che mandarci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366170 e noi tra poco ve la facciamo ascoltare.
1: Salvati questo numero 393

0: sicuramente tutti voi, io sicurissimo, guarda, devo ancora cercare di capire qual è quello che è ancora attivo, ho fatto un abbonamento di cui non mi ricordo, che alla fine uso pochissimo o non uso per niente. Lo dice una ricerca pubblicata questa mattina: gli italiani sprecano almeno 1,7 miliardi di euro l'anno, solo gli italiani, in abbonamenti non disdetti o dimenticati online. Cosa succede? Che ti serve quell'app, devi guardare quella roba, fai l'abbonamento, magari costa poco, non ti rendi neanche conto, non te lo ricordi, non sai più come fare a levarti sta roba di torno e quindi lo lasci lì, capito? E lo paghi. Questo fenomeno si chiama subghosting e tra poco ne parliamo. Siamo in tantissimi in questa situazione, io sono certa che anche io ne ho almeno uno o due di attivi che non uso e che continuo a pagare, chi vuol dirlo ragazzi. Prima però, qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? Qual è la canzone che vi va di sentire? Quella che preferite ascoltare insieme a noi e che avete proprio voglia di andare a godervi oggi? Cantatemene un pezzettino.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: con Ossessione su Radio Belle Monella. Allora, subghosting, cioè tu ti sei fatto un abbonamento a un servizio online, te lo sei dimenticato, non ti serve più, chi può dirlo, non ti ricordi manco più dov'è, non sai come cancella, ce l'hai lì, capito, attaccato, ma non lo usi. L'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo, ma uno su cinque, secondo questa ricerca di Dynata, commissionata da Revolut e pubblicata stamattina, uno su cinque non controlla mai i propri abbonamenti che si rinnovano in automatico. Il più dimenticato è il servizio di streaming, il più abbandonato ma non disdetto, cioè te lo dimentichi ma quello continua, capito, a ciucciare soldi delle varie piattaforme. Il 36% dice ce l'ho ma non lo uso praticamente mai, però quella volta che mi viene voglia, capito, lo apro e vabbè, ma ciao, capito, quanto ti costa. Il 52% degli italiani in questo articolo ha detto che ogni mese paga abbonamenti che non usa, sprecando tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% più di 15 euro, il 3% più di 20 euro di abbonamenti non utilizzati. Quindi sono, ragazzi, un sacco di soldi. Perché? Perché te lo dimentichi, perché cancelli l'app senza disdirlo, poi non sai più come rientrarci, perché non sai come disdirlo, un sacco di gente non sa come disdirlo, insomma un bel casino, raga. Fate un bel check sul telefono e vedete anche voi se siete in questa situazione. Intanto andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che ci avete chiesto proprio voi stamattina
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Allora vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Vai.
2: Con questo vento di scirocco, come zanzare a Malamocco. Ciao, buona giornata da Laura.

0: Stella.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.

0: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
8: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il nostro appuntamento fisso a quest'ora con la pillola degli anni. Oggi siamo andati con Matteo Monti a prendere Giocchiarello con Che brutto affare. Vi stavate chiedendo che canzone fosse. Anna Cica Italiana e Maneskin, Zitti e buoni. Vediamo a noi il momento del vero o falso. Anche oggi giochiamo insieme. Anche oggi abbiamo tre affermazioni che riguardano tre personaggi molto noti. Dovete indovinare quali di queste sono vere e quali di queste sono false. Possono essere, vi ricordo, tutte e tre vere, tutte e tre false. Una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare anche l'ordine corretto in cui sono vere o false. Primo che arriva vince. Notizia numero uno, parliamo di basket. Dennis Rodman, per promuovere la sua autobiografia, si presentò in un negozio a New York indossando un abito da sposa personalizzato. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, Robert Pattinson fu quasi licenziato dal set del suo primo film perché si rifiutava di sorridere. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Stevie Wonder deve questo suo nome d'arte a un concerto che l'artista tenne all'inizio della carriera in privato per la NASA e gli astronauti dissero che What a Wonder, che meraviglia, quindi si chiamò Stevie Wonder. È vero o falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Meraviglia! Allora andiamo a vedere quali sono le risposte corrette del gioco di oggi. Non era facilissimo, però avete vinto anche oggi. Insomma, c'è chi è arrivato dritto dritto alla soluzione corretta. Notizia numero uno: Dennis Rodman nel 1996, per promuovere la sua autobiografia che si chiamava Bad as a Wannabe, cattivo come voglio essere, andò in un negozio di New York vestito da sposa con un vestito personalizzato, dichiarando di voler sposare se stesso. Il leggendario rimbalzista dei Chicago Bulls, personaggio insomma amatissimo, fece questa roba qui, ma era uno che cambiava anche colore di capelli a ogni partita. Lui è stato un periodo anche fidanzato con Madonna, insomma un personaggio molto così curioso ed eccentrico, ed era vera. La seconda: Robert Pattinson, prima ancora di diventare il vampiro Edward Cullen in Twilight, fu quasi licenziato dal primo set perché non voleva sorridere, era troppo serio, la produzione lo voleva più romantico, insomma ebbero una bella discussione, quasi quasi lo licenziarono. Incredibile, ragazzi, quindi vera anche la seconda. La terza: Stevie Wonder non si chiama così per via della NASA, ma il soprannome gli fu dato da Berry Gordy, il fondatore della Motown. Quando firmò il suo primo contratto aveva 11 anni. Gordy rimase talmente impressionato dal talento di questo bimbo non vedente, che suonava divinamente pianoforte, armonica e batteria a 11 anni, da chiamarlo Little Stevie Wonder, il piccolo miracolo, Stevie il piccolo miracolo, e così insomma poi gli è rimasto il nome, ragazzi. Bellissimo, vero, vero, falso, la sequenza corretta, sentiamo chi ha vinto oggi.
1: Vero, vero, falso, un saluto a Arianna.
0: Arianna ha vinto, bravissima Arianna, sei tu che ricevi la maglietta.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutto.

0: I complimenti anche alla nostra Arianna che ci ha mandato prontamente tutti i dati e riceverà a casa la maglietta. Tra poco c'è Sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 11 e 2 minuti.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ieri anche lo stabilimento trevigiano di Susegana della Electrolux è stato interessato da sciopero e presidio dei lavoratori. Gli operai hanno avviato l'azione di protesta intorno alle 4. Susegana dovrebbe patire meno le misure rispetto agli altri stabilimenti italiani in quanto sede della produzione di frigoriferi da incasso.
4: Il caso una bomber che ha interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento che era stato riaperto nel 2022. Il difensore di Elvio Zornita, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione.
3: La giunta regionale del Veneto ha approvato il nuovo stanziamento di oltre 3 milioni di euro dedicato al bando 2026 per la produzione cinematografica e dell'audiovisivo. È una iniziativa che punta a sostenere le imprese audiovisive italiane ed europee che scelgono il Veneto come set per le loro produzioni. Quelle concluse finora hanno coinvolto oltre un migliaio di professionisti residenti in tutto il Veneto per 179.000 ore di lavoro.
4: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno, la puntata di metà settimana, pronti?
2: Pronti, buongiorno, è mercoledì.
1: Cos'è che
2: è il 13 di maggio . E disagiate parliamo di una manifestazione. Salutiamo gli amici di Ferrara.
1: Ciao amici di Ferrara,
2: sabato prossimo c'è la carica delle Grazielle, che non sono delle
1: la mamma del mio amico Davide,
2: slandrappone gentili Grazielle aggraziate,
1: graziose,
2: sono delle biciclette, la famosa bicicletta,
1: che bella,
2: è una festa, è super divertente, c'è questa carovana di ciclisti, tutti però devono partecipare rigorosamente con una Graziella,
1: okay,
2: e vestiti un po' anni 60-70, faranno un percorso di 38 chilometri.
1: Sulla Graziella, ma siete matti?
2: Sono tanti,
1: sono tantissimi.
2: Pedalando con calma, godendosi Ferrara e dintorni, tra bellezze artistiche e panorami da cartolina, la fanno ogni anno sta gara.
1: Ma la Graziella è un po' come la 500, altre cose,
2: la
1: è un simbolo. È un simbolo della vita, delle vacanze al mare quando eri piccolo, no? Delle famiglie italiane. La prima è stata creata nel 64 dall'azienda Carnielli di Vittorio Veneto. Era piccola, era pieghevole, aveva questa novità, che
2: è
1: tu
2: vero,
1: la piegavi la Graziella,
2: sì,
1: no? Occupava poco posto, te la mettevi in macchina e te la portavi in ferie,
2: sì.
1: Adesso se lo fai ti rubano anche la macchina, non solo la Graziella, ecco.
2: E allora oggi raccontateci un po' di ricordi legati alla vostra prima bicicletta, o una bicicletta particolare, oppure quella Graziella lì che avete ancora. Forza raga!
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei.

0: Radio Belle Monella, le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Cavinato.
1: Eccoci.
0: Si parla di Grazielle, ne avete mai avuta una? Che ricordo avete della vostra prima bici?
1: Quanto è stata bella quella bicicletta, non so
0: perché
1: se ancora
0: si piegava, no? Aveva quell'aggeggino in mezzo che tu lo svitavi,
1: allora,
0: la piegavi
1: esatto.
0: Al libro e la mettevi in macchina.
1: Chiedo se è ancora in produzione o se è un pezzo vintage, non lo so.
0: Fateci sapere, ragazzi.
1: Da Caorle, Luca lo Stradino dice: ne ho una ristrutturata a colore rosa con la scritta Greta, il nome di mia figlia. E l'ho portata in corriera al concerto di Vasco Rossi a Modena e al Giro d'Italia a Caorle, quindi se la porta anche con sé magari negli
0: sì,
1: appuntamenti
0: sposti,
1: più
0: no? Però dopo come fai a non fartela rubare? Cioè tu vai al concerto
1: infatti.
0: Enorme, quindi dici vado con la bici che non devo farmi 200.000 km a piedi, però poi cosa fai? Stai sulla bici tutto il tempo?
1: Te la devi legare al guinzaglio come fosse
0: fai?
1: Un cane,
0: come un cagnolino.
1: Allora sentiamo lei, ciao.
2: Buongiorno a tutte. E io ho ricevuto la Graziella come regalo della prima comunione. Parliamo di tanti
1: che
2: anni
1: bella.
2: Fa. E adesso è un regalo un po' che non si fa più.
1: Sì.
2: Forse perché già hanno le biciclette, già invece noi era un grosso regalo. Ricordo che si erano messi i miei zii insieme, perché comunque la bicicletta ha sempre avuto un costo.
0: Certo.
2: Buona giornata.
1: Ciao. Chissà che bella quella Graziella.
0: E adesso per la comunione basta bici, ragazzi.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: se gira. Allora.
1: Mi gira la capoccia. Quanto mi piacerebbe avere una bella Graziella. Non sì. so se è ancora in produzione adesso.
0: Qualcuno che vende le bici, esatto. che ci ascolta, ci fa sapere se le fanno ancora le
1: Graziella. Soprattutto
0: Grazielle.
1: Se c'è un vecchio o una vecchia che ha una Graziella. E
0: se
1: me la
0: c'è
1: vuole.
0: Il nostro ascoltatore vintage.
1: Esatto, vabbè, che te frega, sempre quello. Me la vuole e me la vuole regalare.
0: Ah, pure, prima lo offendi, poi la vuoi gratis.
1: Ma cosa se la tiene a fare là? Almeno la regala una bella personcina che sono io.
0: Sì, proprio.
1: Me la vengo a prendere, mandatemi un WhatsApp. Allora.
0: Ma ci sta nella macchina da Lecco?
1: No, beh, se me la regalano vengo in bicicletta, hai capito?
0: Ah, okay.
1: Però io vorrei la Graziella perché così la piego.
0: Certo.
1: E la porto su in ufficio.
0: Giusto.
1: Perché i ladroni giù, hai capito? Me la zanzano. Sentiamo, facile. Marina da Pederobba.
2: Ciao ragazze. Allora, io avevo la Graziella rosa,
1: sì.
2: quella classica.
1: Sì.
2: Ma avevo.

0: Un brutto ricordo di perché? Quella bicicletta, ero alle elementari,
1: è piccola,
0: e praticamente perché adesso quando si vuole rallentare si lasciano praticamente i piedi sui pedali e vai insomma
2: quella
0: rallenti.
2: Dei pedali fissi,
0: questa invece aveva i pedali che continuavano ad andare. Beh, quindi sì, mi prendevo di quelle botte sugli stinchi,
2: mamma mia,
0: paura.
2: Certo, Marina, povera
0: sì, pericolosissima
2: Marina.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
4: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: Programmatore, bravi, bravi. Allora, stiamo parlando della carica delle Graziele a Ferrara sabato prossimo, tutti a correre, però rigorosamente con il culo sul, così, come si chiama?
1: La sella,
0: sul sellino di una Graziella d'epoca. Quindi stiamo parlando della vostra prima bicicletta, ricordi legati alla bicicletta, meglio se sono delle Grazielle. E ci stanno scrivendo un po' tutti, dopo vi raccontiamo le Grazielle del Nord-Est. Scriveteci.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
16: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero alla pila.
13: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: del Tucano.
1: Bello,
2: sì,
1: bello,
2: italiano. Mi piace
3: la musica italiana, allora, tutta da ballare.
0: Eccoci qua, stiamo parlando della mitica Graziella, mezzo di trasporto iconico degli anni 60. La fanno ancora anche in questi anni sotto il marchio del Bottecchia Cicli,
1: che salutiamo. Ciao, ci ragazzi, salutiamo. Ciao anche l'Eleonora.
0: Il prezzo va dai 200 alle 300 euro per una Graziella nuova, simile a quella degli anni 60. Infatti io la sto guardando, da bellissima.
1: Gli assomiglia, sembrano,
0: esatto,
1: proprio così.
0: Ne ho trovata una a 219 euro, ci sto pensando. E vi chiediamo ricordi legati alla prima bici, meglio se è una Graziella. Andiamo con Martina.
1: Oppure se ne volete vendere una alla signora Paola.
0: Allora,
1: prego.
0: Se mi regalate una Graziella vengo a prendermela. Sentiamo. Vai. Martina da Vicenza.
4: Allora, il mio ricordo di bicicletta, anch'io ho avuto la Graziella. Praticamente ci salivo il primo giorno di vacanza dalla scuola e scendevo dalla Graziella l'ultimo giorno prima di iniziare, praticamente da giugno a settembre, io sempre in Graziella.
0: Sì.
4: È una cosa che facevo, che mi piaceva, attaccavo un pezzettino di cartoncino vicino ai raggi con una molletta,
0: per
4: modo
0: fare
4: da
0: rumore.
4: Fare rumore, sì, tipo appunto
0: sì,
4: motorino.
0: Madonna.
4: La Graziella è una cosa che per chi ha la mia età, sono degli anni 70,
0: sì,
4: è veramente una cosa
1: del
4: fantastica,
1: cuore,
4: un bellissimo, sì, ricordo.
0: Che bella,
1: esatto,
0: dichiarazione d'amore per la Graziella. Brava Martina!
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: che
1: allora
0: bella.
1: Si parla di biciclette, avventure con la vostra magari Graziella.
0: Soprattutto la Graziella, perché tutti hanno avuto una Graziella da piccoli, incredibile, sì, ma vero. Abbiamo dai Colli Euganei Laura.
2: Allora, io avevo una Graziella, era viola.
0: Bella.
2: E mi ricordo che andavo a fare i compiti a casa di un'amica e lì vicino c'era un garage che aveva un cane lupo.
0: Sì.
2: Io sono passata di lì, il cane lupo mi è corso dietro. Io ho pedalato e sono scivolata con il pedale e sono andata a finire in avanti con la bici,
0: si
2: mi sono infilata il gancetto, sapete quello che si abbassa, si alza il manubrio,
0: mamma
2: nella
0: mia
2: pancia, e il cane mi è saltato addosso. Una paura tremenda, un ricordo che ho bello ancora nella testa.
0: Scusa se dico, però mi sembra è tanto fantoziana, però si è fatta anche male, perché
1: immagino.
0: Chissà se dopo sei in risalita sulla Graziella o non ne hai più voluto sapere.
1: Sai
0: di biciclette,
1: come si dice, no? Appena era cadi così, sali e vai, che se no non sali più.
0: È vero.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: Luca Carboni con le ragazze.
1: Veloci.
0: Siamo noi due. Ciao Luca.
1: Vai. Andiamo a Montebelluna, racconta la sua vicenda con la Graziella Dennis.
2: Allora, tanti anni fa avevo una Graziella rossa.
1: Che è successo?
2: Avevo un piccolo difetto, ogni tanto si svitava un pedale. Nel cestino avevo logicamente la chiave per sistemarlo.
1: Ah sì.
2: E purtroppo il ladro me l'ha rubata e non sapeva di questo difetto e sono riuscito anche a ritrovarla.
1: Ah.
2: La seconda volta però è andata per sempre la mia cara Graziella.
1: Grazie!
0: Peccato.
1: In Graziella ci si innamora! Dario da Pieve di Soligo!
3: Il mio ricordo più bello di una Graziella bianca è stato nell'anno 1973.
1: Ah.
3: Sopra la Graziella c'era una ragazza mora con la minigonna. Mi ha fatto innamorare. Nel 76 l'ho sposata e attualmente mia moglie.
1: Ah.
3: È stato un momento veramente fantastico.
1: Hai
3: Ciao
1: capito?
3: Ragazze!
1: Hai capito
0: che si ricorda la minigonna?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: con la bicicletta, che storia, che peccato sia finita. Allora salutiamo Viviana che 40 anni fa si lanciava giù da una discesa con la cugina, pronto soccorso la cugina, ha ancora le cicatrici di quello
1: ragazzi.
0: Che si è fatto male 40 anni fa. E poi Emanuela che ha ereditato la bicicletta Graziella delle sue sorelle, erano in quattro, quindi ci si tramanda anche la Graziella. Ma chiudiamo la puntata di oggi con quello che dice dalla provincia di Verona Max, che condivido e ci sta benissimo, perché le Graziele, dice Max, più sono vecchie e scassate e più sono belle.
1: Oh, come le due. Siamo due Graziele,
0: sì, un po' graziose,
1: meno graziose,
0: un po' graziottine,
1: ecco, un po' così.
0: Ciao
2: con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 12 e 2 minuti. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della Cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare, l'abusivismo costa 10 miliardi e mezzo, 8 e mezzo nella sola ristorazione, la contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Tennis al Foro Italico dalle 20 e 30 Hodar-Dardari per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed Elisa insieme con Ricordi. Si apre il nostro mercoledì 13 di maggio con Damiano Menta e la pausa pranzo Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
0: Paciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon mercoledì 13 di maggio, 12:15, le nostre tre ore insieme, quindi si mangia e si fa la pappa vicini in questo caso. Saluti Maxi a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ci stanno già scrivendo al 393-7366-170, che ricordo il numero per interagire con noi, per fare tutte cose, cantare, giocare, chiacchierare, non offendersi, no, non ci si offende qua, non ci si offende, solo amicizia, va bene? Intanto si torna indietro di 26 anni, un sacco, un quarto di secolo, ci sono i Luna Pop con Qualcosa di Grande.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Due Pechegno con Rose Villain insieme, oh mamma mia, si intitola così. Sono stato invitato a bere prosecco in compagnia al Club Bassano 2019, un amico rossonero. Magari potessi, magari. Però insomma, aspettiamo per gli auguri, perché a quanto pare domani è il compleanno. Al 393-7366170, oggi un po' paxerelli. C'è chi dice: ciao Damiano, preferiresti 300 euro subito o 7 milioni tra 2 giorni? Ovviamente 300 cash subito, l'unica cosa che conta è il presente, domani non si sa. Comunque si canta, è tempo di canzone che fa, fuori la voce, fuori una canzone italiana, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Demone.
1: È arrivato il momento della canzone che fa... Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: altrimenti lo fate al 393 7366 170. Oggi noi abbiamo scelto lei anche perché torna un po' sul fatto di preferisci 7 milioni oggi, anzi no, preferisci 300 euro oggi cash o 7 milioni tra un paio di giorni. Beh, sentite chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Damiano, allora, visto che io non prenderei subito né i 300 né i 2 milioni perché non avrei fortuna, mi verrebbe di sentire almeno una canzone che fa. E adesso canto una canzone triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste come me. Ciao!

0: chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Che pezzone da 90, è stata questa la scelta musicale di quest'oggi, quella di Marrakesh. È finita la pace, molto contenti come sempre, lo ricordo, tentate di continuo, prima o poi toccherà a voi, quindi anche se mandate l'audio e vedete che non venite scelti, ma non importa, perché ogni giorno, un sacco di volte al giorno, cantiamo insieme a voi, quindi provate sempre al 393-736-170. La musica è bella perché varia, perché è tutta da cantare, come questa canzone dell'anno 2005, la voce è quella di Ligabue, si intitola Le donne lo sanno.

voce di Ligabue, le donne lo sanno, ed è vero, sanno sempre tutto, ci arrivano sempre prima di noi, è incredibile, che potere straordinario che hanno. Va bene, ci fermiamo un attimo, la prima pausa di Radio Belle Monella, nella nostra pausa pranzo, Pacerotte e Scrocchiarella, pronti perché nella mezz'ora seguente si gioca e siamo pronti a regalare una t-shirt della vostra radio tutta da cantare.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carne e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Are you ready? Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: saluto. Ora lì
1: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet. Pillolina di Matteo Monti, tre canzoni, come no, all'inizio era quella di Baby K, c'era Amica di Annalisa e l'ultimo, l'avete sentito? Si intitola proprio L'ultimo della sera. Vi è piaciuta la pillola di Matteo Monti?
2: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: si gioca con Damiano Amenta. Vi diamo la possibilità di vincere la t-shirt della vostra radio tutta da cantare. Tutto molto semplice: al 393-7366-170 mandate un audio o un messaggio scritto dove scrivete la parola misteriosa di oggi. Qual è la parola? Beh, noi andiamo a dirvi 5 parole, voi dovete trovare quella parola che si mette bene con le 5 che vi stiamo per dire. Deve suonare bene, deve avere un senso compiuto. Beh, allora scrivete o insomma tenetele a mente, vedete voi. Le parole sono: ultimo, luci, prima, vedere, silenzio. Le ripeto: ultimo, luci, prima, vedere, silenzio. 393-7366-170 per una t-shirt di Radio Bella e Monella. Qual è la parola misteriosa di oggi?
2: 393-7366-170 e il

0: guardano il cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Ma quanti siete a giocare con noi? Come sempre, come ogni giorno. Abbiamo detto ultimo, luci, prima, vedere e silenzio. C'è in palio la t-shirt della vostra radio tutta da cantare. Andiamo a sentire un po' delle vostre voci. Pronto? Chi c'è da queste parti? Ce l'abbiamo?
2: La parola secondo me è minuto.
1: Minuto? No, non è minuto la parola di oggi. Poi chi c'è? Pronto?
3: Ciao Damiano, ciao. Grande Damiano, numero uno, Damiano. Oggi la indovino con una, la risposta è concerto. Ciao Damiano.
1: Ciao, buona giornata. No, non è quella la parola di oggi. Può essere forse spettacolo. Saluti, lui fa la marchetta e dice: siete il top, ci fai complimenti, prova a vincere così. Furbacchione. Grazie, ma non è questa la parola di oggi.
4: Ciao, la parola misteriosa è spettacolo.
1: No.
5: Ciao belle monella.
1: Ciao.
5: La parola di oggi potrebbe essere avviso.
1: No.
5: Ciao Fabio da Vicenza.
1: Ciao Fabio, non è avviso.

0: Vasco Rossi, gli sbagli che fai. Qui su Bella e Monella si canta, si gioca, si balla. Tutto al 393-7366-170. Abbiamo detto ultimo, luci, prima, vedere e silenzio. C'è in palio la t-shirt di Radio Bella e Monella.
1: Innocente.
0: Non è innocente. C'è chi gioca con sguardo, non è sguardo la parola di oggi. Può essere spettacolo, no. Notte gioca Matteo, non è notte, mi dispiace. C'è chi gioca con tramonto, non è tramonto. Poi,
2: no, ciao. Potrebbe essere fila.
0: Non ho capito. Repeat, please. Repeat.
2: Fila.
0: Fila, no, no, non è fila la parola di oggi. Può essere voce, ci ascoltano da Verona. No, mi dispiace, non è voce la parola di oggi. Poi.
3: Buongiorno, Belle Monella. Ciao. Ciao, Damiano.
0: Ciao,
3: Giulia, Marina Giulia. La
0: ciao.
3: Parola di oggi può essere voto?
0: Ciao. Ciao, no, non è questa la parola di oggi. Poi chi c'è? Pronto?
4: Ciao, per ciao. Caso è giorno la parola?
0: No, no, no, non è giorno. Tanti avete giocato con la parola giorno, eh. Mi dispiace. Ragazzi, ci siete? C'è la t-shirt in palio, le ripeto. Ultimo, luci, prima, vedere e silenzio. Veloci, perché questa t-shirt oggi noi la vogliamo regalare. Non ci sono scuse.

0: Nel 2021 c'era Rove con Shakerando, l'abbiamo ascoltata qui su Belle Monella. Tanta gente a giocare con noi, tanta gente ad aver indovinato. Devo fare i complimentoni a Marta, però è arrivata un pochino in ritardo. Devo fare i complimentoni a Silvia, a Debora, da Jesolo, che è riuscita ad indovinare. Devo fare i complimenti a lui che non si firma. Come si chiama? Silvia, anche lei. Magari è l'account, non lo so, del marito. Comunque, tanta gente ha indovinato, anche lui che ci ascolta dalla provincia di Verona. Si chiama Alessandro, pronto?
1: Ma indubbiamente Alba.
0: È indubbiamente Alba, hai ragione. Bravo anche lui, pronto? Ci abbiamo?
2: Secondo me la parola è Alba. Prima dell'alba. Sì. Ultimo avrà scritto una canzone con Alba sicuramente.
0: Sì, sì, certo.
2: Alba.
0: È ufficiale, però il più veloce o la più veloce, quella che si porta a casa la t-shirt di Belle Monella è...
3: Ciao, sono Piamella da Pianezze.
0: Ciao.
3: Allora, ultimo canta la canzone Alba.
0: Vero.
3: Alle luci dell'alba, modo di dire. Sì. Prima dell'alba. Sì. Vedere l'alba.
0: Sì.
3: E il silenzio all'alba.
0: Brava Pamela da Pianezze, ti porti a casa la nostra t-shirt della radio tutta da cantare.
4: Radio Bella Monella.

0: da Pianezze, che si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella, la più bella del mondo. Il titolo della canzone è anche forse l'aggettivo per la nostra maglietta: è la più bella del mondo. Quindi mi raccomando, quando arriva, foto, taggateci sui social Radio Bella e Monella, e se ancora non ci seguite, fatelo. Uno, perché anche lì ogni giorno regaliamo delle cose, vabbè, non ogni giorno ma molto spesso, e avete la possibilità quindi di portare a casa dei gadget, dei biglietti per i concerti, dei biglietti per le squadre di pallone, di basket, di pallavolo e di altri tanti bellissimi sport di cui siamo orgogliosamente media partner. Mi raccomando, fate tutte queste cose e saremo tutti felici e contenti. Quindi noi ci fermiamo un attimo, piccolino piccolino, dopo si torna perché si chiacchiera insieme a voi al 393 7366 170.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Radio Bella e Monella.
9: Messo un po'.
8: Radio Bella e Monella.
10: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso?
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 13:03.
11: Notizie di Radio Bella e Monella.
12: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Finanziamenti pubblici garantiti da oltre 9 milioni di euro sono stati ottenuti in modo illecito da 4 ex amministratori di una società per azioni nel settore dell'automotive, denunciati dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Nei loro confronti sono ipotizzati reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. La classifica del gradimento dei presidenti di regione realizzata da SVG mette al primo posto Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito da Alberto Stefani del Veneto al 58%. Dal terzo al quinto posto ci sono i governatori di Calabria, Puglia e Campania.
13: Gli eventi.
14: Domenica 17 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della Festa della Sensa, tradizionale appuntamento con cui la città celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e riconsolida il suo intimo rapporto con l'acqua. La Sensa, ovvero l'Ascensione, cade sempre 40 giorni dopo la Pasqua, cioè giovedì 14 maggio, ma si festeggia la domenica successiva.
12: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi. Grazie.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Pranzo di Bella e Monella, 10 minuti dopo le 13. Abbiamo cantato, abbiamo giocato. Complimenti alla vincitrice che si porta a casa la t-shirt della vostra radio, tutta da cantare. Noi oggi parliamo in realtà anche di musica, perché Tizia Noneferro ha annunciato una super collab con Lazza di un nuovo remake di un brano che voi conoscete bene, che è Perdono. Da venerdì 15 maggio sarà su tutte le piattaforme. Canzone che in realtà tanti dicono aveva già un sound da 2026, già nel lontano 2001. Allora, noi facciamo una cosa: intanto ce l'ascoltiamo, così quella vecchia, così intanto ci rifacciamo un po' il sound. E poi volevo sapere da voi, approfondiremo ovviamente anche la notizia, qual è quel duetto che aspettate da una vita? Quei due cantanti che vi piacciono un sacco, che ogni volta dice: speriamo che un giorno faranno una canzone insieme. Va bene? Ditecelo!

su Bella e Monella si ascolta la bella musica italiana tutta da cantare e si parla di questa nuova collab tra Tiziano Ferro e Lazza, uscirà nei prossimi giorni questo remake di Perdono, è stata registrata a Los Angeles, pensate un po', lui, Tiziano, si è un po' aperto ovviamente in queste interviste, dice che già nel 2001, quando presentava il brano, tante etichette non volevano firmare quel tipo di sound, quindi insomma risponde che è stato contento poi del successo ovviamente che ha anche avuto la canzone. E l'ha anche raccontato un siparietto simpatico, che Lazza gli aveva già scritto agli inizi, quando ancora non era insomma super famoso e quando ancora non aveva questo suo spazio, diciamo, nel mondo della musica. Dice che era un suo fan, che si erano scritti, come ormai succede spesso su Instagram, no? Al giorno d'oggi tanti artisti iniziano anche delle partnership con i social, e questo è la forza dei social che ci piace. Comunque vi abbiamo anche un po' rigirato la domanda e vi abbiamo chiesto al 393 7366 170, quella collab dei sogni che aspettate da tanto tempo. Ne leggo un paio al volo. C'è chi dice Elisa con Ed Sheeran, dicono secondo me spaccherebbero con una super ballad. Che termini tecnici che usate, bravi ragazzi. C'è anche Ilenia da Verona che dice Robbie Williams con Robbie Williams con chi? Con Annalisa.

0: duetti, potete giocare con noi al 393-7366-170 senza paura, potete dire quello che volete. C'è chi dice: Damiano ed Eleonora, speriamo in una vostra canzone insieme. Beh, c'era quella di Natale, ogni tanto cantavo, io dicevo qualcosa. Vabbè, a parte gli scherzi, Cesare Cremonini con i Coldplay, immaginate già gli stadi illuminati, beh, loro... Questa sì, sarebbe una super collab tra due super artisti. E visto che stavamo ascoltando la Pausini, c'è chi la vorrebbe con Adele. Che voci tutte e due. Vabbè, ci sono anche Benji e Fede insieme con Magnifico Difetto.
1: Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dire.

0: contro Laura Pausini, dice: io non la sopporto, fa album interi di cover di altri cantanti e dice non è più capace di fare delle canzoni nuove. Bella domanda, parlatene con lei, scriveteli su Instagram, tanto al giorno d'oggi funziona così, si parla di duetti. Qual è quel duetto di cantanti che vorreste vedere o sentire insieme?
1: Bella e modella, tutta da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: perfetto su coreve.it. Vent'anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona
18: Italiamo!
19: Italiamo!
20: Italiamo!
21: Italiamo!
17: La grande festa italiana!
22: Vogliamo cominciare?

0: La pillola di Italiamo, c'era Fred De Palma all'inizio con Ecstasy, Alessandra Amoroso DB Boulevard con Camera 209 e Daniele Silvestri alla fine con La Paranza. Beh, tutto molto bello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Altra mezz'ora insieme alle 13.39. Ancora buongiorno e buona pausa pranzo. Avete mangiato? Siete a posto? Siete contenti? Siete già di ritorno nella vostra car direzione lavoro? Beh, ci dispiace, però bisogna fare anche questo per portare a casa la pagnotta. Noi abbiamo iniziato l'ora parlando di questa nuova collab, questa nuova canzone che uscirà nei prossimi giorni tra Tiziano Ferro e Lazza. Aspettiamo tutti quanti di sentire la canzone, però vi abbiamo un po' chiesto di giocare con noi al 393 7366 170, immaginando la vostra collab dei sogni. Non ci sono regole, basta scriverlo al nostro numero WhatsApp. C'è chi sogna Achille Lauro insieme ad Anna Oxa. Beh, insomma, sarebbe tanta roba. Lei dice: mi fa impazzire, secondo me interpreta la musica come se fosse un film, poi tempi di Oltre la Montagna, scrive, mi faceva sognare come lo fa ora Achille. Quindi insomma, immagina questa collab, sarebbe bello. Ragazzi, voi provate, scrivete al 393 7366 170 e chissà, magari un giorno si può realizzare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ce l'avete su con Achille Lauro. Anche lei scrive, Cristina, Achille Lauro insieme a Marco Mengoni. Beh, sarebbe una bella collab. Poi vediamo un po' chi c'è. I Pinguini Tattici Nucleari con Alfa, sarebbe super fresca. Ma sai che io ho sentito in realtà, no spoiler, però ho sentito che qualcosa potrebbe succedere tra di loro, però io non ho detto niente. L'articolo 31 è reverendo intanto con Gente che spera in sottofondo. La state ascoltando qui in diretta su Radio Belle Monella nella nostra pausa pranzo, Pacciarotte e Scrocchiarella con Damiano. Si parla di duetti, dei sogni, quei due artisti che amate tanto e che vorreste un giorno sentire una loro canzone insieme.

0: è quella tra i Negramaro e Fabri Fibra fino al giorno nuovo, si intitola così, al 393 7366 170. Vado a leggere dagli ultimi max. Beh, questa super, immaginatevi una collab tra Ultimo ed Elodie insieme, tanta roba, sarebbe una super collab. Messaggio di Simona da Montecchio: ciao Simona, grazie per l'idea e per il feed. Poi ancora Marco Mengoni, sempre nei vostri messaggi, con Madame, sarebbe bello ascoltarli insieme, ma non hanno già fatto loro? Sicuri che non abbiano mai collaborato? Devo andare a googolare, forse qualcosa c'è tra Marco Mengoni e Madame. Comunque si parla di collab. 393 7366 170. Se volete, su Instagram c'è anche il box
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

con Bubble. Abbiamo giocato un po' con voi, abbiamo cercato di capire qual è la vostra collab dei sogni. Chiudiamo con il messaggio di Rosita che dice: Biagio con Mina, anche quello sarebbe tanta roba. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, lo sapete, la pausa pranzo, Pacciarotto e Scrocchiarella dura sempre fino alle ore 15, quindi ci sarà tutto il po'.

0: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 14 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Sabato 16 maggio torna Jesolo Moonlight Half Marathon. Piero Losa Salva, presidente di Venice Marathon.
7: Per scaramanzia non diciamo troppe cose, ma alcune certezze ci sono. Prima di tutto che c'è il record di partecipazione, sono divisi diciamo il 60% della mezza maratona e il 40% per quanto riguarda la 10 km. Ricordo che però c'è anche una bellissima e simpatica Family Run che precede la corsa che facciamo per i bambini, per le famiglie, di 3 km che precede tutte e due queste gare agonistiche e anche per la parte non competitiva. Family Run, che ricordo come sempre, è dedicata anche alla raccolta fondi per la Caritas di Jesolo, promuove iniziative del Rotary contro la poliomielite. Insomma, è un momento non solo ludico, ma anche un momento di sensibile formazione per i ragazzini. Prendiamo il traguardo dei 15 anni e con il comune di Jesolo, che ha sempre sostenuto in modo assolutamente fattivo la manifestazione, abbiamo deciso di fare le cose in grande. Ci sarà il solito villaggio a Piazza Milano, ci saranno delle iniziative già il venerdì e il sabato, e sarà una grande festa, non solo una grande gara. Siamo a sold out di 6.500 partecipanti per le gare. Voglio ricordare che c'è anche il ritorno dell'esperienza dell'anno scorso della Roller Blade Moonlight Half Marathon, una competizione di cui faccio in linea. Comunque, per quanto riguarda le nazioni europee sono una ventina, e ormai la Moonlight, ma poi anche Jeso con la sua accoglienza calorosa, si è fatto ben volere negli anni scorsi, quindi penso che avremo veramente una grande festa da vivere sabato 16 alla sera a Jesolo.
6: Grazie per l'attenzione.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Summer Funk, abbiamo giocato tanto con voi anche al 393-7366-170 con questi duetti, però adesso vi tocca cantare. L'abbiamo già fatto in precedenza, adesso di nuovo fuori la voce perché torna la canzone che fa 393-7366-170.

0: insieme, si intitola Scelte Stupide, suona da queste parti su Bella e Monella. Fuori la voce, è arrivato il momento ufficiale della canzone che fa audio dove mi salutate, educazione prima di tutto. Ciao Damiano, vorrei ascoltare la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Io non lo so cosa si faccio.

0: occhi lucidi.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
0: E ciao,

0: Achille Lauro, la canzone che si intitola Comuni Immortali, qui su Bella e Monella, 19 minuti dopo le 14 per gli amanti dei numeri e non solo. È arrivato il momento della canzone che fa. Andiamo a scoprire chi è stato il fortunato o fortunata scelta di quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Damiano, io vorrei ascoltare la canzone che fa. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?

qui su Bella e Monella. Vi ricordate che un po' di tempo fa, o magari non l'avevate sentito direttamente da noi, ma si parlava di questi mini loculi per dormire con 50 euro, invenzione degli amici giapponesi di questa catena che si chiama First Cabin. Sono arrivate anche alle Hawaii, quindi avete presente il viaggio dei sogni? Sicuramente avete detto: un giorno prendo tutto e me ne vado alle Hawaii. Ecco, per spendere poco sarebbe arrivata anche questa nuova idea, per dirlo un po' all'inglese. Certo, fanno un po' di paura, perché secondo me chi soffre di quella malattia che si dice claustrofobia fa un po' ansia. È piccolissimo, non c'è niente, non c'è spazio, c'è spazio solo per mettersi dentro. Però si paga poco, 50 euro a notte è super conveniente, però forse pagherei un pochino di più e sarei un pochino più comodo, no? Quanti la pensano come me? Se volete c'è sempre il numero 393-7366-170. Tra poco approfondiamo. Intanto Shade con Pendolari.

0: questi loculi letto arrivano anche alle Hawaii. Se volete saperne di più, è sul quartiere di Waikiki a Honolulu. Ovviamente c'è il bagno in comune, si paga poco, ci siamo un po' studiati per quelli che sono i prezzi. Si superano facilmente i $350-$400 per dormire in quella zona. Qui con 50 euro ve la cavate. Siete al 14° piano del Waikiki Business, nella via principale di Honolulu. Quindi se volete ci sono 103 capsule pronte ad ospitarvi. Se stavate pensando ad un viaggio, andate a googolare, mettete Hawaii le capsule e magari trovate qualcosa che fa il caso vostro. Tra un po' voglio sapere se avete mai fatto qualche viaggio particolare, dormito in una situazione particolare, insomma, viaggi ed esperienze da raccontare al 393 7366 170. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular, demoliamo per l'ambiente.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. La
11: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Carla e Monella suonano gli anni selezionati da Matteo Monti.
1: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: E che pezzoni! Lui ha fatto così. Il nostro Matteo Monti mette solo pezzi da 90. C'era Vasco Rossi, Sally, c'era Artifive, Bresce con Per Sempre e Biagio Antonacci all'inizio con Ti penso raramente.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.39 sul cronometro, ultima mezz'ora insieme. Abbiamo parlato di Hawaii e di questi loculi nuovi che sono arrivati direttamente dal Giappone per spendere poco. Il comfort ovviamente però è quello che è. Al 393-7366-170 abbiamo detto: raccontateci un po' le vostre experience di viaggio, se siete mai stati di qua, di là. Prendo uno dei messaggi visto che si parlava di Hawaii, che è quello di Christian, che dice: ciao Damiano, io e la mia famiglia siamo stati alle Hawaii 3 anni fa, a Natale, Capodanno, e ti posso dire che viaggio fantastico, ma tutto estremamente costoso. E dice: dal mangiare al dormire al divertimento allo spostarsi, cioè sicuramente tutto super costoso, però dice un viaggio che merita di andarci almeno una volta nella vita. Piccola nota informativa per i curiosi che vogliono andare, dice: 28 ore di voli per arrivarci. Messaggio di Christian. Christian, grazie del feedback. 28 ore sono tante.
2: Radio Bella

0: si sente qui su Belle Monella alle 14.45, si parla di esperienze di viaggio. Visto che c'è chi ha raccontato il proprio viaggio alle Hawaii, c'è lei che dice: io l'estate scorsa sono andata a Ibiza con le mie amiche, da una vacanza tra virgolette che doveva essere tutta festa, ogni sera discoteca, in realtà dice è stata una vacanza anche abbastanza relax, però abbiamo perso il volo di ritorno. Aia, ti capisco, è successo anche a me, non ti preoccupare, immagino maxi litigio. Poi colpa tua perché hai fatto ritardo, no è colpa tua, è colpa tua. Però com'è finita poi? Comunque dice esperienza incredibile, tramonti assurdi e si trova gente super simpatica. Vabbè, a Ibiza si trova la gente per forza simpatica, cioè, sono tutti lì per divertirsi con un unico solo motivo. Abbiamo capito qual è, vero? Vabbè, c'è questo stereotipo sull'isola, cosa ci posso fare? Poi chi ci racconta della Thailandia, dice attenzione però allo street food, perché io non amo il piccante e loro mettono il piccante ovunque, pensando fosse normale. Vabbè, bisogna chiedere, devi parlare thailandese. Che poi mi hanno detto amici che sono stati in Thailandia che parlano poco l'inglese, quindi effettivamente è difficile capirsi o insomma chiedere anche informazioni sul cosa fare.
1: Radio Bella e Monella.

Abbiamo raccontato che alle Hawaii arriveranno questi loculi singoli e allora poi ci siamo un po' divertiti a giocare con voi al 393-7366-170 sulle esperienze di viaggio. C'è chi a Praga ha cambiato i soldi in un posto super losco ed è stato truffato, si è trovato con i soldi che non valevano niente. Ma raga, ma là si sa, al giorno d'oggi non voglio fare le marchette, ma c'è una nota carta online che fa il caso vostro per queste cose qui e per non rischiare nulla. Informatevi, mi raccomando, quando andate all'estero. Per quanto riguarda l'inglese, visto che abbiamo detto prima che in Thailandia sni lo parlano, chi in una vacanza studia a Dublino è entrato in questo pub primi giorni per ordinare una birra con questo inglese brutto e masticato, e il barista gli ha detto subito: "You are Italian, tu sei italiana, ci facciamo riconoscere ovunque, siamo fatti così, siamo italiani ragazzi". Devo fare un maxi saluto a Tommaso Gattoni, bomber del Bassano del Grappa. Ti saluta Michelle, bombers. Radio Bella e Monella. Tutta

0: di Gianni Morandi a chiudere quella che è la nostra pausa pranzo. Amici, per quanto ci riguarda, noi ci sentiamo questa sera, perché tanta gente ogni tanto mi scrive: Damiano, ma che ci fai in diretta? Raga, è la replica di Bella Disco. Li ricordo, anzi, gli appuntamenti: il mercoledì in replica, la domenica in replica e il sabato l'appuntamento ufficiale con il mio amico Thomas Menegazzi. Quindi noi ci sentiamo questa sera in replica per Bella Disco e domani, sì, dalle 12 alle 15 per la nostra pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella. Adesso siete in buone mani, non temete, perché arriva il buon Alvise fino ad orario X. Scopritelo rimanendo qui in diretta con noi. Ciao! Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 15 e un minuto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Voci del territorio, sapori, oggi dedicato al ristorante padovanino di Padova ed è con noi il titolare e chef Stefano Mocellin.
5: Buongiorno, grazie mille dell'invito, gentilissimi, fa sempre piacere potersi raccontare.
4: Quali sono le particolarità che possiamo trovare al padovanino?
5: Allora, sicuramente una delle cose più particolari sono magari i dolci che vengono sviluppati anche loro con delle affumicature alla brace, dai gelati a proprio il dolce vero e proprio. Adesso stiamo proponendo nel menù Fuoco e Fiamme una cheesecake cotta appunto all'interno del kamado, quindi anche una tecnica molto difficile perché ovviamente la brace non ha la manopola come gas che puoi regolare come un forno, quindi è molto difficile da gestire e sicuramente una cosa che ho mangiato per la prima volta, perché a me piace sempre dare a Cesare quel che è di Cesare, lo spaghetto alla brace che ho mangiato per la prima volta da Enrico Recanati nel suo ristorante Andreina, che mi ha spiegato come si faceva e io poi l'ho portato qui in Veneto, che sono sempre stato appunto il primo a produrre questa tipologia, credo anche in Nord Italia. Noi lo facciamo con lo spaghetto al pomodoro, dove viene appunto affumicato il sugo, ok? Ma anche lo spaghetto appunto fa metà della sua cottura in brace.
4: Intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: labiale da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Dobbiamo immediatamente riequilibrarci con questo pomeriggio che è un po' altalenante a livello meteorologico. Il sole va, il sole viene, magari da qualche parte sta piovendo, da qualche parte invece inizia a piovere, la smette subito, insomma non ci capiamo mai niente in questi ultimi maggi, ok? Mettiamola in questa maniera. Quindi ritorniamo neanche troppo, oddio, stavo per dire neanche troppo distante, ormai sono 10 anni, 2016, con Max Gazzè ci riequilibriamo sicuramente. Un bel respiro tutti quanti insieme e mamma mia quanti ricordi.

0: Indietro,
1: Alfa con Vai su Radio Bella e Monella. Attenzione, attenzione, attenzione, perché anche una prima cantante europea ha depositato la propria voce come marchio contro l'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di Giusy Ferreri, che ha, passatemi il termine, copiato, cioè ha fatto come Taylor Swift e tanti altri, ovvero hanno depositato la loro voce proprio come marchio registrato. Quindi nessuno, a parte loro, può utilizzarla. Perché? Perché diciamo che tendenzialmente questo movimento è stato iniziato molto da attori, ma soprattutto anche da doppiatori, che hanno detto: ragazzi, non è possibile che girino video non fatti da noi con le nostre voci, con la mia faccia e quant'altro. Quindi questa cosa viene fatta proprio per evitare che ci siano dei falsi venduti come veri, che l'intelligenza artificiale, se utilizzata nella maniera corretta, ovviamente fa del bene, come tutto il resto, se viene utilizzata nel peggiore dei modi fa dei grandi danni. Quindi segnatevi, Giusy Ferreri è la prima cantante europea a farlo, ovvero aver depositato la sua voce come marchio contro l'intelligenza artificiale.
2: Radio Bella e Monella.

0: è una sorta di tutela. Significa sostanzialmente, in questo caso, Giusy Ferreri, che sta cercando di ottenere, dicevamo pochi secondi fa, una tutela sotto il punto di vista legale, cioè è un qualcosa di specifico basato sulla sua voce o su elementi molto riconoscibili del suo stile vocale, per impedire quelle che sono eventuali imitazioni generate dall'intelligenza artificiale. Diciamo che non è una sorta di protezione come farebbe Maga Maghella, quindi ti spalmi della polverina magica e nessuno ti può copiare più, però diciamo che è una prevenzione, cioè lei va a depositare: questo è il mio timbro vocale, tutto quello che io ritengo che venga fatto in queste sedi con la mia voce, che poi va a risultare la mia voce, è uno strumento giuridico in più per tutelare lei e ovviamente la sua carriera. Quindi in realtà, a livello di artisti, sarebbe il caso che si mettessero sotto a farlo, perché è un attimo che ti copiano le canzoni e poi le spacciano per tue, anche se in realtà poi non sono tue, o viceversa, magari prendono qualcosa fatto da te, lo modificano leggermente e poi ovviamente non incassi quello che invece ti è dovuto.
1: Radio Bella e Monella.

0: che io mi sto divertendo la pasta gioia, come mi diverto!
1: Ma certo, Lello, i The Colors, Rolling Stone su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme, ci prendiamo una piccola pausa tra poco Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: 20 anni insieme a te. NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD. Da 20 anni. Sempre al tuo fianco.
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnoli. Regione che vai, fiorentini che trovi.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
12: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica vera.
14: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lorella Cuccarini con Vola, Wender, DJ Ross featuring Aira con I Just Wanna Say Ti Amo, e in conclusione DJ Matrix e Matt Joe con Tu Vivi Nell'Aria. Grazie Antonello, adesso signori si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso, in palio c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi totali, 2 difficili, 2 facili. Le vostre risposte al 393-7366170 possono arrivare in qualsiasi momento, anche adesso che non ho detto neanche un indizio. Ovviamente a vostro rischio e pericolo. Quali sono i primi due indizi? Nasce in Piemonte nel 1957... e ha partecipato al film Mediterraneo. Stiamo cercando un comico che è anche un conduttore televisivo e per anni ha condotto Zelig. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Giorgio Antonacci, You and Me su Belemonella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con questi indizi. Stavamo cercando un personaggio misterioso. Questo personaggio nasce in Piemonte nel 57, 1957 chiaramente. Ha partecipato al film Mediterraneo. È un comico conduttore e per anni ha condotto Zelig. Allora, le vostre risposte al 393-7366-170 non sono state giuste al 100%, perché c'è stato qualcuno che ha detto Paolo Ruffini. No, Paolo Ruffini non è nato in Piemonte. Dica.
1: Sì, Belemonelli è Diego Battantuono.
0: No, non è. Non è Battantuono.
1: Anche
0: poi
1: questa volta Belemonelli è Claudio Bisio.
0: È
1: Claudio Bisio. Niente, l'ho persa anche stavolta la maglietta.
0: Mannaggia i pescetti. Vedi, però è un attimo, basta sbagliare. Infatti Diego Battantuono è stato uno dei, tra virgolette, errori più grandi, perché noi stavamo cercando un altro personaggio.
2: Buon pomeriggio. Ne avrei due in mente.
0: Vai.
2: Ci provo col primo.
0: Vai.
2: Paolo Bisio, Claudio Bisio.
0: No, perché dovete fare attenzione, perché molto spesso la mattina chiamate Paolo Zippo, Claudio Zippo, e Claudio Bisio va chiamato Claudio, non Paolo Bisio, perché sennò è vero che c'è un tratto che li contraddistingue, e non stiamo parlando del naso. Però vabbè, pazienza. Tutti quanti gli altri invece hanno indovinato, stavamo cercando Claudio Bisio. Facciamo però le congratulazioni a Giuseppe da Vicenza, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutto.

0: riposa mai, mai.
1: Radio Bella e Molesta.

Safe, buona domenica su Belle Manella. Chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo in due fino alle ore 18 con Andrea Ferrara. A tra poco.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
8: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
10: 16:03.
11: Il segnale orario è in collaborazione con...
12: CRAI, nel cuore dell'Italia. E CRAI GO.
13: Radio Bella e Monella, traffico.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Roma Nord, grande raccordo anulare, coda in entrata a Fiano Romano verso il grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
15: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Renault.
19: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco su Belle Monella, aprono ufficialmente queste due ore con Alvise e Andrea fino alle 18.
1: Che bella emozione, signore! No, bisogna cominciare così, belli carichi, anche perché è il giro di boa, quindi siamo sempre più vicini al weekend, signori. Ma c'è sempre lei. La sera.

0: Dunque, se ci siamo, signori, cominciamo queste nostre due ore insieme.
1: Aspetta,
0: dalle 16
1: ferro,
0: alle 18.
1: Si tocca tutto. Aspetta un attimo.
2: Che a furia di dire
1: drammatico.
2: Queste cose o fare le storie dove si dice, io lavoro e poi
3: e invece,
2: uno prende le malattie, pazienza.
3: E poi lavori di che?
2: Ma cos'è? No, ti diverti molto.
1: Registrato la mattina, poi non ho roba da fare.
3: Adesso non sei nemmeno più registrato.
2: Benvenuta Cenerentola. Ci hai messo 8 mesi per
3: Caprile.
2: Sì.
0: Mamma mia, veramente, signori. Un mare di cose da fare oggi. Siamo belli carichi, ok? È mercoledì, quindi già sapete cosa si farà.
2: Cosa si farà?
0: Fra pochissimo, ragazzi, ci sono quelle notizie emozionanti.
2: No,
0: quelle che ti fanno dire urca urca.
2: Vedi che pian piano ci sei arrivato.
0: E io, ma scusami,
2: ha controllato tutti i file Excel che avevamo davanti a noi e ha trovato finalmente
0: quello. Non è vero, non è vero. Le notizie urca urca, sempre importantissime, fra pochissimo.
2: Prima però la musica, i Subsonica.
4: Radio Bella e Monella.

0: una nuova stella polare.
1: Bruno Risasse, l'albero delle noci su Radio Bella e Monella, apre ufficialmente il momento legato alle notizie urca urca, quindi preparatevi perché stiamo per non si dice trafiggervi,
2: no,
1: ma travolgervi di notizie urca urca.
2: Abbiamo sì, la sigla che fa
1: no, non fa niente, sei tu. No, c'è la base sotto, quindi
2: era bella come sigla, possiamo inserirla.
1: Come dicevano i romani, fa quacquare,
2: fa quacquare.
1: Esattamente.
2: Chi era? Tullio Puzio? Chi era?
1: Mamma mia, cosa stavo per
2: dire. Signori, le notizie urca urca, la prima, vada.
1: Andiamo con gli ex reali. Ok.
2: Chi sono gli ex reali?
1: Harry e Meghan.
2: Certo.
1: Sono andati a Disneyland.
2: Ah, sti cazzi.
1: No,
3: non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: Chiedo scusa, ma chi se ne frega? Perdonami.
1: Sono andati per festeggiare i compleanni di Archie e Lilibet,
2: che sono i figli, giustamente.
1: Oggi sei anche investigato.
2: Guarda che hanno nipoti, parenti, cugini, figli, amici. Perdonami.
1: Non si sa chi abbia detto dei quattro queste parole che sto per dire. Adoro che possiamo divertirci tutti insieme.
2: Credo Lilibet. Io ho questo pensiero.
1: Sì, sì,
2: non sbaglio, un anno e mezzo.
1: Con un tono profondo, sicuramente.
2: Credo che tutti insieme.
1: Sì, esatto. Sai come? Sai quando la gente parla normalmente così, poi va a fare un podcast.
2: Certo.
1: E parla ruttando. Incredibile. Perché, amici? Parlate come parlate di solito.
2: Attenzione, perché c'è un gergo tecnico per questo. Sono gli termosifoni che sfiatano.
1: Ok,
2: e quella roba di fare in questo modo.
1: Sembra più un porno, però
2: è così,
1: errore mio. Radio Bella e Monella.

0: continua Samurai J Ossessione qui su Radio Belle Monella. Stiamo facendo le nostre notizie urca urca.
1: Eh sì, preparatevi cari amici amanti della moda, perché c'è un nuovo ambassador per Chanel.
0: Vabbè, però me le tiri fuori le parolacce.
1: No, no, no, chi se ne frega, vero, di qua, non è vero.
0: Vabbè, e chi è il nuovo ambassador?
1: Attenzione,
0: sentiamo.
1: Perché tu lo sai, sì, che Chanel non fa moda maschile.
0: A voglia, okay. Sono informatissimo, vedi, io della moda,
1: vedi,
0: di Chanel,
1: lo sapevi, sì, ma sì. Attenzione, perché il nuovo ambassador è Pedro Pascal.
0: Bene, bene, okay. Interessante come cosa.
1: E è stato definito dalla stessa casa un uomo straordinario, e la scelta è stata così non giustificata, ma mm-hmm, è stato detto che lo stile va oltre il genere. Quindi giustamente loro hanno deciso di prendere, di fare questa spaccatura, no?
0: Ok.
1: Tanti sicuramente adesso si lamenteranno dicendo: ah, ma com'è possibile? Apparirà anche a fare.
0: Perdonami, io l'ultima volta che ho visto Pedro Pascal in uscita
1: era vestito da Star Wars.
0: No, no, vabbè, no, a parte scusami, quello, ma comunque era vestito insomma con dei vestiti non femminili. Di conseguenza Chanel, che fa solo vestiti femminili, come si apporrà, come si comporterà?
1: Probabilmente ha riadattato certe tipologie, o invece Pedro Pascal, essendo ambassador, sì, si è vestito con dei vestiti da donna fatti su misura, ovviamente.
0: In tutti i casi è una cosa figa, quindi siamo contenti di ciò. Pedro, quanto vuoi sei qui ospite, eh?
1: Sì, come sì, quanto vuoi?
0: Quando vuoi,
1: ah,
0: seguire,
1: no, perché quanto vuoi mi preoccupavo.
0: Partita un po' l'anduia. Quanto vuoi,
1: okay.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Facci pensare.

0: viaggio verso il paradiso a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Salutiamo le notizie Urca Urca.
1: Salve, arrivederci, anzi saluti, come dicevano una volta. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
11: Siamo al decimo piano di una palazzina. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
15: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
20: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
21: Tu lascia fare, sempre polemico.
22: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Ma quanto è bravo Matteo Monti e Menem, ci ha fatto ascoltare Ligabue quando ho perso le parole.
2: Rove Capoplaza con Ale
1: e Tiro Mancino con Due Destini.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Che belle mani, che bello tutto, Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Eh sì, è bello tutto. 16:43 minuti, siete su Bella e Monella insieme a voi, Andrea e Alvise. Apriamo lo spazio legato alle quattro chiacchiere con voi al 393-7366-170. Parliamo di una sindrome che affligge il 50% della popolazione italiana.
1: La sindrome di Dorian Gray.
2: Ok, tutto parte sostanzialmente dal personaggio, sì, no? Di Dorian Gray.
1: Che è presente, che è Dorian Gray, quello che non invecchiava lui, ma invecchiava il ritratto, quadro, esatto, il quadro di se stesso. Una volta che vede il quadro, tac.
2: Esatto, lui era l'unica cosa che non doveva fare era guardare la sua immagine da vecchio, perché sennò si trasponeva.
1: Abbiamo appena spoilerato.
2: Ma sti grandissimi.
1: Vabbè, non importa, dai.
2: Quindi diventare anziani viene vissuto come un'esclusione dalla vita sociale e una perdita di utilità. Fate attenzione che noi facciamo riferimento alle parole che sono state dette dall'Università di Cremona. Un'indagine è stata condotta dall'Engage Minds Hub dell'Università di Cremona.
1: Quindi hai capito?
2: Non parliamo perché abbiamo deciso noi, ma perché parlano i fatti.
1: Ce lo dice la scienza, però noi vogliamo domandarvi una cosa al 393-7366-170. È davvero un dramma invecchiare?
2: Secondo voi, eh? Ditecelo!
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa.

0: Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se secondo voi è davvero un dramma invecchiare, perché abbiamo parlato di questo studio da parte dell'Università di Cremona che parla della sindrome di Dorian Gray, ovvero la paura di diventare vecchi, perché per il 50% degli italiani diventare anziani viene vissuto come un'esclusione dalla vita sociale e una perdita di utilità. Però posso dire la mia, semplicemente è perché tutto è cambiato nel giro di una trentina di anni, perché fino a poco tempo fa quello che era più anziano era il saggio della casa. Cosa sono entrati poi? I social network, che ci hanno fatto vedere tutta un'altra vita, e quindi dobbiamo sempre apparire come Dorian Gray, ovvero belli e in forma.
1: Certo, certo. Tra l'altro poi, tralasciando il solo social network, ma immagina solo a quanta tecnologia è cambiata nel corso di questi 50 anni. Quindi una persona che adesso ha 80 anni ha vissuto 30 anni senza quello che per noi attualmente, per noi ma per le persone più giovani, è la normalità assoluta. Cioè senza quella roba lì praticamente non puoi vivere, no? Ecco, lui l'ha vissuto senza, o lei ha vissuto senza.
0: Però ecco, è questo il fulcro della domanda di oggi: se per voi è davvero un dramma invecchiare, se in realtà, ad esempio, se io mi guardo un attimo alle spalle la mia vita, io mi vedo molto meglio adesso, ok? Però sono comunque molto più vicino a quell'anzianità rispetto a 10, 15, 20 anni fa, che tornassi indietro mi prenderei a schiaffoni. Direi prenditi un po' più cura.
1: 51 anni ormai sei ancora giovane, quindi non devi preoccuparti.
0: Mi mancano ancora un po' di anni prima di arrivare a 51,
1: comunque,
0: però
1: è così.
0: Insomma,
1: è davvero un dramma per voi invecchiare? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Luca Carboni con Happy su Radio Bella Monella chiude la nostra prima ora insieme, ma la domanda rimane anche per la seconda ora,
1: È un dramma invecchiare? Siete d'accordo su questa cosa oppure per voi chi se ne frega, invecchiamo signori?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 e 3 minuti.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 65% in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito da Alberto Stefani, governatore del Veneto, al 58%. Sono i presidenti di regione più apprezzati, emerge da un sondaggio di SVG diffuso dall'ANSA. Organizzazioni sindacali di categoria e associazione nazionale fra le imprese assicuratrici hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale riferito ai lavoratori delle compagnie di assicurazione. In una nota, la First CISL precisa che gli aumenti saranno di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%. Tali aumenti scatteranno in tre momenti dal 1 gennaio 2026, 2027 e 2028. La stessa ANIA ha certificato che Veneto ed Emilia-Romagna sono tra le regioni dove il tasso di occupazione è più alto. Petizione in difesa della filosofia. Firmatari oltre 60 docenti ed ex docenti universitari, ma anche docenti di liceo. A spiccare il nome del filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, già docente all'Università Ca' Foscari di Venezia e poi preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. L'appello è contro i tagli alla filosofia nei programmi dei licei. È tutto.

0: dove ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
12: Cacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Programma in collaborazione con...
5: Essere One di famiglia
6: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
5: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
7: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Addirittura, Lello!
2: Certo, con Fred De Palma, Anita, Amy Schill, Nino D'Angelo, tutti quanti.
1: Non
2: la
1: c'era
2: testa
1: anche
2: gira.
1: Nino D'Angelo, no?
2: Di sottofondo sentivi un così. Certo, amici, certo. 17:11 minuti, siete su Radio Belle Monelle, insieme a voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. Stiamo parlando di questa sindrome di Dorian Gray, che in Italia ne soffre il 50% della popolazione. Poi ovviamente, se volete, andiamo anche a snocciolarvi quali sono i dati per quanto riguarda maschietti e femminucce.
1: Eh sì, okay. fra poco. Tra l'altro, nella nostra chat, diciamo, no? al nostro 393-7366-170, più che sindrome di Dorian Gray, sì, sembrerebbe la sindrome di Benjamin Button. Perché? Perché lei dice: io sono nata vecchia, perciò per me è sempre uguale.
2: Ah, vedi?
1: E non è l'unica. In tanti ha detto: no, ma io anche quando avevo 14 anni ero vecchio. Ma e tutti Benjamin Button.
2: Anch'io tendenzialmente anche tu, non sono mai stato troppo, non ho mai seguito troppo le tendenze, e quindi agli occhi degli altri sono sempre stato vecchio. Che poi io da sempre preferissi andare a letto presto e svegliarmi presto, è tutto un altro conto.
1: Io mi immagino da bambino dire: mamma, per favore, non sporcare il giardino, dai, su.
2: No, andiamo. Io dicevo: non avevamo il giardino.
1: Vabbè, insomma,
2: dicevo:
1: fuori.
2: Ursù madre,
1: ursù madre.
2: Esatto, così le dicevo. 393-7366-170, è davvero un dramma invecchiare in Italia?
3: Radio Bella e Monella, tu

0: Rosvilla Nettoni F con Victoria Secret su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo se è davvero un dramma invecchiare in Italia.
1: Ci scrive lei, buon pomeriggio. Io non mi sento anziana. Bene. Solo dormo un po' meno di un tempo. Ok, una volta si dormiva di più. Però pazienza, e non dobbiamo pensare al tempo che passa. Dai, forza. Quindi lei no. Lei evidentemente pensa che la cosa non sia così importante.
0: Forza e corallo.
1: Come tanti altri, no? Perché ci hanno scritto, guarda, domani raga faccio 55 anni. Già che mi dica così, insomma, ci fa intendere che è abbastanza giovanile. Meglio di un diciottenne, quindi sta bene.
0: Beh, okay? Ci sta. Poi dipende anche molto da come ti sei preso cura di te stesso, no? In questi anni.
1: Certo, certo. Secondo me la soglia, superati il quale è più difficile riprendersi, è superati 40, 40, 42. Lì, da lì in poi, diciamo, se il tuo fisico è messo male, è difficile. Se
0: facciamo
1: messo
0: così,
1: bene, va benissimo.
0: Quando raggiungerai quell'età? Speriamo. Ci ritroviamo tutti quanti e ci racconti.
1: Ma speriamo di star bene, no? Così.
0: L'importante è la salute, come dicono tutti
1: quanti. Posso sedermi che già questa cosa.
0: Vai, ti vedo un po' così affaticato. 393-7366-170. È davvero un dramma invecchiare in Italia? Radio Bella e Monella.

0: smetta di fulminarci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo una cosa importantissima da ricordarvi.
1: E sì, vi ricordiamo che un'esperienza Auto Torino fa sempre la differenza, perché in Auto Torino trovi che cosa?
0: Accoglienza e trasparenza, test drive dedicati anche per neopatentati, tante mini one subito in pronta consegna, formule di acquisto e finanziamento pensate per chi inizia a guidare con 74 sedi in Italia e un servizio clienti premiato. Sei nel posto giusto.
1: Dove trovare queste sedi? Beh, sono presenti in Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Portogruaro.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1980, Gianna Nannini con Profumo su Radio Bella Monella. Chiude anche questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma la domanda rimane.
1: Non vi lasciamo senza domande. È davvero un dramma invecchiare? Ditecelo al 393-7366-170. Se siete troppo vecchi per rispondere, tranquilli, il tempo c'è.
0: Sì, giusto, vabbè, per dire. Un messaggio vocale, parte avanza, dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma vogliamo ringraziare il nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore.
1: Nec Laura non c'è.
0: E Franco Califano, Tutto il resto è noia, Afro House Remix.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso riapriamo l'ultima mezz'oretta insieme.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Parliamo di invecchiamento perché a quanto pare la sindrome di Dorian Gray è qualcosa che sta attanagliando il 50% delle persone perlomeno intervistate in Italia, ok? E gli abbiamo chiesto, è davvero un dramma invecchiare? Lei ci risponde, ciao, per gli altri io sarei anziana. Bene. Però non mi sono mai sentita così da giovane. Faccio cose da giovane, cose insomma che prima un tempo non facevo magari. Non ho mai fatto da giovane appunto, solo casa, lavoro, adesso viaggi, discoteca, camminare.
1: Però, cioè, e attenzione, perché prima dicevamo che tendenzialmente c'è un 50% della popolazione, però nel 50%, il 57% sono le donne, mentre il 43% sono gli uomini ad avere questa sindrome di Dorian Gray.
0: Ok, quindi invecchiare è più difficile per le donne che per gli uomini.
1: No, non è più difficile, cioè mette più ansia.
0: Sì, sì, in quel senso intendevo, capito. Anche Mirko ci manda questo,
3: Diciamo, invecchiare non è un granché.
0: Non è un granché.
3: Invecchiare bene è un'arte, diciamo.
0: Sì.
3: Ma hai visto che l'alternativa non è delle migliori.
0: Esatto, non lo sappiamo perlomeno.
3: Prendiamo quello che viene e cerchiamo di invecchiare bene. Ciao.
1: Ah, vedi, come il vino. Okay. Bisogna fare come il vino, non mettersi dentro le botti, ok?
0: Fatelo. Meglio di no.
1: Non fatelo. Okay. Non si sa mai di questi tempi, Andrea.
0: Si mette a macerare dentro la botte. Me l'ha detto il Vise.
1: Esatto, 393-7366-170. Ultimi minuti per raccontarci se è davvero un dramma invecchiare in Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione

0: 1997, gli 883, nessun rimpianto su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento. È davvero un dramma invecchiare in Italia?
1: Non è che sia un dramma.
0: No,
1: è che te ne rendi conto quando la mente pensa una cosa e il corpo non risponde.
2: Capito? Capito? Quindi te ne rendi conto e gli fai mannaggia, proprio così. Questo è il commento che viene fatto. C'è anche lei che però dice di stare benissimo.
3: Senti. Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Allora, io ho 48 anni.
2: Bene.
0: Dai.
3: Mi piaccio di più adesso che quando ne avevo 20.
0: Ed è giusto.
3: Cioè, ho proprio un livello alto di autostima.
4: Yuppie.
3: Non mi sento vecchia, nel senso che ho figli di 20, 22 anni, 23. Mi sento abbastanza giovane, fisicamente sto bene. L'impressione strana è quando, camminando all'improvviso, ti rispecchi in una vetrina e non ti riconosci proprio immediatamente, perché hai un'immagine un po' diversa di te stesso, forse, ecco. Però io mi piaccio di più adesso che da ragazzina.
0: O stai vedendo un'altra persona specchiata?
2: Ti piaci, ma se ti guardi allo specchio non ti riconosci. C'è una cosa che mi turba da questo punto di vista. Però in effetti comunque tu stai bene, l'importante è star bene.
0: Ma certo,
2: con se stessi, questo è
0: assolutamente
2: conta, no?
0: Sì, quindi amici, possiamo ufficialmente dirlo che non è un dramma invecchiare, che sei in Italia, in Svizzera, in Nepal,
2: assolutamente. Siate. Salutiamo anche Robertino che a 60 anni fa tutto quello che fanno i 18enni, ok? Ce l'ha detto, è in discoteca, fa festa, capito? L'altro giorno gli ha portato una torta con scritto sopra 60, ha detto "Ma è per questo ragazzo qui?" Così gli hanno detto.
0: E pensa che lì quest'anno fa la maturità, perché c'ha voglia di farla come i ragazzi.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tutti contro vento su Bella Monella chiude le nostre due ore insieme con Andrea Ferrara, quindi ricapitolando, domani io ritorno qui dalle 15 alle 16 in solitaria.
1: Bravo.
0: E poi dalle 16 alle 18 insieme a te.
1: Perfetto, io vado avanti un'altra ora fino alle 19 qui su Radio Bella Monella.
0: Incredibile, salutiamo anche tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica e quindi ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: giornata da cantare.
1: Ora 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni a Palazzo Madama risponde alle interrogazioni delle forze di maggioranza e di opposizione. Salari, incentivi alle aziende e natalità, le nostre priorità. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro che avrà domani con l'omologo cinese Xi Jinping, al seguito del capo della Casa Bianca, un nutrito gruppo di grandi imprenditori americani. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene. Il loro è un allontanamento volontario, non vogliono contatti. Le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza al momento procedono per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le elezioni il prossimo 22 giugno. Allo Stadio Olimpico questa sera si assegna la Coppa Italia, in campo dalle 21 Lazio-Inter, un anno fa il trionfo del Bologna. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella, per Italian People.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cash, volevo capire ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, con me Andrea Ferrara, dalle 18 alle 19 qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento fra pochissimo delle news sotto sopra, sono già pronte, belle calde per voi. Fra poco arrivano studi scientifici, andremo in Regno Unito, ci muoveremo intorno alle nazioni, poi addirittura andiamo negli States, perché ecco, parliamo anche di basket, non però a livello puramente sportivo, informativo, ok? In una nostra news sotto sopra, ovviamente. Tutto per pochissimo, prima però andiamo avanti con la musica. C'è Giuliano Palma, The Blue Beat, Gino Paoli. Che cosa c'è qui su Radio Bella e Monella?
1: Radio Bella e Monella.

0: mente.
1: Fedez telepaticamente qui su Bella e Monella. È il momento adesso di cominciare con le nostre news sottosopra. Siamo andati addirittura a Nottingham, ok, vicino alla foresta di Nottingham, no? È quella dove c'era Robin Hood, per intenderci, ma non è questo il punto. Recenti studi hanno affermato, secondo l'università di Nottingham, appunto, che stare sotto stress potrebbe rendere l'essere umano più cordiale, ok? Perché questa università del Regno Unito ha condotto uno studio approfondendo i comportamenti dell'uomo in situazioni di fortissimo stress. Ecco, le azioni commesse in alcune circostanze, psichiche ma anche fisiche, no? Sono definite autodirette, così dice l'università. Tra queste rientrano anche atteggiamenti come toccarsi ripetutamente i capelli, il viso, mangiarsi compulsivamente le unghie, muoversi in continuazione, cose di questo genere. Tra questo, appunto, durante l'esperimento i soggetti, quelli esaminati, quelli che sono stati studiati, hanno subito diversi momenti insomma di stress dovuti a movimenti, colpi di paura, cose di questo genere, ok? Dallo studio è risultato che l'essere umano è perfettamente in grado di cogliere lo stress altrui, quindi si è simpatici, empatici in realtà si è, ok? Però si è più cordiali anche quando si è sotto stress. Ora, io per mia esperienza personale non ho mai visto persone estremamente sotto stress cordiali, però chissà, magari è l'area di Nottingham.
2: Radio Bella e Monella.

senza ricordi qui su Bella e Monella. Apriamo la seconda news sottosopra. Signori, andiamo in America perché è lì che nasce questo gioco. Parliamo di basket, parliamo di pallacanestro, perché è arrivato dall'università del Wisconsin, ok, si dirà così, credo di sì, lo specifico, ossia la descrizione di come deve tirare un cestista, in questo caso un giocatore di basket, per avere una massima precisione. Allora, i tiratori precisi a quanto pare piegano di più ginocchia, adesso state piegando le ginocchia, io sì, ok, state piegando le ginocchia, e prima di lanciare la palla li piegano ancora di più, ok? Poi guidano i fianchi verso l'alto più velocemente, dei meno precisi, quindi è più rapido il tiro, e chiaramente con la mano indirizzano verso la palla. Sembra semplicissimo, cioè, come dire, ragazzi, come si fa a fare un gol alla Maradona? Basta tirare alla Maradona. Come si fa a fare una partita alla Michael Jordan? Basta giocare alla Michael Jordan, eh? Università del Wisconsin, ma non posso dire parolacce, non le dico. Radio Bella e Monella.

0: Elettra Lamborghini, voilà, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo con voi.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi, avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
15: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: Cristiano Ferro, Giorgia Superstar qui su Radio Bella e Monella. Signori, è arrivato il momento, in questa mezz'ora si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: il cantami la vocale. Allora, il gioco è molto molto semplice. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che adesso vi farò ascoltare, scambiando però tutte le vocali con la vocale A. Quindi non era proprio semplicissimo, però qualcosa, insomma, dai, è facile, potete farlo. Scambiare tutte le vocali con la vocale A, quindi lettera, per esempio, diventa lattara, ritornello, ratarnalla e così via. La canzone di oggi è la seguente, sentite.

0: lo sapete, no? 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Bisogna correre perché per vincere, sì, dovete essere i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale al 393-7366-170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi, fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: 393 73 66 170 e il

0: Qui su Radio Bella e Monella abbiamo una vincitrice, è bastato poco a lei cantare solo il ritornello di Hanno ucciso l'uomo ragno con la A al posto di tutte le altre vocali. Complimenti a Lucia che si porta quindi a casa la maglia di Bella e Monella. Brava!
1: Radio Bella e Monella.

0: ballare con melodia, ragazzi. Che canzone straordinaria. Bossa nostra Gaia, chiudere questa nostra ora in solitaria, almeno per quanto mi riguarda. Adesso infatti torno in compagnia, quasi, no? Vi lascio con Rocky fra pochissimo e prima la mia compagnia, Roby Borillo, con i belli di gruppo. A domani, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ti volevo dedicare. Siamo canterini oggi. Ma sì, ma perché Radio Bella e Monella è una radio giustamente tutta da cantare. E canteremo insieme a Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash con Ti volevo dedicare. Dedichiamola a tutti i mitici ascoltatori di Radio Bella e Monella. E poi un altro classico dei tormentoni, perché i tormentoni diventano tali perché tu, quando fai una piccola frase di quella canzone, e tu riconosci subito di che si tratta. Se io per esempio vi dico sotto al sole, è che rispondete voi, ovviamente. Avete già cominciato ad andare dalle parti di Riccione in questo periodo? Sì, ormai l'aria si è scaldata, si può fare anche un po' di mare, ma comunque ci stiamo preparando per questa estate meravigliosa del 2026. Quindi, dei giornalisti con Riccione. Buon ascolto a

0: al sole di Riccione con dei giornalisti e ti volevo dedicare Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash. Roby Borillo si congeda da voi, belli, torneranno puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19:02 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la Presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del Paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo va allo spagnolo Arrieta, la 5ª tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Lo coccoli, ci giochi,
8: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: È certo che è confermato anche questa sera. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara. Adesso c'è Rocky e partiamo subito con Coez. Ci vuole una laurea.

0: bisogna essere bravi.
1: Ma ci vuole effettivamente una laurea per fare la radio? Bah, una laurea forse no, però una bella preparazione forse sì. Stiamo arrivati, buonasera a tutti, anche a metà settimana, mercoledì 13 maggio 2026, 10 minuti dopo le 19, e a chiudere il palinsesto di questa giornata, come sempre, non ci sono sorprese, ci sarà Rocky in vostra compagnia dalle 19 alle 21, sempre qui su Belle Monella. Per interagire con noi, scriveteci, mandateci un messaggio al 393-7366-170 e raccontateci un po' cosa state facendo. State rientrando a casa dal lavoro? Forse sì. State andando a fare aperitivo? Forse sì. Oppure state organizzando una cena con gli amici per guardare insieme la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter? Forza Inter, dai che si vola, dai che ce la portiamo a casa anche questa partita qui. Dai, se ci siete, fate, mandateci un messaggio, oppure anche un semplice fischio.
2: Radio Bella Monella.

0: poveri, ma non tutta la vita. Beh, oddio, tutta la vita ricchi, magari. Forse poveri sarà molto più probabile. C'è Sonia che ci scrive: ciao Rocky, diminutivo di Riccardo? Roberto? Diminutivo di che cosa? Lo vuoi sapere? No, non è arrivato il momento di pensare a questa cosa qui, ma io stavo già pensando alla partita di questa sera, anche perché Stefania ci scrive: ciao, io mi sto asciugando i capelli, forza Inter! Anche perché, ragazzi, stasera si giocherà una partita molto importante. L'Inter riuscirà ad aggiudicarsi anche questa coppa? Ce la porteremo a casa contro i laziali? Non si sa. Forse vinceremo? 3-0? Anche oggi? Rocky è carichissimo. Alle 21 mi collegherò. Li faremo fuori tutti. Però se volete lanciare anche un pronostico per questa sera, giusto per cambiare un po' anche la linea del programma, 393-7366-170. Mi raccomando, deve vincere per forza l'Inter, quindi basta anche un 1-0. Molto easy.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

0: Francesco Gabbani, Summer Funk qui su Bella Monella. Yes, assieme a Rocky fino alle ore 21. Lasciamo stare secondo me i pronostici, anche perché mi stanno arrivando un sacco di messaggi in cui la gente mi insulta. Ma che dici? Guarda che se la stai gufando. Sì, è vero, la stavamo leggermente gufando. E direi di partire subito con il primo topic della prima mezz'ora. Ormai la prima mezz'ora se n'è andata, magari la seconda mezz'ora. E volevo chiedervi al 393-7366-170 se ci sono quelle cose che non fate più da quando ci sono i social. Per esempio, scrivere una lettera invece del messaggio vocale, mentre tempo fa magari scrivevi la lettera, la lasciavi sulla vicino alla macchina, la portavi direttamente a casa della fidanzata, o magari citofonare all'improvviso per vedersi 5 minuti, mentre adesso magari funziona della serie, ti scrivi un messaggio, ti fai tante chiamate, mentre tempo fa era leggermente diverso, non c'erano i social, non c'erano tutte queste tecnologie, o magari stampare le foto e tenerle in un album da sfogliare, mentre adesso ti scatti un selfie, la posti sui social ed è tutto cambiato. Quindi ripeto la domanda: cose che non fate più da quando ci sono i social. 393-7366-170. Adesso arriva Negro Amaro con Nuvole e Lenzuola.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco, finito. E ora...
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
7: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
15: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
16: Rifiuto.
15: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
16: Rifiuto.
15: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
16: Rifiuto.
15: Colpo di scena, rifiuta tutto.
16: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Eccoci qui, abbiamo ascoltato Apri la classe con Ricominciamo, un brano di Lit Fiba con Proibito e Francesco Renga, Il mio giorno più bello nel mondo. E torniamo operativi, certo che sì.
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qui, siamo ufficialmente tornati, anzi ricominciamo la diretta su Radio Bella Manella assieme a Rocky fino alle ore 21 e stavamo parlando di quelle cose che non facciamo più da quando ci sono i social, anche perché sì, sono molte le cose che sono cambiate o addirittura quasi sparite dai social quando appunto questi ultimi sono diventati centrali nella vita quotidiana. Poi voi direte, certo, i tempi cambiano e di conseguenza anche le modalità, come per esempio telefonare solo per parlare senza motivo preciso. Oggi spesso invece magari si manda un messaggio, una reaction, un vocale, oppure aspettare con ansia la foto della vacanza sviluppata giorni dopo. Invece no, i tuoi amici la pubblicano direttamente sui social, non ci sono più le sorprese di una volta, sono cambiati in tempi. Certo, però io vi chiedo al 393-7366-170, ci sono quelle cose che non fate più da quando ci sono i social? Ditecelo.

0: dal 2015 Jovanotti con Sabato. Magari fosse sempre sabato, magari fosse sempre sabato quando sono io in onda. Mamma mia che casino, che succederebbero un sacco di disastri. Comunque direi di chiudere con le cose che facevamo, perché prima stavamo parlando di quelle cose che magari facevamo prima che venissero introdotti i social. Direi di basta parlare del passato, torniamo al presente, parliamo invece di quelle cose che continueremo sempre a fare, anzi spero in realtà sempre a fare, anche perché sto per parlarvi di una cosa molto divertente, ovvero quella di andare ai concerti. Lo sapevate che andare ai concerti ogni 2 settimane può aumentare la vita fino a 9 anni? Me la sono inventata, beh può essere, no anzi non sono così intelligente. Uno studio condotto dalla Goldsmith University of London e guidato appunto da uno psicologo famoso chiamato Patrick Fagan ha suggerito che partecipare praticamente ai concerti dal vivo potrebbe migliorare, diciamo, il benessere psicologico e aumentare l'aspettativa di vita. Beh certo, questo perché? Ma per esempio perché essere in mezzo ad altre persone con la stessa passione crea senso di appartenenza, la socialità comunque riduce stress, isolamento, quindi ti diverti, sempre umore alto e dici vabbè, grazie al cavolo. Quando torni a casa però torni alla stessa vita di prima. Io volevo chiedervi al 393-7366-170, magari se avete qualche concerto in programma, ditecelo, messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Bella e Monella.

0: zucchero dal 1995, papà, perché? Papà, se mi stai ascoltando, perché non mi porti anche me ai concerti? Anche perché ho appena scoperto che andare ai concerti ogni due settimane può aumentare la vita fino a 9 anni. Certo, l'hanno detto i professionisti, mica io. E secondo i ricercatori bastano 20 minuti di musica live per ottenere un aumento del benessere pari a 21%. Beh, certo, anche perché voi pensateci, ok? La musica dal vivo ti attiva, ok? Sei bello carico, stai saltando, sei felice, sei molto felice. Poi ovviamente se non ti portano al concerto è anche probabilmente per il fatto che costino troppo. C'è lei per esempio che scrive: sono d'accordo con te, anch'io andrei sempre ai concerti, ma purtroppo sono troppo costosi. Aspetto belle monelle che mi faccia vincere i biglietti. Io non faccio regali, mi dispiace, se mi pagate sì, se no niente. No, sto scherzando. 393 7366 170, avete qualche concerto in programma? Ditecelo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al nord Italia nelle prossime ore in un contesto asciutto con della nuvolosità di passaggio. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, questa perturbazione apporterà un peggioramento del tempo con fenomeni a tratti anche intensi e della neve sulle Alpi. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20-22 gradi, temperature minime contenute. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mancare al mio paese. No, non ci vado neanche al mio paese, anche perché non so di quale paese io stia parlando. Però stavamo parlando di concerti. A quanto pare andare ai concerti ogni 2 settimane può aumentare la vita fino a 9 anni. E beh, certo, dici, non pensi a quelle cose negative, stai in mezzo alla gente, stai ballando durante un concerto, stai nel mondo, stai nel momento, canti, ti muovi, vivi l'esperienza. Questo stato di immersione riduce comunque l'ansia, con benefici che comunque dici, io sono lì, mi sto divertendo, non voglio pensare in negativi, voglio solamente divertirmi, ecco, godermi il momento. Però ovviamente andarci 2 volte ogni settimana è abbastanza costoso, eh. C'è invece però chi ci va per 2 giorni di fila, sentiamo.
1: Ciao belle Monella, ciao. Sono Francesca. Allora, io l'8 luglio sono a Roma con mia figlia, okay, ad un festival estivo a vedere gli 80s, che è un gruppo di K-pop. Mm-hmm.
0: Bello.
1: E il 9 luglio, quindi il giorno dopo, sono a Padova a vedere Max Pezzali.
0: Che
1: ciao,
0: figata.
1: Buona serata.
0: Avete capito, 393-7366-240. E voi, avete qualche concerto in programma? Ditecelo.
2: Radio Bella e Monella.

0: L'uomo sogna di volare dal 2005, questo bel Lemonella, e stiamo parlando proprio di una cosa molto bella, ovvero dei concerti. Io vi ho chiesto al 393-7366-170, avete qualche concerto in programma? Per esempio Jenny ci scrive: quest'anno Max Pezzali a Padova e Ligabue a Verona, i miei primi due veri concerti della vita. Spero per te Jenny che siano anche i più belli, anche perché la prima volta vedrai quanto ti divertirai. Poi boh, magari invitami, visto che non ci sono mai andato né al concerto di Max Pezzali né a quello di Ligabue. Poi abbiamo: ciao, siamo Stefania e Augusto, tra poco sì al concerto di Vasco Rossi. Sì, ma che cavolo, voi parlate, mi dite un sacco di cose belle, che andrete qua, andrete a questo concerto qui, e nessuno che mi invita. Sono già triste, incredibile, quasi quasi non vengo più a fare questa radio. No, sto scherzando. Ehi, scherzo e basta.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: stessa direzione di Paola Iezzi qui su Belle Monella. Certo, stiamo viaggiando sulla stessa direzione, soprattutto magari quando si parla di concerti, anche perché mi piacciono veramente veramente tanto. Per esempio c'è, dice Michela, che il mio prossimo concerto sarà i Pooh. Abbassano delle grappa. Allora, io non sono mai andato a vederli, questo gruppo musicale, so che sono molto molto forti, però sapete dove andrei? A che concerto di chi andrei? Di Emma, sì, sono molto curioso, che sta arrivando adesso dal 2023 con Iniziamo dalla fine.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: meritino.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: La canzone che fa. Pronto come va? La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il
5: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: grazie ad Antonello Ciarri che anche per questa sera ci ha deliziato con il suo trist di musica tutta da cantare. Era bello carico. Non vi preoccupate però, perché tornerà anche domani sera sempre qui su Bella Monella alla solita ora.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E invece noi non torniamo domani sera, ma torniamo per gli ultimi 26 minuti sempre qui su Bella Monella. E ho detto, vabbè, chiudiamo l'argomento del cinema, ma invece iniziamo a parlare di viaggi. Anche perché state pensando magari di staccare del tutto e iniziare a guardarvi attorno per qualche viaggetto da fare per quest'estate? Ho la soluzione che fa per voi, certo, sono sempre d'aiuto io. Poi però verranno a cercarvi, vi avverto. Anche perché sto parlando, anzi vi sto portando direttamente in Islanda. Sì, certo, siamo tutti così esauriti da notifiche, vocali ed email che ci viene quasi quasi voglia di prendere, di partire e di sparire completamente. Pensate che in Islanda hanno preso questa esigenza molto sul serio, dando vita ad un trend estremo che sta spopolando tantissimo. E sapete come vengono chiamati questi hotel? Hotel del silenzio. Che figata! Quindi praticamente voi andate in questi hotel in Islanda, però sono vietati wifi, email, pc, televisione, niente. Voi state lì, vi godete la natura e non fate nient'altro. C'è la radio del silenzio? Sentiamo? Meglio di no, anche perché sennò poi farei tantissime brutte figure. Continuiamo con un brano di Biagio Antonacci, You and Me.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E come potrei mai dire di no a tutti quelli che mi stanno proponendo di fare un bellissimo viaggio? E dove andiamo? Dove andiamo? Dai, vi porto io. In Islanda. Perché? Perché sono nati gli hotel del silenzio, dove il wifi e la voce sono vietati. Quindi voi arrivate là, niente wifi, niente televisione, solo natura. Diciamo che comunque è esploso proprio un trend. E appunto sono stati chiamati questi hotel del silenzio, dove nessuno fiata, nessuno grida, nessuno ti manda mail, nessuno che ti sgrida alla lavoro, quindi si starebbe proprio da Dio. Non si tratta comunque di una singola catena, ma di una vera e propria filosofia di digital detox. Niente, voi andate là, vi rilassate, fate anche l'amore col vostro partner, tanto nessuno vi sentirà, visto che sarete rinchiusi all'interno di queste stanze. Figo. L'obiettivo qual è? Semplice, disconnettersi dal mondo e ascoltare solo la natura. Se invece volete rimanere qui, ascoltatevi la magnifica musica di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: E chiudiamo così con Stevens Rogers Band dal 1988 con Bambolina. E mi viene da dire, bamboline, ci risentiamo domani sera dalle 19 alle 21 da Rocky. È tutto, ciao! Bella e monella, tutta da
1: cantare. Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 21:03.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le
6: Fiorentini. Bella e Monella, tu.

0: giorni sui social per quel video con Emma, non so se l'avete visto, dove Emma lo cerca, inizia a cantare, comunque insomma tutto molto simpatico, andate ovviamente a guardare su Instagram se avete voglia. Adesso arriva Gue con Girsace.
1: Bella disco.

0: poco torna qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Maggio, il mese.
7: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
8: Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella,

0: E dopo Serena Brancale con Al mio paese.
1: Bella disco.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: quanto bello. Io spero, ovviamente speriamo, io e Thomas Menegazzi, che sia stato d'aiuto per il vostro sabato. E anzi, saluto Maxi, anche ovviamente a tutti gli amici replicanti della domenica e del mercoledì che ascoltano Bella Disco. Va bene, non perdiamo tempo, c'è Fred De Palma con Anita con La Testa Gira.
1: Bella Disco.

0: adesso è veramente finita. Noi ovviamente ci salutiamo, ci sentiamo tutti gli altri giorni in diretta, ma il sabato principalmente con Thomas Menegazzi per Bella Disco e ovviamente gli appuntamenti che abbiamo già ricordato della domenica e del mercoledì in replica. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bella e Monella.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spesa.

0: di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Volevo dedicare, siamo canterini oggi, ma sì, ma perché Radio Bella e Monella è una radio giustamente tutta da cantare, e canteremo insieme a Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash con Ti Volevo Dedicare. Dedichiamola a tutti i mitici ascoltatori di Radio Bella e Monella, e poi un altro classico dei tormentoni, perché i tormentoni diventano tali perché tu, quando fai una piccola frase di quella canzone, e tu riconosci subito di che si tratta. Se io per esempio vi dico sotto al sole, sotto al sole, è che rispondete voi, ovviamente. Avete già cominciato ad andare dalle parti di Riccione in questo periodo? Sì, ormai l'aria si è scaldata, si può fare anche un po' di mare, ma comunque ci stiamo preparando per questa estate meravigliosa del 2026. Quindi, dei giornalisti con Riccione. Buon ascolto, arrivano i

0: canzone di Riccione con dei giornalisti e ti volevo dedicare Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash. Roby Borillo si congeda da voi, belli, torneranno puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Caffè Orzo.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

tutta da cantare.

0: canzone da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: niente, ragazzi, non ancora che ce lo diciate
1: no,
0: voi
1: infatti,
0: LDH
1: infatti.
0: 7, grazie.
1: Buongiorno. È già sulla carta, buongiorno Santa Monica.
0: C'è scritto buongiorno Santa Elisa, eccoci qua con tutti voi. Cari amici, stamattina stavo al caffè, non so perché è arrivata la nostra amica dell'ufficio, Greta, che ha salutato tutti dicendo buon dia. Ha detto okay. Buon dia con la G, e poi è arrivata la nostra Dani from Brazil che ha detto no, non è buon dia, è buon dia, che c'è una via di mezzo fra la D e la G. Abbiamo fatto un'ora di discussione su questa roba qua
1: e avete pronunciato tutti buon dia.
0: Eh sì, dopo abbiamo fatto l'esame, abbiamo messo tutti in fila i birichini, i sorrisini, i Peter Panini, tutti quanti gli ufficini, tutti
1: promossi
0: tutti
1: oggi.
0: No, la Dani ha bocciato tutti.
1: Aia,
0: bella Dani,
1: è andata malissimo. Allora
0: è severa,
1: ragazzi,
0: severa.
1: Io non vado a farmi esaminare per sicurezza. Ma vogliamo capire se voi, visto che abbiamo ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, che arrivano dall'estero, che arrivano da altri paesi, tantissimi viaggiatori, una frase che conoscete in un'altra lingua che non sia l'italiano.
0: Esatto, a vostra scelta, una qualsiasi lingua, una frasetta corta, insomma, che vi viene in mente. Adesso voi pensate a una frase, una lingua straniera, qual è la prima che vi viene in mente e magari traducetecela anche, perché non è detto che capiamo subito,
1: sì, può essere
0: ogni lingua.
1: Può essere il francese, l'inglese, lo spagnolo,
0: lingua,
1: il
0: siete di origine
1: russo,
0: di qualche
1: cinese,
0: paese, quello
1: sì,
0: che volete voi.
1: Tutto quello che volete al 393 7366 170.

0: paradiso.
1: Francesca Michelin con Fango in Paradiso. Ragazzi, allora, una frase in una lingua straniera che conoscete, non la lingua, magari conoscete solo la frase, e diteci anche cosa vuol dire.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Marta. Allora, la prima frase che avevo ancora 20 anni è: oh my god, sieben Kinder und keinen Brot. Cioè, oh mio Dio, 7 figli e niente da mangiare, niente pane. Ok, ciao.
1: La frase tedesca.
0: Sì.
1: Ciao Marta, e sarà tipo una, chissà dove l'hai imparata poi questa frase, no? Un'espressione.
3: Ciao donzelle, la frase che mi viene subito in mente è la prima volta che sono andata in Francia, con una gita organizzata, quindi ero alle medie. E quando siamo scesi, chi doveva portarci, aiutarci con i bagagli, gli è caduto in aereo.
1: Sì.
3: E la prima cosa che ha detto è: le merde!
1: Ecco!
3: Avete già capito di cosa significa? E mi ha fatto ridere perché è la prima cosa in francese che ho imparato arrivando in Francia.
1: Bello!
3: Ciao da Giulia!
1: Sì. Poteva servire. Voi ragazzi, qual è la vostra frase straniera che vi viene in mente così, one shot?
0: In qualsiasi lingua. E ragazzi, c'è anche il momento di cantare al 393-7366-170. Inviate un bel messaggio audio in cui cantate, questa volta una canzone italiana.
1: Quella che volete voi.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: straniera che avete in mente, qual è? Raccontateci.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao ragazze, allora per me la frase straniera che è emblematica è stay beef.
0: The Colors con Rolling Stones, quella frase straniera che avete in mente, qual è? Raccontateci.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao ragazze, allora per me la frase straniera che è emblematica è stay beef in inglese, che letteralmente significa stai male.

0: In greco, calimera, buongiorno, calispera,
1: no,
0: buonasera.
1: Ma non vogliamo le parole, non avete capito. La domanda di oggi è una frase in una lingua straniera che per qualche ragione vi ricordate, magari perché siete di origine di un altro paese, quindi è la vostra frase preferita della vostra lingua, perché no, anche quello va bene. Oppure perché siete stati in visita, avete studiato la lingua, per qualche ragione avete imparato questa frase in quella lingua, non le parole.
0: Meglio se ci inviate un messaggio audio, così sì, lo sentiamo da voi, perché noi non siamo ferratissime su tutto.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ma ciao Bella e Monella, Armando! Mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. I maschi innamorati sui vestiti confondono le linee di vero dalle vetrine. Dobra i jukebox, quella lì, grazie, ciao!

0: con i maschi. Allora ragazzi, vogliamo sentire da voi una frase in una lingua straniera che per qualche motivo vi ricordate o sapete, traducetela ovviamente e diteci anche cosa vuol dire, perché
1: ne stanno arrivando,
0: è arrivata la qualunque.
1: Sì, bellissime tra l'altro.
0: Le sentiamo insieme tra poco?
1: Sì sì,
0: dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta.

0: partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Ti Italiamo.

0: Giovanna, fai ballare l'occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Tagliamo con Antonello Cerri. Mi esalta.
1: Io non so.

0: La pillola di Italiamo di questo spazio, come sempre succede a quest'ora, con Antonello Cerri. Chi ha scelto per noi?
1: Emma, L'amore non mi basta, i Club Dogo con Fragili, Adriano Celentano con L'emozione non ha voce.
0: Del remix di Samuele Sartini, che salutiamo, che è stato con noi anche alla Peri Show. Bravo Ciccio Bello!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Frasi in lingua straniera che magari hanno una storia che avete imparato a scuola piuttosto che in un viaggio, eccetera. Sentiamo lei.
3: Ciao bella Monella, e io posso dirvi una filastrocca, diciamo una conta, tipo ambarba cicci cocò, sì? In svizzero.
0: Vai!
3: Azzella cazza bella cazzo, cotto falli sella con si vedrai, hezzi homi vai, bef pof pof pon tu pesrelich tos. Ciao, patti d'arcade.
0: Difficilissima.
1: Basta, sì. Non ho capito una parola, non so tu.
0: Chissà cosa avrà detto, ma era bellissimo.
1: Noi ci fidiamo.
0: Così, capito? Stupendo. Poi
1: sentiamo lei.
4: Ciao, una frase che mi ricordo è in lingua, mi sembra, Swahili. Sono stata a Zanzibar, era Hakuna Matata.
1: Classico.
4: Che vuol dire non ci sono problemi, senza pensieri. E loro lo dicevano sempre.
1: Ma questa sì, l'abbiamo imparata anche noi. Hakuna Matata.
5: 393 73 66 107.

0: raccontateci.
1: Da da da da oh!
0: Non sono intentabili.
1: No, eh? non è qualche lingua orientale, è un dialetto africano e significa stai zitto, chiudi la bocca. Bada! Inada fo! La mia vicina e i suoi figli, quante volte al giorno? Inada fo!
0: Adesso amici africani all'ascolto, vogliamo sapere di quale paese è questa espressione. Grazie. Poi
2: ciao radio, bella Monella, sono Omar da Arcugnano. Una frase che mi è rimasta impressa nella mente quando sono andato a fare del volontariato in Brasile è la seguente: agua mole, pedra dura, tanto baci a te chi fura. Cioè l'acqua è molle, la pietra è dura, ma l'acqua tanto lavora che alla fine riesce a bucare la roccia, la pietra. E questo lo dicono quando dicono non mollare, continua, insisti che alla fine ce la fai. Ecco, un abbraccio a tutti.
0: Ma che bello!
3: Che bello, sì. Questa chiusura anche brasileiro.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Italia Starter Pack, Italia, ma non Starter. Solo. Allora, chiudiamo con delle perle meravigliose, prego.
1: Eccolo qua.
2: Allora, durante le vacanze lungo la riviera marittima, quando ero molto giovane, per approcciare con le ragazze tedesche,
0: certo,
2: avrò provato per 157 volte a usare la frase do you fricken fracken driola baracken mit mich? O giuro che una volta ha funzionato.
0: Beh, ecco, ci sta.
2: Una però.
0: Una, vabbè, però una su tutte, comunque bravo per averci creduto così tanto.
1: Bravo per aver utilizzato questa frase, aver fatto le figure, varie figure per tutta la riviera.
0: La baracchina. Adesso guarda, ce la ricorderemo tutti. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Oh, Radio Bella e Monella.

0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cioffie Noemi, farfalle nello stomaco su Belle Monella aprono ufficialmente queste due ore con Alvise e Andrea fino alle 18.
1: Ah, che bella emozione, signore. No, bisogna cominciare così, belli carichi, anche perché è il giro di boa, quindi siamo sempre più vicini al weekend, signori. Ma c'è sempre lei, la

0: come se ci siamo, signori, cominciamo queste nostre due ore insieme.
1: Aspetta,
0: dalle 16
1: ferro,
0: alle 18
1: si tocca tutto, aspetta un attimo,
2: che a furia di dire queste cose o far le storie dove si dice io lavoro e poi
0: e invece,
2: uno prende le malattie, pazienza.
0: E poi lavori di che? Ma cosa
2: no, ti diverti molto,
1: registrato la mattina, poi non hai robe da fare.
0: Adesso non sei nemmeno più registratore.
2: Benvenuta a Cenerentola, ci hai messo 8 mesi per
0: Caprile.
2: Mamma
0: mia, veramente, signori. Un mare di cose da fare oggi, siamo belli carichi, ok? È mercoledì, quindi già sapete cosa si farà.
2: Cosa si farà?
0: Fra pochissimo, ragazzi, ci sono quelle notizie emozionanti.
2: No,
0: quelle che ti fanno dire... Urca, urca!
2: Vedi che pian piano ci sei arrivato.
0: E io, ma scusami,
2: ha controllato tutti i file Excel che avevamo davanti a noi e ha trovato finalmente.
0: Non è vero, non è vero. Le notizie urca, urca, sempre importantissime, fra pochissimo.
2: Prima però la musica, i Subsonica.
3: Radio Bella e Monella.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Bruno Risas e l'albero delle noci su Radio Bella e Monella apre ufficialmente il momento legato alle notizie urca urca, quindi preparatevi perché stiamo per non si dice trafiggervi,
2: no,
1: ma travolgervi di notizie urca urca.
2: Abbiamo sì, la sigla che fa
1: no, non fa niente. Sei no, c'è la base sotto, quindi
2: era bella come sigla, possiamo inserirla.
1: Come dicevano i romani, fa quacquare.
2: Fa quacquare.
1: Esattamente.
2: Chi era? Tullio Puzio? Chi era?
1: Mamma mia, cosa stavo per
2: signori
1: dire.
2: Le notizie urca urca, la prima, vada.
1: Andiamo con gli ex reali. Ok.
2: Chi sono gli ex reali?
1: Harry e Meghan.
2: Certo.
1: Sono andati a Disneyland.
2: Ah, okay. Sti cazzi.
1: No,
3: perdonami. Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: Chiedo scusa, ma chi se ne frega? Perdonami.
1: Sono andati per festeggiare i compleanni di Archie e Lilibet,
2: che sono i figli, giustamente.
1: Oggi sei anche investigato.
2: Ma guarda che hanno nipoti, parenti, cugini, figli, amici. Perdonami.
1: Non si sa chi abbia detto dei quattro queste parole che sto per dire. Adoro che possiamo divertirci tutti insieme.
2: Credo Lilibet. Io ho questo pensiero.
1: Sì, sì,
2: non sbaglio, un anno e mezzo.
1: Con un tono profondo, sì, sì, sicuramente.
4: Credo che tutti insieme.
1: Sì, esatto. Sai come? Sai quando la gente parla normalmente così, poi va a fare un podcast.
2: Certo.
1: E parla ruttando. Incredibile. Perché, amici, parlate come parlate di solito.
2: Attenzione, perché c'è un gergo tecnico per questo. Sono gli termosifoni che sfiatano.
1: Ok.
2: E quella roba di fare in questo modo.
1: Sembra più un porno, però.
2: Ma è così.
1: Errore mio. Radio Bella e Monella.

0: che continua, Samurai J, ossessione qui su Radio Belle Monella. Stiamo facendo le nostre notizie urca urca.
1: Eh sì, preparatevi cari amici amanti della moda, perché c'è un nuovo ambassador per Chanel.
0: Vabbè, però me le tiri fuori le parolacce.
1: No, no, chi se ne frega, non è vero, non è vero.
0: Vabbè, e chi è il nuovo ambassador?
1: Attenzione, sentiamo. Perché tu lo sai, sì, che Chanel non fa moda maschile.
0: A voglia, sono okay, informatissimo io,
1: vedi,
0: della moda,
1: vedi,
0: di Chanel,
1: lo sapevi. Sì, ma attenzione, perché il nuovo ambassador è Pedro Pascal.
0: Bene, bene, okay? Interessante come cosa.
1: E è stato definito dalla stessa casa un uomo straordinario, e la scelta è stata così non giustificata, ma mm-hmm, è stato detto che lo stile va oltre il genere. Quindi giustamente loro hanno deciso di prendere, di fare questa spaccatura, no?
0: Ok.
1: Tanti sicuramente adesso si lamenteranno dicendo: ah, ma com'è possibile? Apparirà anche a fare.
0: Perdonami, io l'ultima volta che ho visto Pedro Pascal in uscita
1: era vestito da Star Wars.
0: No, no, ma no, a parte scusami, quello, ma comunque era vestito insomma con dei vestiti non femminili. Di conseguenza Chanel, che fa solo vestiti femminili, come si apporrà, come si comporterà?
1: Probabilmente ha riadattato certe tipologie, o invece Pedro Pascal, essendo ambassador, sì, si è vestito con dei vestiti da donna fatti su misura, ovviamente.
0: In tutti i casi è una cosa figa, quindi siamo contenti di ciò. Pedro, quanto vuoi, sei qui ospite, eh?
1: Sì, come sì, quanto vuoi?
0: Quando vuoi,
1: ah,
0: seguire.
1: No, perché quanto vuoi mi preoccupavo.
0: Partita un po' l'anduia. Quanto vuoi,
1: ok.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Baci pensati e mai spesi. Sguardi volti ad orologi appesi.

0: viaggio verso il paradiso a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Salutiamo le notizie Urca Urca.
1: Salve, arrivederci, anzi saluti, come dicevano una volta, piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Ma quanto è bravo Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Ligabue quando ha perso le parole.
2: Rove Capoplaza con Ale
1: e Tiro Mancino con I Tuoi Destini.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Che belle mani, che bello tutto, Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Eh sì, è bello tutto. 16:43 minuti, siete su Bella e Monella insieme a voi, Andrea e Alvise. Apriamo lo spazio legato alle quattro chiacchiere con voi al 393-7366-170. Parliamo di una sindrome che affligge il 50% della popolazione italiana.
1: La sindrome di Dorian Gray.
2: Ok, tutto parte sostanzialmente dal personaggio, sì, no? Di Dorian Gray.
1: Che è presente, che è Dorian Gray, quello che non invecchiava lui, ma invecchiava il ritratto, il quadro di se stesso. Una volta che vede il quadro, tac.
2: Esatto, lui era l'unica cosa che non doveva fare era guardare la sua immagine da vecchio, perché sennò si trasponeva.
1: Abbiamo appena spoilerato.
2: Ma sti grandissimi.
1: Vabbè, non importa, dai.
2: Quindi diventare anziani viene vissuto come un'esclusione dalla vita sociale e una perdita di utilità. Fate attenzione che noi facciamo riferimento alle parole che sono state dette dall'Università di Cremona. Un'indagine è stata condotta dall'Engage Minds Hub dell'Università di Cremona.
1: Quindi hai capito?
2: Non parliamo perché abbiamo deciso noi, ma perché parlano i fatti.
1: Ce lo dice la scienza, però noi vogliamo domandarvi una cosa al 393-7366-170. È davvero un dramma invecchiare?
2: Secondo voi, dicecelo!
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se secondo voi è davvero un dramma invecchiare, perché abbiamo parlato di questo studio da parte dell'Università di Cremona che parla della sindrome di Dorian Gray, ovvero la paura di diventare vecchi, perché per il 50% degli italiani diventare anziani viene vissuto come un'esclusione dalla vita sociale e una perdita di utilità. Però posso dire la mia, semplicemente è perché tutto è cambiato nel giro di una trentina di anni, perché fino a poco tempo fa quello che era più anziano era il saggio della casa. Cosa sono entrati poi? I social network, che ci hanno fatto vedere tutta un'altra vita, e quindi dobbiamo sempre apparire come Dorian Gray, ovvero belli e in forma.
1: Certo, certo. Tra l'altro poi, tralasciando il solo social network, ma immagina solo a quanta tecnologia è cambiata nel corso di questi 50 anni. Quindi una persona che adesso ha 80 anni ha vissuto 30 anni senza quello che per noi attualmente, per noi ma per le persone più giovani, è la normalità assoluta. Cioè senza quella roba lì praticamente non puoi vivere, no? Ecco, lui l'ha vissuto senza, o lei ha vissuto senza.
0: Però ecco, è questo il fulcro della domanda di oggi: se per voi è davvero un dramma invecchiare, se in realtà, ad esempio, se io mi guardo un attimo alle spalle la mia vita, io mi vedo molto meglio adesso, ok? Non sono, però sono comunque molto più vicino a quell'anzianità rispetto a 10, 15, 20 anni fa, che tornassi indietro mi prenderei a schiaffoni. Vabbè, e mi direi prenditi un po' più cura.
1: 51 anni ormai sei ancora giovane, quindi non devi preoccuparti di questo.
0: Mi mancano ancora un po' di anni prima di arrivare a 51,
1: comunque,
0: però
1: è così. È davvero un dramma per voi invecchiare? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Luca Carboni con Happy su Radio Bella Monella chiude la nostra prima ora insieme, ma la domanda rimane anche per la seconda ora, eh?
1: È un dramma invecchiare? Siete d'accordo su questa cosa oppure per voi chi se ne frega, invecchiamo signori?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Seduti! Allora, chi sa dirmi?

0: italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tu

0: io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Addirittura, Lello!
2: Certo, con Fred De Palma, Anita, Amy Schill, Nino D'Angelo, tutti quanti.
1: Non
2: la
1: c'era
2: testa
1: anche
2: gira.
1: Nino D'Angelo, no?
2: Di sottofondo sentivi un così. Certo, amici, certo. 17:11 minuti, siete su Radio Belle Monelle, insieme a voi Andrea e Alvise fino alle ore 18, stiamo parlando di questa sindrome di Dorian Gray, che in Italia ne soffre il 50% della popolazione. Poi ovviamente, se volete, andiamo anche a snocciolarvi quali sono i dati per quanto riguarda maschietti e femminucce.
1: Eh sì, okay. Però poco. Tra l'altro, nella nostra chat, diciamo, al nostro 393-7366-170, più che sindrome di Dorian Gray, sì, sembrerebbe la sindrome di Benjamin Button. Perché? Perché lei dice: io sono nata vecchia, bene, perciò per me è sempre uguale.
2: Ah, vedi?
1: È l'unica. In tanti ha detto: no, ma io